Radio Città Fujiko 103.

0: ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.
1: Fujiko, Radio Città Fujiko, cari amici di Città,
2: Radio Città Fujiko, una volta siamo sono venuto a te e sono Fujiko appena in testa.
1: Che schifo di stupidato.

0: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.
1: Ambiente dell'agenzia di
2: Non si arresta l'onda di calore che invade sempre più città in Italia. Aumentano infatti le località da bollino rosso per l'emergenza caldo. Fino a mercoledì 1 luglio non si salva nessuno, da Bolzano a Palermo. Ma è tutta l'Europa a soffrire, con purtroppo anche numerosi morti. Sono stati registrati dal 21 giugno più di 1300 decessi legati alle alte temperature, ha detto il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un aumento doppio rispetto alla media globale. In questo momento 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo e lo stress da caldo, ha avvisato, è un silent killer. Numerosi record storici e mensili che riguardano le alte temperature sono stati battuti in molti stati del vecchio continente. All'orizzonte però ci sono in settimana correnti più fresche che si faranno strada dal Nord Atlantico, portando anche temporali. Secondo i dati preliminari pubblicati da Eurostat, nel 2025 la fornitura di gas naturale e di energie rinnovabili nell'Unione Europea ha registrato una crescita rispetto al 2024, a fronte di una contrazione del carbone e dei prodotti petroliferi. Nello specifico, la fornitura di gas naturale in UE è cresciuta per il secondo anno consecutivo, segnando un più 2,3% rispetto al 2024 e attestandosi a circa 13,1 milioni di terajoules. In aumento anche la disponibilità di energie rinnovabili, che ha raggiunto gli 11,5 milioni di terajoules, più 1,4%, nonostante una contrazione sostanziale dell'idroelettrico che ha parzialmente frenato la performance complessiva del comparto. Al contrario, prosegue il declino del carbone. La fornitura di lignite è scesa del 7,7% e quella di litantrace del 3,2%, toccando i minimi storici dall'inizio delle serie statistiche del 1990. Per quanto riguarda i prodotti petroliferi, il volume totale si è attestato a 448.656.000 tonnellate, in calo del 2,8%. In Italia ogni anno vengono gettate oltre 8,1 milioni di tonnellate di cibo, con un costo medio stimato di 378 euro a persona. Un fenomeno che coinvolge l'intera filiera agroalimentare e che richiede il contributo congiunto di cittadini, imprese e comunità locali. In questo contesto, Too Good To Go ha realizzato una mappa delle città italiane che si sono maggiormente distinte nella lotta allo spreco alimentare nell'ultimo anno. Milano è la città con il maggior impatto. Seguono Roma, Firenze, Torino e Bologna. Tra i centri di medie dimensioni si distinguono diverse città dell'Emilia-Romagna, come Modena, Reggio Emilia e Rimini, e realtà del Veneto, come Verona e Padova. Nel sud Italia, Napoli è il caso più significativo in termini di impatto generato dalle azioni intraprese per affrontare il fenomeno dello spreco di cibo. Un tuffo nel passato tra Cretaceo e Pleistocene per approfondire l'estinzione dei dinosauri e la supremazia di nuove specie, i mammiferi, fino ad arrivare alle grandi faune dei periodi glaciali come le tigri dai denti a sciabola, i bradipi giganti, gli orsi delle caverne, i mammut lanosi e molti altri esemplari, alcuni dei quali popolarono anche le prealpi venete. È tutto quello che si può trovare e vedere nella mostra inaugurata ad Auronzo di Cadore tra il lungo lago di Santa Caterina, dove sono disseminati una ventina di riproduzioni a dimensione naturale dei grandi mammiferi del Pleistocene, e al Museo di Palazzo Corte. L'esposizione, che si intitola Auronzo Tre Cime, dai dinosauri ai mammut, la storia continua, è visitabile fino al 30 settembre.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi, parliamone insieme. Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche. Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP, e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
2: Nella notte nuovo pesante attacco aereo russo sull'Ucraina, ondate di missili e droni hanno colpito Kiev e altre città, tra queste Zaporizhia, Dnipro, Sumy, Kharkiv. Al momento si contano almeno 10 vittime e oltre 30 feriti, soprattutto nella capitale, ma i dati sono in continuo aggiornamento. Le prime esplosioni si sono registrate prima di mezzanotte, i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere i numerosi incendi scoppiati a Kiev, dove sono stati colpiti diversi edifici residenziali. Non è ancora chiara l'entità precisa del bombardamento, ma secondo i media ucraini si tratta di uno dei più massicci mai lanciati sul paese.
1: E l'Ucraina sarà al centro del vertice NATO del 7-8 luglio. Sul tavolo dell'Alleanza Atlantica un finanziamento in armi di 2 anni per Kiev. Per questo ieri Giorgia Meloni ha riunito i ministri competenti, Crosetto e Tajani, in un vertice a Palazzo Chigi. Il governo italiano è infatti scettico sul finanziamento biennale e vorrebbe limitarsi ad un aiuto annuale all'Ucraina. Il rischio è quello di rimanere isolati con i paesi baltici che spingono per un sostegno di 24 mesi sostenuti da Germania e Francia. Per Meloni il problema è sia di natura economica che politica, con Salvini da sempre lontano alla casa ucraina e Vannacci che incalza da destra l'esecutivo criticando quotidianamente i soldi spesi per Kiev.
2: Progressi positivi a Doha nell'ambito dei colloqui separati che Qatar e Pakistan hanno condotto con le delegazioni di Stati Uniti e Iran, lo afferma il Ministero degli Esteri del Qatar. Le parti hanno concordato di proseguire con il dialogo, fanno sapere i mediatori. Si lavora già alla data del prossimo incontro, che sarà fissato il prima possibile dopo le cerimonie funebri dell'ex leader supremo iraniano Khamenei, che inizieranno sabato 4 luglio a Teheran.
1: Israele intanto continua gli attacchi sul Libano e Gaza, nonostante gli accordi di cessate il fuoco. Nel sud del Libano droni israeliani hanno colpito la città di Nabatieh e alcuni villaggi, mentre continuano le demolizioni di edifici negli insediamenti più vicini al confine con Israele. Non si segnalano al momento morti, almeno 5 invece le vittime palestinesi nella striscia nelle ultime 24 ore.
2: È un atto che rompe l'unità della Chiesa e sarà sanzionato. È la reazione del Vaticano, del cardinale Parolin, allo scisma dei Leferviani. Lo strappo si è consumato ieri in Svizzera con la consacrazione di 4 nuovi vescovi da parte dei seguaci di Marcel Lefebvre alla presenza di 20.000 fedeli, tra loro anche esponenti della destra estrema europea come i tedeschi di AfD, Forza Nuova e Futuro Nazionale di Vannacci. I lefebvriani sono tradizionalisti, nati in opposizione al Concilio Vaticano II e alle sue riforme, come l'apertura ai laici e all'ecumenismo.
1: Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7.
0: Popolare Network.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
6: Mood giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
7: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
8: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
9: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
10: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
11: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
12: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.

Oh, adesso sì che stiamo bene, finalmente, un po' d'acqua ci voleva, siete contente, contenti? Bene, se lo siete voi, lo sono anch'io e vi do un buongiorno. Buongiorno allagato, una Bologna sommersa, alzato dalle 3 di mattina perché ero convinto di venire a piedi, poi guarda un po' ho rinunciato, ma il microfono in regia è arrivato in redazione, seppur a nuoto, si può dire, guadando sottopasso di via Zanardi. Attenzione, se siete in zona ci sono dei problemi non indifferenti. Comunque la voce di William Piana che vi accoglie anche per questo giovedì 2 luglio 2026. Anzi, se volete condividere qualche esperienza relativa al nubifragio al 333-180-9494 io vi aspetto ben più che volentieri. Anche da altre zone, grazie all'estensione di frequenza con il DAB, con lo streaming www.radiocittafugico.it. Cominciamo. Lettura delle prime pagine, grasse risate, non ci sono quando è una bella giornata, figuriamoci oggi. Comunque ho già allertato le collaborazioni per poterle avere almeno per la rassegna stampa dei quotidiani odierni. È giornata di forza, ce ne vuole tanta, tantissima e tanta pazienza. Ho inventato tanti epiteti quest'oggi che voi manco potete immaginare. Cominciamo col brano del buongiorno, almeno la buona musica c'è. Abbiamo anche due esposizioni. Un'esposizione a Padova con il comitato di ricerca e l'associazione Pionieri dedicata a Gianni Rodari, approfondita, bella, interessante, e quindi partiremo in mostra con questo contenuto. E poi un altro contenuto che ci porterà in Toscana, Rifredi, Firenze col Blip Fest, un last minute di incontro tra fumetto grafica, fumetto indipendente. Quindi brano del buongiorno imminente, eccolo qui che arriva, Breakdown sull'Aide dal disco Rebirth, apre la nostra playlist e chissà, con una buona giornata, se mai arriva, vi auguro un buonissimo giovedì. Stiamo in contatto, keep in touch, un buon ascolto e una buona colazione, a tra poco.

Informati il 333-180-9494. Sta rallentando un pochettino, vediamo, staremo a vedere insomma la condizione per la giornata odierna. Di reazione al caldo dei giorni precedenti è arrivato un batedo d'acqua che è veramente inquietante. Comunque il Breakfast Club di oggi ci porta in mostra un last minute che oltre Appennino arriva a Firenze, esattamente zona Rifredi, per il Blitz Fest. Domani avremo due appuntamenti in scena, un in particolare, la rassegna Inchiostro, curato da Emilia Romagna Teatri con la direzione artistica di Elena Di Gioia. Quest'oggi, come vi ho detto, nella lettura delle prime pagine ascolteremo un po' di musica, poi se riescono ad arrivare dopo aver dato linea al GR di Popolare Network magari ne leggiamo qualche prima pagina così in maniera sintetica.

Ho avuto un'anticipazione dalla rassegna Angelica al centro di ricerca musicale per quanto riguarda la partenza di programma 2026-2027 sabato 31 ottobre alle 20:30 al Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia. Ci sarà Arto Lindsay, grande musicista, lounge lizard, produttore, realtà veramente importante per collaborazioni e anche per costruzioni musicali che ha portato tra Stati Uniti e Brasile. Ha una formazione veramente estesa, insomma inizierà a Reggio Emilia, non so se è la prima uscita, ma è una residenza e registrazione di un lavoro, The Ghost of Unity, questo è il titolo che verrà presentato per Angelica. Poi sicuramente penso passerà anche da Bologna. Comunque il lavoro di Arto Lindsay in presentazione nella rassegna Angelica per Reggio Emilia, ufficialmente in partenza sabato 31 ottobre 2026. Quindi cosa faccio? Dico, mi porto un brano di Arto Lindsay da un disco che ho trovato all'interno della discografia che nel mobilone dei CD tengo, per la Raiko Dischi in questo caso. Ondina è il brano che vi propongo per il grande musicista tra Brasile e Stati Uniti. Ondina dal disco Pride, Arto Lindsay. Lo aspettiamo per Angelica.

Allora, ci dilettiamo a mettere assieme un po' di beat di sonorità dopo Sunlight, Arthur Lindsay, come ho detto per l'anticipazione che vi ho dato, in Angelica 2026-2027 a Reggio Emilia, ora Binfield dalla Compost Record con The Season nel remix di The Swag. Pare, poi lo dico piano, si sia un po' quietato il tempo, chissà.

0: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
2: Grazie Carlo, grazie Nuccia, i compagni che danno una mano al Breakfast Club quando ci sono intemperi o quando i quotidiani sono in ritardo. Leggiamo qualche titolo, poi li riprendiamo anche dopo aver dato linea al GR di Popolare Network alle 7:19 minuti, quindi dal Corsera. I guadagni record di Trump, dichiarazione dei redditi da 2 miliardi, e il tycoon afferma: c'è chi gestisce i miei soldi. Il boom con le criptovalute, le accuse di conflitto di interessi, spese NATO, vertice a Palazzo Chigi. Poi sotto la testata i lefebriani e la sfida al Papa, ordinati vescovi ora e scisma. Lo strappo ieri, la cerimonia dei tradizionalisti in Svizzera, nonostante l'appello di Prevost, perché scatta la scomunica. PNRR, il bilancio, fondi dell'Unione Europea, più luci che ombre. Ah, se lo dice il Corsera. Donald fa il re dall'America Latina, così si torna all'Ottocento. L'intervista al presidente colombiano è la conclusione, direi, del Corriere della Sera, anche perché leggiamo in maniera sintetica: lo scisma dei lefebriani, Parolin, dolore e sanzioni, e con consacrati 4 vescovi alla presenza dell'estrema destra. Anche la Chiesa quindi si rivolge e svolge i suoi percorsi seguendo questa ondata nera tremenda. Criptovalute, gli affari record di Trump, Ucraina verso il voto, in autunno sfida Zelensky, e poi legge elettorale, altro rinvio, lite nel governo sulle preferenze. Zelensky, tutta l'opposizione l'ha messa in galera, per cui concludiamo in che modo? La strana alleanza Tajani-Salvini, Tommaso Ciriaco per la politica interna. Lasciamo anche Repubblica, vediamo se riesco a portare anche il Manifesto, titolo principale con immagine: io sono la guerra. Netanyahu lancia la sua campagna elettorale, linee guida ai membri del Likud per affossare i rivali e presentazione del programma. Nessun ritiro da Siria, Palestina e Libano, e nuove offensive all'orizzonte. Israele deve vivere di spada per sempre. Verso il voto, destra contro destra, vince chi incendia di più. Board of Peace, i rifugi dove rinchiudere quello che resta di Gaza. Crisi climatica, si taglia ma sulla ricerca. L'ISPRA lancia l'allarme sul Mediterraneo bollente, il governo nega i fondi, 100 ricercatori a casa. Lo scisma, la sfida dei lefebriani, ora la scomunica. Intanto effetto Vanacci, Melonellum congelato, stallo sulle preferenze. Chiudiamo con il Fatto Quotidiano, da cui leggiamo il titolo principale: Crosetto ora dà ragione a Rutte. 518 i voli USA, avevano scherzato, il governo diceva 200 ma sono più di 500, c'è la differenza più del doppio. Renzi gli spot a sua insaputa e zero trasparenza sui redditi. Kraken, il dominio è uguale a un'azienda di criptovalute. La legge elettorale, Giorgia sfida i vice, vediamo se dite no alle preferenze. E Zelutny si candida, Nord Stream, IPM, incursori ucraini, criminali di guerra. Altro attentato di stampo nazista portato sul suolo dell'Unione Europea da parte dell'Ucraina, ma tanto lo sapete come poi i giornali, a parte il Fatto, vivono tutte queste situazioni. La conclusione, le due righe sopra la testata del Fatto: mentre politici e giornali piangono per Moretti in carcere, Federacciai, scusate, nomina presidente un imprenditore condannato in primo grado per la morte di 2 operai. Lasciamo anche il Fatto Quotidiano, magari di rientro prendiamo il Domani e il resto del Carlino, dopo aver dato linea al GR di Popolare Network. Tra poco un po' di musica con The Red Snapper e il brano Dnipro, e poi torniamo assieme per passare la linea alle notizie di Popolare Network. A tra poco.

0: Vediamo se riusciamo a concludere. Dal domani Trump si arricchisce con le cripto, gli Stati Uniti diventano una cleptocrazia, bello questo nome, da quando è tornato alla Casa Bianca il presidente ha già guadagnato 2 miliardi di dollari a spingere gli affari, monete digitali, immobili e vendite di bibbie, sì ma non gestisce lui, stallo nei colloqui con l'Iran, l'America di Donald, la nazione radicale e razzista del tycoon, combattere il Vannacci dentro di noi, lotta ai microfascismi, auto blu e stipendi con Meloni e Chigi, è tornata la casta e i privilegi dei patrioti al governo. Direi di lasciare il domani, concludere con il resto del Carlino questa sintetica lettura delle prime pagine. Italia e Egitto, nuove tensioni, Tajani, Graziate, Nessi, guerra, la donna si batte per la figlia prelevata di notte dalla polizia e portata in caserma al Cairo, liberata dopo ore su pressioni di Roma, ho paura, sanno dove vivo, può arrivare il mio ex. Legge elettorale, il nodo di preferenze fa slittare l'approdo in aula. Un bipolarismo maturo contro il pareggismo. Intanto Trump incassa oltre 1,5 miliardi in criptovalute. Sono di più. Scisma degli ultra tradizionalisti, le febriani ordinano i vescovi. La conclusione direi dal Carlino. Altri due detenuti morti nelle carceri della Toscana. Il garante è una mattanza indegna di un paese civile. Lasciamo la lettura delle prime pagine quando sono le 7:26 minuti. Ci sentiamo dopo aver dato linea al GR di Popolar Network e poi iniziamo la nostra rubrica Regola d'arte in mostra e poi il last minute per quest'oggi toscano. Quindi un buon ascolto, una buona colazione e dopo il GR di Popolar Network nuovamente in diretta.
1: Questo programma è stato offerto da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
3: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
4: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
5: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18:30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.
6: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro. Ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026. Dialogo tra le arti e il verde. Nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
7: Thank you.
2: ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.
7: L'altro 8 per 1000.
8: Sull'Ucraina, nuovo massiccio attacco aereo russo, missili e droni su diverse città, la più colpita è Kiev. Almeno 10 morti, più di 50 i feriti, ma i dati sono in continuo aggiornamento. Nella capitale i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere gli incendi, mentre i cittadini sono ancora nei rifugi. Tra Stati Uniti e Iran, progressi positivi nei colloqui a Doha, lo assicura il Qatar che media le trattative. Si lavora alla data del prossimo incontro che si terrà dopo i funerali dell'ex leader supremo Khamenei. La cerimonia inizia sabato a Teheran, durerà 6 giorni. Un atto che rompe l'unità della Chiesa sarà sanzionato, è la risposta del Vaticano allo scisma dei Lefevriani, ieri la consacrazione di 4 vescovi da parte della confraternita tradizionalista vicina alle destre globali. Le divisioni nella maggioranza frenano la nuova legge elettorale, la discussione alla Camera rinviata al 14 luglio, la destra litiga sulle preferenze e teme l'incognita Vannacci. Venezuela, ad una settimana dal terremoto, sono quasi 2.300 le vittime, ancora 40.000 i dispersi. Buongiorno dalla redazione, le 7.31 minuti, il giornale radio. Come sentivate dunque, nella notte c'è stato un nuovo pesante attacco aereo russo sull'Ucraina, ondate di missili e droni hanno colpito diverse città, soprattutto la capitale Kiev. Non è ancora chiara l'entità precisa del bombardamento, ma secondo alcuni media ucraini si tratta probabilmente di uno dei più massicci mai lanciati sul paese. Allora vediamo tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti con Sara Milano in studio. Sara.
9: Sì, buongiorno Omar. Si contano anche Zaporizhia, Dnipro, Sumy e Kharkiv tra le città colpite nella notte dai raid russi. La più colpita però, come dicevi, proprio la capitale Kiev, dove si sono registrate esplosioni in tutti i 10 distretti della città e dove sono stati bombardati diversi edifici residenziali, compreso un hotel nel centro della città. Al momento si contano almeno 10 vittime, oltre 50 feriti, soprattutto appunto a Kiev. I dati però sono in continuo aggiornamento, continuano a salire. Le prime esplosioni si sono registrate prima di mezzanotte, fortunatamente era già stato lanciato un primo allarme aereo che ha permesso quindi a molte persone di rifugiarsi nei sotterranei della metropolitana e negli altri luoghi indicati come rifugio. Molti cittadini sono ancora in questi rifugi perché l'attacco è continuato oltre l'alba di questa mattina. I vigili del fuoco, in particolare a Kiev, sono ancora al lavoro per spegnere i numerosi incendi scoppiati. Questo attacco rientra nella campagna che la Russia ha lanciato nelle ultime settimane, in particolare proprio contro la capitale, una campagna lanciata in risposta ai lanci di droni ucraini a lungo raggio contro i siti militari e gli impianti energetici russi e che ha causato diverse difficoltà alla Russia, comprese carenze di carburante e interruzioni di linee di approvvigionamento. Ulteriori aggiornamenti chiaramente anche nel corso di questo giornale radio nel caso arrivato.
8: Grazie a Sara Minarenese. Veniamo alla crisi in Medio Oriente. Tra Stati Uniti e Iran si registrano progressi positivi, lo assicura il Ministero degli Esteri del Qatar da Doha, dove si è appena concluso un altro round di negoziati organizzato per scongiurare un'ennesima escalation nel Golfo Persico. I mediatori fanno sapere che le delegazioni di Washington e Teheran hanno concordato di proseguire con il dialogo. Si lavora già alla data del prossimo incontro, che sarà fissato il prima possibile dopo le cerimonie funebri dell'ex leader supremo iraniano Khamenei, che inizieranno sabato 4 luglio a Teheran e dureranno 6 giorni. I mercati intanto stanno reagendo con ottimismo, il prezzo del petrolio è in calo. La situazione nello stretto di Hormuz resta però molto precaria, come ci conferma Luigi Toninelli, analista ISPI, esperto di Medio Oriente.
10: In questi mesi abbiamo ridotto di gran lunga le nostre riserve strategiche, quindi abbiamo un po' raschiato il fondo del barile di quello che abbiamo accumulato dal 73 a oggi e soprattutto dal 22 a oggi a livello di gas e a livello di petrolio. Tutti coloro che non stanno acquistando in queste ore petrolio facendo alzare il prezzo stanno scommettendo sul fatto di continuare a mantenere riserve risicate per appunto tenere bassi i prezzi. Questo fa gioco anche a Donald Trump in ottica poi delle elezioni di midterm. Certo è che ci lascia col fianco scoperto in vista di una nuova crisi. Il rischio di una nuova escalation laddove non venissero ripristinate le scorte è che poi ti trovi in pochissime settimane con le gambe per aria. Quindi la situazione è estremamente precaria, non si può valutare solamente dal prezzo del petrolio, dal prezzo del gas, ma è una situazione molto più complessa e che molto spesso si nasconde dietro mezzi comunicati e mezze informazioni. E questa cosa qui delle riserve ridotte al minimo, beh, è una cosa che non lascia di certo ben sperare.
8: Negli Stati Uniti intanto si riaccendono i riflettori sulle ambigue relazioni tra la famiglia Trump e l'emiro del Qatar. Ieri la presidente degli Stati Uniti ha inaugurato il nuovo Air Force One, si tratta del Boeing 747 che gli era stato donato da Doha un anno fa e che già allora aveva suscitato diverse polemiche. L'aereo è nel frattempo sottoposto ad una serie di modifiche, soprattutto per la sicurezza, costate $1 miliardo. Ieri appunto il primo volo che ha portato Trump in Nord Dakota. Sentiamo Michele Migone.
11: Quando ci fu l'annuncio, la stampa statunitense iniziò a fare domande e Donald Trump rispose con una frase lapidaria: solo uno stupido rinuncerebbe a un regalo come questo. E chi rinuncerebbe a un dono da $400 milioni? Il Boeing 747 con interni di superlusso che l'emiro del Qatar ha regalato l'anno scorso al presidente USA è diventato un nuovo Air Force One. Dipinto con i nuovi colori, rosso, blu, bianco e strisce d'oro, voluti da Trump, l'aereo ha compiuto il suo primo volo alla volta del North Dakota e nei prossimi giorni sarà protagonista del 250° anniversario della nascita degli Stati Uniti. Per adattarlo agli standard di sicurezza, per renderlo una Casa Bianca volante, i contribuenti americani hanno speso $1 miliardo, una cifra che sarebbe evitata se Trump avesse lasciato il velivolo parcheggiato in Qatar. Ma per lui era un'occasione troppo ghiotta. Ha già annunciato che al termine del suo mandato alla Casa Bianca questo aereo farà parte della biblioteca presidenziale, ma nessuno ha creduto che verrà parcheggiato lì. Probabilmente lo userà anche dopo. Le polemiche sono state molte per questo regalo, ha sollevato questioni di sicurezza nazionale, di influenza di uno Stato straniero, ha smascherato l'ennesimo conflitto di interessi, visto appunto gli interessi economici che tramite le società in cui sono coinvolti i figli la famiglia Trump hanno eliminato. Ma tutte queste polemiche non sono bastate a fermarlo. Emblematica l'immagine televisiva alla partenza del volo inaugurale. Il presidente magnifica la bellezza dell'aereo davanti ai giornalisti e dietro di lui proprio i due figli. L'Air Force One è proprietà di fatto privata.
8: È un atto che rompe l'unità della Chiesa e sarà sanzionato. È la reazione del Vaticano, del cardinale Parolin, allo scisma dei Lefevriani. Lo strappo si è consumato ieri in Svizzera con la consacrazione di 4 nuovi vescovi da parte dei seguaci di Marcel Lefebvre alla presenza di 20.000 fedeli, tra loro anche esponenti della destra estrema europea come i tedeschi di AfD, Forza Nuova e Futuro Nazionale di Vannacci. I lefebvriani sono tradizionalisti nati in opposizione al Concilio Vaticano II e alle sue riforme come l'apertura ai laici e all'ecumenismo. Sulla portata di quanto accaduto ieri ascoltiamo Paolo Nardi, docente di scienze della politica e sociologia delle religioni alla Sapienza di Roma.
12: Parliamo di un fenomeno assolutamente minoritario, di nicchia estrema, prevedibile, in qualche modo già consumato, lo scisma è già consumato nei fatti. Non dimentichiamo che dopo la parentesi ratzingeriana che tentò una ripresa del dialogo con i lefebvriani, il papato di Francesco aveva di fatto chiuso ogni possibilità di ristabilire un rapporto di comunione con questo gruppo, insisto, molto esiguo di prelati prelati e di vescovi, parliamo di qualche centinaio di preti, ecco, giusto per dare l'idea, centinaio di preti in tutto il mondo, ecco, 270 se non sono male informato, e con Papa Leone c'è una conferma di questa linea. Quindi è uno scismino, è certamente una cosa a cui il pubblico italiano presta molta attenzione, perché c'è un aspetto di colore molto molto forte, però siamo realmente di fronte a una scheggia non rilevante del mondo cattolico più tradizionalista, che intende confermare una linea di contrapposizione non soltanto e non tanto al Papa regnante, non tanto a Papa Leone, quanto piuttosto al Concilio Vaticano II.
8: E torniamo all'Ucraina. In apertura vi dicevamo del massiccio bombardamento russo in corso, in particolare sulla capitale Kiev. Proprio l'Ucraina sarà al centro del vertice NATO del 7-8 luglio. Sul tavolo dell'Alleanza Atlantica un finanziamento in armi di 2 anni per Kiev. Per questo ieri Giorgia Meloni ha riunito i ministri competenti, Crosetto e Tajani, in un vertice a Palazzo Chigi. Il governo italiano è infatti scettico sul finanziamento biennale e vorrebbe limitarsi ad un aiuto annuale all'Ucraina. Il rischio è quello però di rimanere isolati con i paesi baltici, che spingono per un sostegno di 24 mesi e sono sostenuti da Germania e Francia. Per Meloni il problema è sia di natura economica che politica, con Salvini da sempre lontano alla causa ucraina e Vannacci che incalza da destra l'esecutivo criticando quotidianamente i soldi spesi per Kiev. E le divisioni nella maggioranza frenano la corsa verso la nuova legge elettorale. Ieri la capigruppo di Montecitorio ha deciso infatti il rinvio della discussione alla Camera di una settimana. Si inizierà a metà luglio, il 14. Ufficialmente la decisione è stata giustificata con disservizi sulla linea ferroviaria che potrebbero ridurre il numero di parlamentari in aula. In realtà alla base della decisione ci sono le divisioni interne alla destra sulle preferenze, Fratelli d'Italia favorevole, Lega e Forza Italia contrarie, oltre all'incognita di Futuro Nazionale, all'incognita Vannacci. Allora ascoltiamo Riccardo Magi, che è il segretario di Più Europa.
13: Ci sono disagi grossi politici nella maggioranza su questa legge elettorale, perché si stanno accorgendo che se la sono fatta su misura, ma probabilmente hanno anche sbagliato un po' le misure. Credo che non siano solo le preferenze. Loro si sono resi conto col fenomeno Vannacci che hanno un problema in più e che quindi forse gli sarebbe stata più utile un altro tipo di legge elettorale, e ora sono in mezzo al guado. Quindi questo è il motivo del rinvio, non i disagi
14: perché
13: sui trasporti.
14: Vannacci, perché Vannacci li mette in difficoltà?
13: Beh, perché con una legge elettorale di questo tipo lui rischia di erodere al centrodestra consenso e di non fargli scattare il premio, quindi gli sarebbe stata più utile una legge magari con il ballottaggio o con altri tipi di sistemi. Invece loro nel Bignami bis hanno tolto il ballottaggio, che inizialmente era previsto sotto il 40%. Ecco, quindi tutte queste considerazioni li stanno facendo un po' impazzire, sono un po' incartati politicamente. Penso che si debba dare battaglia e fargliela saltare in tutti i modi.
8: Intanto oggi si formerà una rete di associazioni e costituzionalisti pronti a fare ricorso alla Consulta in caso di approvazione della nuova legge elettorale. Ieri sera un uomo è morto durante un inseguimento da parte dei carabinieri. È successo in provincia di Teramo. Secondo le prime informazioni, attorno alle 20 uno scooter con a bordo 2 persone non si sarebbe fermato all'alta dei carabinieri. Da lì sarebbe partito l'inseguimento, la moto sarebbe finita fuori strada, sembra dopo un urto con l'auto dei militari. L'uomo alla guida è morto, l'altra persona a bordo del mezzo è stata arrestata. In Venezuela sono quasi 2.300 le vittime dopo il violento terremoto dello scorso 24 giugno, quando ormai si sono spente le speranze di trovare sopravvissuti sotto le macerie. Si contano ancora 40.000 dispersi. Tra le priorità ora quella di fornire l'assistenza adeguata agli 11.000 feriti e alle migliaia di persone rimaste senza casa. Il servizio.
15: A una settimana dal catastrofico sisma si contano 2.295 vittime in Venezuela con 11.200 feriti. Mancano all'appello ben 40.000 persone che a questo punto sarà molto difficile ritrovare vive. Aiuti e soccorritori giungono da varie parti del mondo, con in testa Spagna, Italia, Cina e Russia. Dagli Stati Uniti sono arrivati a dirigere le operazioni reparti del comando comando sud della United States Force, secondo i più per incrementare in realtà la presenza militare gringa dopo il rapimento del presidente Nicolás Maduro del 3 gennaio scorso. Sono giunte però anche due brigate di protezione civile e di medici cubani. La presidente ad interim Delcy Rodriguez, vice di Maduro, nella sua prima apparizione pubblica è stata fischiata dalla gente per ritardi ed inefficienza nei soccorsi, quando una buona parte dell'inettitudine degli apparati statali è da attribuire ad anni di sanzioni degli Stati Uniti contro il Venezuela. Certo, paradosso vuole che il 24 giugno scorso fosse festa nazionale per celebrare la storica vittoria del 1821 del Libertador Simón Bolívar sulle truppe coloniali spagnole nella battaglia di Carabobo, ma tutto ora ha tremato, gettando il Venezuela nel lutto e nel caos. Per Popolare Network, il vostro Gianni Beretta.
8: E chiudiamo questo giornale radio con i mondiali di calcio, i risultati delle partite giocate nella notte. Il Belgio ha battuto 3-2 il Senegal ai supplementari e va agli ottavi di finale, dove incontrerà gli Stati Uniti, che hanno vinto 2-0 contro la Bosnia. Sara Milanese, Omar Caniello per questa edizione della Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8:30.

Electro Record Archivio 1966-1978, una label rumena, sì, avete capito bene, quindi da Bucarest, per questo modern jazz. Un compositore italiano ha inciso per questa label, Guido Manusardi, pianista e compositore, ha avuto di riportare tuttora in attività queste sonorità modern mainstream per quanto riguarda la raccolta della Jazzanova Compost Record Sonar Collective. In questa raccolta troviamo diverse produzioni, appunto, da questa Blue Note rumena.

Si è calmato un pochettino, si è quietato un pochettino il tempo, vediamo. Siamo in attesa quindi di nuove previsioni per quanto riguarda la stagione. Appena iniziato il mese di luglio, è giovedì 2 luglio, ci attende anche un weekend bello denso per quanto riguarda il Comitato di Ricerca Associazione Il Pioniere. Non solo, ricordo che il 10 luglio è un venerdì, adesso controllo meglio, ma ai 300 scalini ci sarà un altro incontro con Radio Città Fujiko. Beh, 300 scalini sono una delle realtà panoramiche più belle, più pittoresche visivamente e non solo, anche come accoglienza della nostra città. È a pochi passi dal centro, addirittura poco distante, una passeggiata da Villa Spada. Certo, è una passeggiata magari un po' impegnativa, però ne vale la pena assolutamente. E vi aspettiamo il 10 luglio con un altro incontro relativo ai nostri 50 anni di Radio Città Fujiko. Un po' di musica, questa volta ci trasferiamo in Germania con la label Stereo Deluxe. Under My Sense, il brano di Buzu Baju, è remixato con Ledenor Flower. E tra poco, buon ascolto!

Ieri 1 luglio hanno suonato gli Heliocentrics al Pisa Jazz Rebirth 2026 al Giardino Scotto, interessante formazione per la Now Again Record, per queste intersezioni tra l'afro, il funky, l'elettronica, anche collaborazioni diverse con Mulatto Astat, che ad esempio un grande successo per gli Heliocentrics. Allora ci accompagnano alla pubblicità e torniamo tra poco ufficio. Appena mi arriva la pubblicità la mando, perché la rubrica in mostra è particolarmente ricca, ok? Ci spostiamo, andiamo a Padova per conoscere questa esposizione che verrà inaugurata questa sera e ufficialmente da domani 3 luglio troverà spazio nella città patavina, esattamente a Palazzo Moroni. Ne parleremo tra poco.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.

0: Intanto grazie e buongiorno al compagno Oddo che ci scrive: in centro a Bologna ha smesso di piovere, in periferia verso Casalecchio e Santa Viola la situazione è ancora di pioggia, anche qui alla noce, confermo. Diamo attenzione perché lo staff deve spostarsi oggi per l'inaugurazione dell'esposizione e non solo, anche per dare informazioni, anche per i nostri spostamenti. La giornata odierna che ci ha accolto con uno squasso di pioggia, perdonate il termine dialettale, ma tant'è. Ufficialmente dal 3 luglio al 13 settembre, quindi estesa, presso le scuderie di Palazzo Moroni in via 8 febbraio si apre l'esposizione sul pioniere Api e su Gianni Rodari, una mostra che è promossa dal Comune di Padova, in cui il comitato di ricerca Associazione Pioniere ha dato un decisivo contributo nell'indagine, nella progettazione e nella costruzione di quattro sezioni di percorso espositivo: Gianni Rodari, l'Associazione Pioniere d'Italia, il processo di Pozzonovo, di cui parleremo con il curatore che ha portato ricerca scientifica Marco Fincardi, e il giornalino Il Pioniere. Interessante storia il giornalino Il Pioniere, in risposta al Corriere dei Piccoli, in risposta anche ad altre pubblicazioni come Il Vittorioso, una pubblicazione per dare anche un risvolto e un modo di sottolineare contenuti progressisti, arriva da Gianni Rodari, e non solo, uno staff esteso per questo pioniere che nasce e arriva in Italia tra gli anni 50 e verrà pubblicato fino agli anni 60. Venne diretto da Dina Rinaldi e Gianni Rodari, che ne fu anche autore. I personaggi sono particolarissimi, da Chiodino a Cipollino, quindi un'attenzione per l'ecologia, un'attenzione per il lavoro, insomma, Atomino per la ricerca, e progettano questa realizzazione giornali, fumetti per ragazzi, altri importanti intellettuali. Qui cito Ada Gobetti, ad esempio. La testata viene pubblicata fino al 1962. Le pubblicazioni ripresero poi dal 63 al 66 come Il Pioniere dell'Unità, ed era il supplemento appunto del giornale organo del Partito Comunista. Per quanto riguarda l'esposizione, ho avuto modo di fare estesa conversazione con Marco Fincardi, curatore di progetto scientifico per questa mostra che inaugura questa sera e ufficialmente in partenza da domani. Sentiamo le sue parole.
1: Grande mostra a Padova col comitato di ricerca, l'Associazione Pioniere, i pionieri di Gianni Rodari. L'inaugurazione sarà il 2 luglio, poi ufficialmente fino al 13 settembre troveremo questa vasta ed estesa esposizione. Gianni Rodari, ovviamente diversi saranno i contenuti. Per farci accompagnare in mostra siamo con chi ne ha avuta una sorta di curatela scientifica, che è Marco Fincardi del CRAP, che salutiamo. Buongiorno Marco e grazie per la disponibilità.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Allora, ci puoi accompagnare in mostra attraverso questi estesi contenuti per un personaggio che non ha bisogno di presentazione, no? Ex partigiano, giornalista, militante comunista, impegnato in progetti educativi per la gioventù e quant'altro. Come verrà proposto e cosa troveremo a Padova?
2: Certo, è una grande mostra che cerca di vedere, di dire quello che è stato il grosso progetto educativo dell'Associazione Pionieri negli anni 50, un progetto basato sull'attivismo pedagogico assolutamente all'avanguardia in quegli anni, ma appunto viene il ma, poi osteggiato duramente dal clero in quegli anni, il clero che mirava ad avere un monopolio completo dell'educazione dell'infanzia dei giovani in Italia. Era un progetto che altrove, a parte la Spagna o il Portogallo, sarebbe stato improponibile. Invece parlo del progetto del clero, questa prassi di cercare di distruggere qualsiasi proposta di educazione alternativa a quella confessionale ha avuto un grosso peso, con processi contro i militanti dell'API, Rodari in quegli anni per le sue innovazioni nel linguaggio, indicato come il diavolo che corrompeva i ragazzi. Ecco, proprio nel Padovano, nel paesino bracciantile di Pozzonovo, nel 1953, è iniziata una operazione avviata da una suora e dal parroco locale per indicare l'associazione Pionieri come organizzatrice di gare a premi di bestemmie e di orge pedofile, con 30 partecipanti all'interno di una sezione del Partito Comunista larga 3 metri per 4. Ecco, queste fantasie, questi deliri sono state calunnie che hanno distrutto la vita di diverse persone, parliamo tanto degli adulti, dei giovani, erano dei ventenni, al massimo trentenni che organizzavano l'api, ma anche degli stessi bambini coinvolti a Pozzonovo, sono quasi una trentina i bambini coinvolti in queste cose che hanno devastato la loro vita. Ecco, alla fine tutti questi processi naturalmente si sono chiusi con la soluzione completa delle persone, ma senza la possibilità di potersi rivalere sulle calunnie patite, quindi senza risarcimenti di nessun tipo, salvo in qualche caso, ma neanche a Pozzonovo, la possibilità di fare ammettere ai giornali che hanno lanciato queste calunnie di pubblicare delle smentite.

capito, nel paesino di braccianti, di operai di Pozzonovo, una piccolissima sede del Partito Comunista, che appunto proponeva incontri legati a questi motivi di attenzione progressista, viene accusato con delle menzogne.

0: persone totalmente innocenti, se non che, ma non rei, di illuminare i giovani con una informazione che aveva altri contenuti rispetto a quello dei sacramenti, delle comunioni e di quant'altro era il periodo. Poi che da lì a breve sarebbero arrivati anche dei referendum con dei contenuti importanti, no? Quindi Dio, patria e famiglia, un'altra visione, no, non andava bene. Beh, da lì dopo un bel po', insomma, però certamente Gianni Rodari ha avuto modo di dare uno sguardo e un'attenzione per i giovani assolutamente molto molto importante. Ribadisco i contenuti progressisti, la società dell'epoca, un territorio ostile come la provincia padovana, e Gianni Rodari, e non solo, oltre che il pioniere, l'associazione Pionieri d'Italia, e questi protagonisti che arrivavano con dei balloon, con delle storie a fumetti per dare attenzione a giovani lettrici e lettori che ovviamente sono stati visti malissimo dall'aspetto conservatore. Per cui io direi di procedere e magari anche di entrare in mostra, perché le sezioni e il lavoro portato, felicitazioni all'Associazione dei Pionieri con Radio Città Fujiko, il comitato di ricerca Associazione Pioniere, che è stato ed è fondamentale per riportare anche questi contenuti.
1: Ecco, tutto questo ha naturalmente danneggiato enormemente questo progetto educativo dell'API, e alla fine praticamente solo nei centri dove era più forte l'API ha potuto continuare a esistere. Nel paesino di Pozzonovo almeno una grossa mobilitazione per poter risarcire i bambini ha dato luogo a una casa del pioniere, che però ha avuto funzionamento anche limitato proprio perché per gli effetti devastanti che questa campagna di calunnia aveva avuto. Al di là di questo, la ricaduta del progetto educativo dell'associazione Pionieri ha avuto degli effetti lunghi, solo in alcuni centri dove era particolarmente forte, in Emilia, in Lombardia, Torino, in Toscana, il progetto è andato avanti direttamente attraverso l'API. In altri luoghi invece ha avuto grosse ricadute, non solo per l'opera letteraria di Rodari che si è potuta sviluppare, ma anche perché tante persone che avevano collaborato con l'API, penso a Boris Malaguzzi a Reggio o anche a quelli che sono stati gli assessori alla scuola più innovativi che Bologna ha avuto, hanno tratto da questa collaborazione con l'API proprio tutta la somma di saperi, di operazioni, di atteggiamenti da avere per rendere protagonisti i bambini della loro educazione, che sono stati particolarmente importanti, hanno avuto poi delle grosse ricadute soprattutto negli anni 70 per innovare l'educazione in Italia.
2: Certo, e entrando in mostra cosa troveremo? Entrando come in un percorso di opere in mostra.
1: La mostra ripercorre innanzitutto la figura di Rodari e poi il giornalino, il pioniere, lo strumento con cui l'API lanciava e divulgava ai massimi livelli le proprie proposte educative. Quindi questi sono i primi due settori della mostra. Altri settori della mostra riguardano forme associative e le iniziative che caratterizzavano l'API, l'associazione Pionieri, soprattutto i campeggi, le colonie o altri tipi di iniziative dove si poteva applicare questo tipo di educazione proposto. Poi c'è un settore, naturalmente, essendo la mostra a Padova, nella sede municipale di Padova, dedicato a Pozzonovo, al processo appunto per queste calunnie, sia in termini di immagini in questo caso, sia con audiovisivi dove sono presenti le testimonianze di diversi protagonisti, tanto dell'allora parroco di Pozzonovo, ma soprattutto appunto dei bambini che oggi sono anziani, ottantenni, che raccontano appunto quanto subito. E ci sono tutte queste sezioni che cercano di ambientare appunto storicamente quegli avvenimenti e di dare un'immagine proprio di quello che era l'attivismo dei giovani, allora dei ventenni, che avevano lanciato queste proposte educative.

0: Enormemente grato al comitato di ricerca Associazione Pionier, che ho trovato anche nella sede espositiva Retrogusto di Loreo, per portare i contenuti di un Pinocchio, appunto, che abbiamo rivisitato con Alfredo Pasquali, con Francesca Girotto, con Morena Moretti, per quello che ha dato vita a un incontro, appunto, di lettura interpretata, con uno svolgimento assolutamente di specificità per determinati aspetti di attenzione, un Pinocchio non certamente legato all'immediatezza, ma più approfondito per quanto riguarda economia, lavoro, sfruttamento, istruzione. Ma non divaghiamo, ora parliamo del Pioniere, entriamo veramente nell'esposizione in un contenuto che, oltre a essere di grandissimo impegno per chi ho già citato nel comitato di ricerca Associazione Pioniere, saluto anche Cinzia Monari e tutti i pionieri, anch'io ne faccio parte, però chiaramente avendo il breakfast e avendo altri contenuti legati alle dirette che porto ogni mattina, do, diciamo così, un apporto molto più limitato, ma sinceramente apprezzo tantissimo questo lavoro che ogni giorno, con alacre voglia di lavorare e di divulgazione, si estende in diverse sedi. Questo oggi sarà presente in inaugurazione a Padova e non solo, più avanti anche a Domegna, vicino a Novara, per cui è giusto essere presenti nella maniera più diffusa, poi con l'estensione di frequenza del DAB ancora più entusiasmo per portare questi contenuti che non solo hanno una ricerca storica in un aspetto progressista nelle sue particolari difficoltà, ma nelle episodio di Pozzonovo è anche un riportare un'attenzione a come sono andate veramente le cose. E oltretutto c'è anche una bella realtà di memoria e di mettere la verità in una posizione come deve essere, contro la calunnia e la menzogna dell'epoca, e non insabbiarla, ecco, ricordare, certo, che la verità è questa, ecco, per cui...
1: Certo, è qualcosa di importante come operazione, sì, storica questa, perché praticamente la stessa sinistra italiana ha completamente rimosso quegli avvenimenti.
0: Infatti,
1: c'è stato proprio un dimenticare completamente quel tipo di operazione, tutta la vicenda dell'associazione Pionieri, delle proposte di Rodari. Oggi Rodari è l'autore per l'infanzia più venduto in Italia e tra i primissimi venduti al mondo. Eppure tutto quello che è stato il suo impegno, le sue proposte iniziali, si trovano già i contenuti delle stesse cose che noi oggi leggiamo. Sono in larga parte produzioni fatte all'interno dell'Associazione Pionieri negli anni 50. Quindi di tutte queste cose si dimentica l'origine, e questa mostra ha sicuramente il merito di riproporre invece all'attenzione il contesto specifico in cui tutta l'opera di Rodari si è sviluppata, ma dove anche quel tipo di progetto pedagogico ha avuto una proposta organica che, mentre in altri paesi europei o del mondo ha potuto avere un seguito, in Italia ha avuto tarpate reali, quindi ha potuto avere un influsso limitato a pochissime centinaia di migliaia di bambini all'epoca.
0: Sì, e per quanto riguarda la provenienza del materiale, ci puoi dire qualcosa?
1: Sì, è stato raccolto in varie biblioteche, in vari archivi, cose del genere, sia ad opera dello stesso Andrea Colasi, assessore alla cultura di Padova, ma soprattutto poi nell'archivio del Comitato Ricerca Associazione Pionieri, che ha sede a Bologna e che ha praticamente ormai completato la raccolta delle pubblicazioni periodiche dell'Associazione Pionieri, ma anche tanto altro materiale collaterale,
0: certo,
1: quindi anche altri tipi di giornalini che facevano riferimento sempre a quell'epoca, il manuale del pioniere, che è stato un'opera anche questa dimenticata, firmata da Rodari, ma in realtà un'opera collettiva che ha un progetto pedagogico che per il 1951 era assolutamente all'avanguardia ed è un manuale su cui gli studi sono appena agli esordi. È stato acquistato recentemente proprio dall'archivio del CRAP e così l'invito che si fa alle persone interessate, agli studiosi che si occupano di questi temi, è proprio di fare anche una capatina, di visitarlo, l'archivio del CRAP, perché c'è una messa di materiali che è assolutamente notevole.
2: È importante.
1: Per studiare tutto quello che è stata la proposta educativa, ma anche in generale della comunicazione rivolta ai bambini tra gli anni 50 e 60.

0: È importante, è importantissimo fare questi incontri. Ne abbiamo fatti a Bologna, a Ravenna, a Reggio Emilia, ne abbiamo fatti anche dalle regioni più vicine, insomma. Ma è ancora più importante, secondo me, di questo misgolo andare in zone completamente diverse, dove c'è una cultura di base completamente diversa. Ho avuto esperienza personale, ma già dai tempi dei fattacci di respingimento a Gorino, dove ho sentito tanto sdegno da io sono andato in là, in prima fila, a costo di prendere dei pugni in faccia, a parlare con quella gente. Perché finché ci diamo ragione tra di noi, dopo poi si dimentica, capito? E infatti lo stesso Marco Fincardi ha sottolineato che una sinistra ha rimosso questo caso, l'ha riportato, ma come? Ma l'ha rimosso. Vediamo anche adesso poi cosa sta succedendo all'interno della Chiesa. Certamente non la Chiesa di Papa Francesco, ma anche di questo Papa, se vogliamo, più di Papa Francesco ovviamente. Movimenti reazionari, le febbriani, che a tempo di guerra e di conflitto stanno prendendo sempre più forza, quindi automaticamente bisogna essere pronti a tutto ciò e andare a divulgare contenuti, attenzione anche a chi non ha la forza che abbiamo noi quantitativamente, perché no, scusate la parola, anche culturalmente, anche di storicità. È lì che secondo me si trova motivo di sviluppo e anche di resistenza culturale, che è fondamentale. E vi dico, ci sono anche delle belle sorprese a parlare poi, a conoscere, come ad esempio una bellissima collaborazione che sta portando il Comune di Padova per tutto ciò. Ricordo che l'esposizione sarà fino al 13 settembre a Palazzo Moroni in via 8 febbraio. Io domani sono in diretta prestissimo, pensavo fosse di venerdì l'inaugurazione, in quel caso sicuramente avrei presenziato essendo a Loreo in provincia di Rovigo, ma meno distante che rispetto a Bologna. Sicuramente andrò a vedere la mostra, indubbiamente, e onore al merito al comitato di ricerca, all'associazione del Pioniere.
1: E quindi noi ribadiamo l'invito per quanto riguarda i Pionieri di Gianni Rodari, grande mostra a Padova col comitato di ricerca, l'associazione Pionier, che sarà dal 3 luglio. L'inaugurazione invece è un giorno prima, è giovedì 2 luglio alle 17:30. Anche la durata per tutta, si può dire, l'estate, perché fino al 13 settembre presso le scuderie di Palazzo Moroni in via 8 febbraio, dove si apre appunto e si tiene questa mostra. In conclusione, Marco, ti chiedevo, di collaborazioni ne abbiamo parlato, chi ci sarà all'inaugurazione?
2: All'inaugurazione, oltre a me, alle autorità del Comune di Padova, ci sarà la rappresentanza del CRAP Morena Moretti e poi una pedagogista dell'Università di Padova, perché ovviamente anche in questi termini coinvolgere l'università anche con le sue sezioni importanti di pedagogia, di psicologia, che hanno avuto un peso in Italia, era rilevante, quindi è un passo per mobilitare anche un'università dove tra l'altro ha insegnato a lungo un Guido Petter, un ex partigiano, sì, che è stato un attivissimo collaboratore dell'associazione Pionieri, ha scritto diversi dei romanzi per l'infanzia che venivano dedicati ai bambini dei Pionieri, e Guido Petter è stato quello che ha introdotto la psicologia di Jean Piaget in Italia, quindi è stato una figura di grosso rilievo e appunto anche il suo ruolo all'interno dell'associazione Pionieri, quel tipo di produzione, credo che vada assolutamente sviluppato. Stiamo parlando di uno psicopedagogista che ha fondato l'Istituto di Pedagogia all'interno dell'Università e poi l'Istituto di Psicologia negli anni in cui l'Istituto di Psicologia di Padova era il faro proprio per gli studi psicologici in Italia.
1: Certo, e quindi le figure importanti in tutta questa storicità e costruzione, arrivando ai giorni nostri, ricordando che è una mostra resa possibile dalla disponibilità e sensibilità dimostrata dal Comune di Padova, dall'apparato tecnico, dal lavoro dell'architetta Chiara De Luca, che ha coordinato immagini della mostra e curato l'allestimento, dal Centro Studi Ettore Luccini con sede in città e ovviamente da coloro che l'hanno sostenuta e che ne hanno permesso la realizzazione, con particolare ringraziamento per questa anticipazione a Marco Fincardi, che ne ha la curatela scientifica del progetto. Io ti ringrazio tanto, Marco, e ti auguro una buona giornata e ci vediamo a Padova.
2: Buona giornata a voi, ci vediamo a Padova per chi verrà. Arrivederci.

Oggi è dedicata alla grafica, al fumetto, esposizioni e anche rassegne. Il Blip Fest, ci spostiamo, andiamo verso Firenze, esattamente località Riffredi, ed è molto onorato di aver conosciuto questa rassegna, questa kermesse. Ne parleremo tra poco, dopo la pubblicità. Intanto io ricordo l'inaugurazione questa sera, i pionieri di Gianni Rodari, grande mostra a Padova col Comitato Ricerca Associazione Il Pioniere. A tra poco, dopo la pubblicità, per conoscere assieme il Blip Fest. A tra poco.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
6: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
7: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
8: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

0: Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko.
1: Arrivato alla sesta edizione per la prima volta su Radio Città Fujiko, grazie alla disponibilità e l'organizzazione di Davide Morena, di cui ho intercettato un po' di testimonianze di presentazione per il Blip Fest, che a Firenze riporta un contenuto originale, non solamente di grafica, disegno, fumetto, ma attività dedicate ai più giovani, disegnatori, ospite, rassegna con altri approfondimenti, dibattiti, insomma qualcosa che arricchisce il già vasto panorama legato alla grafica, al disegno e al fumetto. Beh, abbiamo diverse anche in questo caso collaborazioni di cui ci parlerà lo stesso Davide, che come vi ho detto disponibile ai microfoni di Radio Città Fujiko ha dato un approfondimento di presentazione riguardante al Blip Fest.
2: Siamo in collegamento con Davide Morena per l'organizzazione del Blip Fest, che sarà nel primo weekend di luglio, da venerdì 3 a domenica 5 luglio. Buongiorno Davide, ben trovato.
3: Buongiorno a tutti e a tutte.
2: È un festival dedicato al fumetto indipendente, antagonista e autoprodotto, per scoprire nuovi artisti, avere la possibilità di espandere anche in maniera diversa tutto ciò che è una conoscenza del mondo del balloon. Quali sono, oltre a quelle che ho elencato, le linee di Blip Fest?
3: Allora, sicuramente sono nella sua origine, perché il festival è organizzato da BLIF, che è la nostra associazione, che è l'acronimo di Biblioteca del Libro Illustrato e del Fumetto di Firenze, che nasce insieme ad ARCI, e quindi qualche anno fa, in occasione della festa annuale di ARCI Firenze, ci fu chiesto di organizzare, insomma, dei laboratori, un po' di uno spazio all'interno di questa festa che divenne il Blip Fest. Questo spazio è cresciuto, essendo la festa si chiama Stella Rossa, anche lei è cresciuta sia in termini quantitativi ma anche in termini di contenuti, ruotando attorno, insomma, a tutto ciò che riguarda i valori di ARCI, quindi il mutualismo, l'impegno per l'ambiente, una certa posizione politica, ovviamente ci ha spinti comunque chiaramente ad abbracciare, ad accogliere artisti, realtà editoriali, temi e argomenti che spesso non sono quelli propri del fumetto mainstream, ma come hai detto un po' di quello che è il fumetto cosiddetto indipendente e in qualche modo anche antagonista. Questa quindi è un po' la sua caratteristica, è un po' una piccola fiera, ovviamente abbiamo attorno a noi, quest'anno sono intorno ai 35 gli espositori, quindi non pochi. Però oltre a questo c'è tutta una serie di attività che sono incontri, talk, presentazioni, dialoghi, proprio per conoscere un fumetto che è un po' fuori dalle rotte del fumetto più, insomma, della grande editoria che conosciamo.

0: È l'originalità nella ricerca del territorio, il dare voce, lo spazio e rappresentare tutto ciò nell'arte, il dialogo con i dibattiti, i motivi di approfondimento e l'originalità anche per determinati tipi di ricerca geografica, perché sono molto interessanti gli approfondimenti. Quindi sentiamo anche alcuni appuntamenti per quanto riguarda il Blipfest, che sarà da domani fino a domenica 5 luglio.
1: Alcuni protagonisti ce li puoi anticipare?
2: Allora, sicuramente, come si riconferma lo spazio della domenica, che è un po' all'interno della festa che dura 5 giorni, dal mercoledì alla domenica, dove ci sono concerti, le cene organizzate dai circoli, come detto, a talk su tanti argomenti, la domenica è un po' il giorno del Blipfest, quindi il palco centrale dei talk è dedicato a noi, lo gestiamo noi e ha un titolo abbastanza ovvio purtroppo quest'anno, in questo momento, ed è Fumetti dal mondo in fiamme. Abbiamo pensato che non si potesse non parlare di guerra e di come il fumetto resta ancora un mezzo importante per raccontare i conflitti, e abbiamo ospite Luca Ralli, molto conosciuto autore, illustratore, oltre che fumettista completo, sicuramente molti lo conoscono nella lunga collaborazione con Stefano Benni, che però proprio in queste settimane ha dato alle stampe con Barta, e lui è sempre stato molto impegnato sul fronte, insomma, su questo fronte del fumetto della realtà, ha dato alle stampe, dicevo, un fumetto su El Wali. Non è molto conosciuto in Occidente, però sì, è in realtà una figura che si sta riscoprendo, diciamo, che è un po' il Che Guevara del Sahara, per capirci, cioè la persona, la figura di riferimento sul movimento che vuole dagli anni 70 dare ai popoli del Sahara una costituzione, uno spazio esattamente come tutti gli altri popoli, insomma, non essendo riconosciuto come tale. E accanto, insieme a lui, ci sarà invece Damiano Gallinaro, che è un antropologo con particolare focus sui Balcani. Lui è anche un grande appassionato di fumetti, ha scritto anche diversi libri e ha scritto uno speciale in diverse puntate online proprio su fumetto che riguarda il conflitto in Ucraina. Questa è una cosa che mi interessava molto, proprio perché è una cosa che da questo punto di vista si è trattata poco, mentre invece, come dire, noi abbiamo più confidenza con la tradizione medio orientale del fumetto, che è più ricca. Invece incuriosiva molto questa cosa di se, come, quanto il fumetto nell'est Europa stesse raccontando il conflitto, e devo dire ho scoperto uno spaccato che non conoscevo minimamente.
1: Bravi, veramente un programma che, oltre ad avere sensibilità, è interessante per originalità, cioè per uno sguardo che magari non è così sotto i riflettori come merita. Certo, abbiamo parlato di conflitti che sono costantemente, purtroppo, tremendamente sotto i riflettori, però è la linea, è la visione che rende originale questi motivi di incontro. Anche l'idea di portare un focus sulle popolazioni del Sahara merita un'attenzione particolare.

0: Per tutti i popoli, libertà per tutti i popoli. Sahara occidentale, El Ouli Mustafa Sayed è stato il fondatore e primo capo del Fronte Polisario. Ha guidato la lotta del popolo Sahrawi per l'indipendenza del Sahara occidentale dal dominio coloniale. È una figura storica ed è stato nel 1973 il Fronte Polisario per liberare il Sahara occidentale, appunto, da lui creato. Ecco, queste figure, ad esempio, ho dato importanza portando un brano dei Tinari When, restando nella zona protagonista di questo brano di conversazione con Davide Morena, che ringrazio. E quindi avere uno sguardo più esteso possibile mette indubbiamente in risalto le difficoltà, le problematiche e i conflitti, contrasti. Conoscerne la storia è un fondamentale.
1: Tanto piacere di aver fatto la tua e la vostra conoscenza. Molto bello. Allora, per consultare, ecco, il programma ci saranno ovviamente siti, piattaforme social, ce le puoi dire, Davide?
2: Sì, allora c'è ovviamente il nostro sito che è bliff.it, cioè bliff.it, e / Blifffest è la pagina dedicata al festival. Comunque, una volta cercata Biblioteca del Fumetto di Firenze è abbastanza semplice da trovare. C'è anche il ricco programma, come dicevo, della festa in sé, comunque la Stella Rossa, la festa di Arci, che comunque merita di essere approfondito, proprio perché, ripeto, più che un festival noi lo chiamiamo la festa del fumetto. Infatti si svolge comunque dalle 17 in poi fino a notte, quindi è un momento veramente in cui, se condividiamo il nostro stare insieme anche in maniera molto rilassata e molto divertente, pur parlando di cose importanti che ci stanno a cuore, che spesso sconfinano nel drammatico, però devo dire una cosa che tutti quanti i nostri ospiti ci hanno sempre confermato: è un piacere essere a questa festa proprio per la sua carattere, come dire, proprio di,
1: certo,
2: di umanità.
1: Sì, di convivio, umanità e anche originalità, perché certo, ribadisco, i temi sono quelli, però riletti e proposti in questo modo indubbiamente un'angolazione interessante. Detto questo, dove siamo esattamente? Leggo Rifredi Firenze, ci puoi dire esattamente?
2: Sì, siamo a Firenze, a Rifredi, che è un po' la zona nord-ovest, sì, diciamo quella che va verso Prato, storico SMS, cioè Società di Soccorso, un circolo che ha una storia lunghissima. L'accesso è libero a tutta la festa e ci si arriva serenamente in tranvia per chi volesse venire da fuori, perché c'è proprio la fermata che praticamente scende dentro alla festa, e quindi questo permette a tutti di raggiungerla anche se non ha a disposizione la macchina, perché è un posto dove non è facile parcheggiare. Quindi in generale direi che lo spazio è sicuramente conosciuto, quindi non dovrebbe essere un problema trovarlo.
1: Biblioteca del Libro Illustrato e del Fumetto di Firenze, Bliff, Blifffest, da venerdì 3 a domenica 5 luglio 2026, è la sesta edizione del festival.
2: Sì.
1: Tanto piacere di aver avuto questa conversazione anche da Bologna, quindi ci sarà un ponte che valica l'Appennino con la nostra trasmissione per avere altri anche motivi di incontro e per progetti futuri. Intanto ci vediamo nel weekend imminente. Grazie di cuore e buona giornata, Davide.
2: Grazie a voi, altrettanto a tutti.

Ho qualche ascoltatrice, ascoltatore da Firenze che ogni tanto scrive, in particolare Andrea, quindi sei in ascolto, mi raccomando. E non solo, comunque, si raggiunge zona Rifredi a Firenze, la possibilità anche del trasporto pubblico per raggiungere Blif. Il Blif Fest, i motivi di incontro già partiti, noi abbiamo sottolineato dal 3 al 5 luglio perché è un po' il focus della rassegna. Ogni pomeriggio laboratori, attività dedicate ai più giovani, disegnatori ospiti, associazioni che promuovono anche il gioco nelle sue varie declinazioni, case editrici indipendenti, autoproduzioni. Sono 3 giorni dove tante attività saranno proposte a ingresso gratuito. Grazie Davide, grazie Blif Fest.

domani un po' di anticipazioni. Domani siamo a Verrucchio, nella Val Marecchia, Verrucchio, città con un castello, una rocca meravigliosa, i Malatesta. Ne parleremo con la rubrica alla quale sono affezionatissimo, Atlantide Ama Parco. Abbiamo già conosciuto diversi spazi, dalla rocca di Riolo Terme fino ad arrivare alle saline di Cervia. Abbiamo spaziato a Santa Sofia nella Val Bidente e tante altre località che sono luoghi del cuore, la Casa delle Farfalle di Milano Marittima Cervia, e per questa puntata, cioè domani, la Rocca Malatestiana di Verrucchio all'interno di Ama Parco Atlantide. Prima la rubrica In Scena, però, con la rassegna Inchiostro. Ne parleremo con Elena Di Gioia, direttrice artistica di Emilia Romagna Teatro. Chiaramente Inchiostro è all'interno del chiostro del Teatro Arena del Sole. Io mi congedo, vi saluto, vi do appuntamento a domani e vi ringrazio per l'attenzione. Ricordo che a breve avremo l'Edipeo Enciclopedico, a seguire Liberi Dentro, poi la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Mattiniere e mattinieri, sta un po' calmando, il tempo si sta un po' stabilizzando. Noi ci sentiamo domani alle ore 7 con il Breakfast Club, la prima colazione in diretta. Buon giovedì, ciao a tutte, ciao a tutti, dal vostro William Piana.

0: Oggi ti faccio un regalo, Carlo.
1: Grazie, grazie. Insomma, vabbè, non dico che era ora, però.
0: Non solo un regalo, del 2 forse quasi più un test che un regalo, perché c'è una classifica che ti farà piacere, che hanno individuato i 10 film più lunghi della storia. Allora, voglio vedere se tu li hai visti questi film qui.
1: Sentiamo.
0: Iniziamo dal decimo posto. Al decimo posto, con una durata di 4 ore e 12 minuti, c'è L'amour fu.
1: Sì.
0: Visto.
1: Sì.
0: Quanto hai dormito di queste 4 ore?
1: No, no. Vabbè, allora non l'ho visto con una certa attenzione.
0: Lo torneresti a vedere?
1: Sì, sì.
0: Tutte le 4 ore?
1: Ma sì.
0: Perché no? Va bene. Al nono posto abbiamo La più grande storia mai raccontata. 4 ore e 20 minuti, un colossal biblico diretto da George Stevens. Non l'hai visto?
1: No, non lo voglio manco vedere.
0: Perché? Ti fa schifo Stevens?
1: No, cioè, colossal biblico, dai.
0: Ma sì, ma per favore. All'ottavo posto, Il Signore degli Anelli, Il ritorno del re.
1: Visto.
0: È la versione estesa, però.
1: Visto,
0: visto. 4 ore e 23 minuti? Ce l'hai fatta?
1: Ce l'ho fatta, ma
0: tutta?
1: Insomma, sì, però...
0: Al settimo posto abbiamo Gettysburg, 4 ore e 31 minuti.
1: La battaglia, sulla battaglia della
0: guerra
1: civile americana.
0: Guerra civile americana, esatto.
1: Non se ne parla.
0: Non se ne parla neanche. Al sesto posto Napoleone del 1927.
1: Visto.
0: 5 ore.
1: Sì.
0: È rotto.
1: Ricostruito, quindi, beh, però è insomma, un film misterioso che non si era mai visto tutto, eccetera.
0: Vabbè. Poi c'è questo che è un'opera sperimentale contemporanea. Che si avvale, poi ti dico il titolo, che si avvale di durata estrema per sviluppare un'esperienza audiovisiva lenta e ossessiva, lontana dalle convenzioni narrative tradizionali.
1: Andy Warhol?
0: No, non so. E si chiama The Weathered Underground del 2010. Dura 5 ore e 10 minuti.
1: No, no.
0: È su una roba che piuttosto uno si dà delle martellate. Vabbè.
1: Al
0: quarto posto. The House of Hate del 1918, 5 ore e 8 minuti, è un melodramma muto che oggi viene ricordato solo per la lunghezza e per la struttura episodica tipica dell'epoca.
1: Ideale.
0: Ecco, se vuoi dormire questo.
1: Questo è perfetto.
0: Questo è perfetto. Al terzo posto The Big Red One.
1: Il grande uno rosso.
0: Esatto.
1: Questo l'ho visto.
0: 5 ore e 16 minuti. È un ritratto più completo dell'esperienza bellica.
1: Però almeno c'è un po' di mossa.
0: C'è un po' di mossa, ecco. Al secondo posto, La meglio gioventù, 6 ore e 6 minuti.
1: Sì, però io l'ho vista divisa in due parti.
0: Sì, perché originariamente era divisa in due parti, ma hanno fatto la versione integrale che supera le 6 ore.
1: Sì, sì, vabbè, però...
0: Vabbè, l'ho vista in due parti,
1: non vale. Allora no.
0: Al primo posto, l'avrei visto sicuramente. 6 ore e 30 minuti.
1: Complimenti.
0: Guerra e pace.
1: Complimenti.
0: Del 65. L'hai visto?
1: L'ho visto.
0: Bravo. Ce l'hai fatta tutto.
1: Sì, ma anni fa ero veramente.
0: Eri giovane.
1: Ero giovane. insomma, sai, ecco. Sono le prime esperienze che non capisci bene. Ecco.
0: Peso?
1: Beh, insomma. Anche il romanzo devo dire
0: ecco, il romanzo.
1: No, dico anche il romanzo ci metti
0: un po',
1: ci metti quel po', ecco. Quella è una riduzione cinematografica, pensa un po'. E vabbè, però insomma, fra l'altro il cinema negli ultimi anni sta un po' recuperando queste dimensioni extra large, no? Proprio per fronteggiare, no, le piattaforme dove i formati sono un po' più contenuti. Non sempre, non so se sia la strada giusta, devo dire, perché non sempre è giustificato questo formato dilatato, però insomma, quando ci, per la serie, quando ci vuole, ci vuole, ma quando non ci vuole, ecco.
0: Va bene.
1: Vabbè, torniamo domani allora.
0: A domani.

0: Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto con vista a mozzafiato sulle colline e sulla riviera, tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
1: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
4: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
5: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
6: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano a Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'Associazione Culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
7: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: e città.
1: Benvenute e benvenuti a Liberi Dentro Edu Radio e TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città. Oggi in conduzione ci sono io, Ilaria Cecchinato, e con me Antonella Cortese. Ciao Antonella.
2: Ciao Ilaria, bentrovate e bentrovati.
1: Oggi apriamo la puntata con un Accadde Oggi, la rubrica che ricorda gli avvenimenti più importanti accaduti proprio il giorno in cui trasmettiamo. Oggi è il 2 luglio e il 2 luglio del 1897 Guglielmo Marconi brevetta la radio. Oggi siamo anche in radio, non solo in TV, come sapete, e quindi lascio la parola ad Alessandra Milanovic, che ha curato questo Accadde Oggi.
3: Un saluto ad Ilaria e ad Antonella, a tutte le persone ristrette che ci stanno seguendo, ma anche a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Oggi parliamo di un altro evento di Accadde Oggi. Infatti, se in questo momento storico riusciamo ad utilizzare il Wi-Fi o anche un qualsiasi smartphone o dispositivo che comunica senza i fili, una parte della storia che ha reso possibile tutto questo passa dalla data di oggi. Il 2 luglio del 1897, a Londra, un giovane inventore italiano ottiene il brevetto per un sistema di telegrafia senza fili. Il suo nome è Guglielmo Marconi e quel brevetto è considerato uno dei passaggi fondamentali della nascita della radio moderna. La parte incredibile però è che in Italia all'inizio nessuno aveva creduto in lui. Il Ministero delle Poste addirittura aveva liquidato la sua idea come inutile. Così Guglielmo Marconi decide di far le valigie e di trasferirsi nel Regno Unito, dove subito capiscono la portata della sua invenzione, capiscono che quella scatola di legno e fili di rame avrebbe cambiato il mondo della comunicazione per sempre. Così nel 1901 riesce a trasmettere un segnale attraverso l'Oceano Atlantico, collegando l'Europa e il Nord America con una comunicazione radio a oltre 3.000 km di distanza. Le applicazioni pratiche e reali della radio arriveranno poi rapidamente, soprattutto nel settore navale, dove la radio diventa uno strumento fondamentale per la sicurezza in mare. Nel 1912, durante il famosissimo naufragio del Titanic, i messaggi radio consentono di coordinare i soccorsi e soprattutto contribuiscono al salvataggio di centinaia e centinaia di persone. Per il suo contributo alle comunicazioni moderne, Marconi riceverà anche il premio Nobel per la fisica nel 1909. E quindi in questa data di oggi, 2 luglio, il nostro pensiero va a questo giovanissimo ragazzo di Bologna che non si è arreso davanti ad un no ed è riuscito, attraverso la sua caparbietà e la sua capacità, ad accorciare le distanze del mondo intero.
2: Ringraziamo Alessandra Milanovic per averci svelato quello che accadde oggi, appunto, e passiamo ad una continuazione di un incontro che c'è stato, come vi abbiamo già anticipato ieri, in giugno, tra dentro e fuori voci, visioni e comunità, che è stato, diciamo, il momento finale, conclusivo di un progetto ben più ampio che si chiama Visioni Riparativa. Un progetto che ha visto insieme collaborare tante realtà, ma nello specifico due associazioni, che sono Insight APS, l'associazione a cui apparteniamo, e CALT, con un progetto che si chiama Reset 2.0. Oltre ai saluti istituzionali che vi abbiamo presentato ieri, vi abbiamo fatto ascoltare Matilde Madrid e Federica Mazzoni, abbiamo continuato con due sessioni che abbiamo voluto mantenere vicine ma un po' separate, che sono la sezione Voci da Dentro, che è stata poi gestita completamente da CALT con il progetto Reset 2.0, un progetto molto interessante che ha dato vita tra l'altro ad un podcast in Dozza, ma anche al Minorile di Bologna. e poi una sezione voci da fuori, in cui c'è stato uno scambio tra Fabrizio Pomes e anche un po' il pubblico, partendo da un intervento di Paolo Setti Carraro. Infine, ed è quello che vi proponiamo oggi, Anna Cattaneo, mediatrice penale, presidente di Incontra, Centro di Giustizia Riparativa di Bergamo, che ha trattato il tema della comunità, limiti, potenzialità e responsabilità nei percorsi di mediazione. Ascoltiamola.
0: La comunità che ruolo ha? Dentro questa relazione ferita, ogni volta che succede un fatto reato, c'è sempre una comunità attorno a queste persone, che è la comunità più prossima, quando un reato intrafamiliare è la famiglia, ma è anche la comunità più larga, nel senso che se succede qualcosa nel mio paese, nel mio quartiere, se succede un reato di spaccio, è evidente che il genitore che ha un figlio tredicenne non lo manda volentieri al parco perché teme che in quel parco possa succedere qualcosa, quindi avviene qualche cosa che fa perdere in qualche modo un senso di sicurezza. Quindi la comunità è sempre una comunità che in qualche modo è ferita da quello che accade e quindi va riparata, perché la comunità va ascoltata, le paure della gente vanno incontrate, non possiamo buttarle via semplicemente perché c'è qualcuno di noi che è più sensibile di altri. Cioè qui stasera siedono delle persone molto sensibili, ma questo non è il mood generale delle persone. Le persone a volte sono agguerrite anche perché sono molto spaventate. Se non incontriamo quella paura lì, è ovvio che non riusciamo a sgretolare quel senso di difesa, quel senso di respingimento di tutte le proposte che possono essere fatte. Al tempo stesso però la comunità è anche responsabile di ciò che accade, ha sempre una componente di responsabilità che deve in qualche modo incontrare, perché che cosa potevamo fare perché quello che è accaduto non accadesse e perché non l'abbiamo fatto. Quindi interrogarsi sul proprio ruolo all'interno delle cose, quando le cose accadono delle cose, noi come potremmo muoverci, che cosa potremmo fare perché queste cose non accadono mai più e che cosa potevamo fare prima e non abbiamo fatto. Quindi avere anche la possibilità di fare una revisione dell'errore, cosa che non è molto comune, cioè provare a dirci quando sbagliamo, quando compiamo degli errori, ritornare su quell'errore lì e ragionare su quello perché le cose non accadano mai più, perché poi in fondo quello che tutti vogliamo, comunità, persona offesa, che quello che è successo non accada più. La comunità come entra nei percorsi di giustizia riparativa? Entra in due modi, sia perché viene rappresentata dai mediatori, che non lavorano mai da soli ma lavorano sempre insieme, due o tre mediatori, e simbolicamente sono già rappresentativi della comunità, sia perché la comunità nei programmi di giustizia riparativa, così come sono previsti dalla legge, essere convocati.

un ragazzo che ha appena attraversato e ha superato la tossicodipendenza, ragazzo giovane, e si costruisce insieme un dialogo riparativo. Queste persone non vengono scelte a caso e non vengono neanche chiamate lì in modo strumentale per far capire qualcosa a chi ha commesso il reato, ma vengono chiamate lì perché anche per loro è una risposta possibile al loro dolore, alla loro sofferenza, perché anche loro non hanno avuto la possibilità di parlare con qualcuno di quello che è accaduto. E lì trovano invece la possibilità di dire delle cose a questo altro difficile, anche se immediatamente è una persona che non conoscono. Questo è un programma di giustizia riparativa che recentemente io ho fatto, costruendolo insieme alla persona che era stata appunto accusata di questo reato, provando a ragionare con lui su quali potevano essere le persone offese che in comunità. A Bergamo abbiamo dato vita a un programma, a un'idea che è stata ripresa prima anche da Antonella, quando lei diceva comunità riparativa. Noi abbiamo dato vita a questa idea di città riparativa, cioè in che modo una città può diventare riparativa e può creare degli spazi riparativi. Perché se è vero che il bisogno di giustizia non trova risposta piena nell'amministrazione della giustizia, quindi non coincide, è anche vero che la giustizia riparativa non coincide con i soli programmi di giustizia riparativa. Ha bisogno di una comunità allargata, cioè ha bisogno di lavorare per il cambio di paradigma. Dobbiamo cambiare la nostra cultura e far sì che abbiamo uno sguardo che tenga conto sempre di questa dimensione relazionale, cioè noi non dobbiamo favorire che le persone costruiscano dentro di sé il nemico e il mostro, perché altrimenti questo aumenta l'aggressività e aumenta la rabbia che poi in qualche modo viene scagliata contro l'altro. Ma abbiamo bisogno di porci in una posizione di equiprossimità che non è che chiude gli occhi di fronte alle ingiustizie. Le ingiustizie le vede e come, ma non riduce mai l'offensore al suo gesto. E ha ben chiaro che la dignità della persona offesa è la stessa dell'offensore. Perché uno può commettere anche il peggior delitto, ma la sua dignità non è perduta. E questo è importante dirselo. Quindi questa capacità di essere equiprossimi è qualcosa che va ripreso perché aiuta ad abbassare il livello dell'odio e il livello dell'aggressività. Quindi dare giusto spazio a uno, giusto spazio all'altro. Un altro elemento è quello di trovare degli spazi rituali dove noi possiamo incontrarci, ritrovarci, per parlare dei conflitti che viviamo, per stemperare questi conflitti, per attraversarli. Sappiamo che il conflitto è costitutivo dell'umano, cioè fa parte della nostra vita. Il problema è che noi abbiamo smesso di dialogare, abbiamo paura di parlare e prima ancora di parlare dobbiamo già passare alla soluzione, ma magari prima facciamo un passo indietro, parliamo e vediamo che cosa succede dentro questo dialogo. Quindi avere il coraggio di mettere a tema il conflitto, avere il coraggio di parlare del nostro dolore, di dare voce al dolore, perché il dolore, normalmente se non trova voce si arma. Questa è un'altra espressione che usa Agnese Moro. Il dolore si arma, bisogna disarmarlo. E può essere anche molto violento, ma noi conosciamo delle vittime che sono diventate peggio dei loro aggressori. E questo è un dato di realtà. Perché quando il dolore non trova una risposta, non trova un'accoglienza, non trova un riconoscimento, questo dolore dilaga e in qualche modo perverte l'umanità della persona offesa. Perché sapete che il male ci colpisce sempre due volte, la prima volta quando la cosa accade, la seconda volta quando ci cambia. Una volta un ragazzino che era stato ferito da un compagno con una bottiglia tagliata è venuto da noi in mediazione e ci ha detto: la cosa più brutta di tutto questo evento, oltre alla mia paura che ho avuto in quel momento, è stata che io non sono più stato lo stesso. Ho cominciato ad avere dei pensieri cattivi verso gli altri, dei pensieri di odio.

0: desideri di vendetta, e io prima non ero così. Io prima avevo un approccio genuino verso la vita, spontaneo. Sono cambiato, non sono più la stessa persona. Il male che perverte. Quindi resistere alla perversione del male è un altro grande tema. E se abbiamo degli spazi dove l'aggressività può essere scaricata, può essere detta, può essere incontrata, allora forse è possibile insieme tenerci insieme per affrontare anche le grandi sfide. E un terzo elemento è il tema dei tempi lenti, che la nostra società non favorisce assolutamente, perché è una società che corre, è una società che non riesce assolutamente a dare lo spazio vitale che le persone hanno per rielaborare quello che accade. Di fatto, qui nella giustizia riparativa, un elemento è aprire un dialogo interiore. Favorire che le persone possano fare un cammino interiore per comprendere quello che è accaduto, il tempo della rielaborazione, che chiede questa dilatazione del mondo interiore, quindi avere delle parole che dilatano e che consentono appunto alle persone di fare il loro percorso. Infatti la giustizia riparativa ha un rispetto enorme dei tempi delle persone. Ci sono persone che chiedono subito di fare un programma di giustizia riparativa perché sono forse già pronti, e ci sono persone che lo chiedono di farlo dopo 20 anni da quando è successo il fatto reato, perché i tempi, ognuno i suoi, e questi tempi devono essere assolutamente rispettati.
1: Grazie ad Anna Cattaneo per averci raccontato che cosa significa responsabilità collettiva nell'ambito soprattutto delle pratiche riparative, ma ovviamente non solo, si tratta di qualcosa, come ci ha raccontato, che riguarda proprio la nostra rete sociale. Passiamo ora alla rubrica di oggi, Pillole di Antigone, lasciando la parola a Francesca Stanizzi, coordinatrice dello sportello di Antigone nella casa circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso, che ci racconta dell'edilizia penitenziaria a partire dall'ultimo rapporto di Antigone.
2: Bentrovate e bentrovati. Nella pillola di oggi andremo ad analizzare lo stato in cui si trova tutta la tematica che riguarda l'edilizia penitenziaria, che ha coinvolto particolarmente diciamo, le cronache degli ultimi tempi, come l'unica risposta che si è riuscita ad elaborare rispetto alla situazione di grave sovraffollamento che sta attraversando il sistema penitenziario italiano. Nello specifico si fa riferimento al cosiddetto nuovo piano carceri, che è stato approvato con decreto legge del 2024, e quell'articolo 4 bis ha provveduto alla nomina di un nuovo commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, la cui funzione specifica è proprio quello di adottare tutta una serie di strumenti, di tecniche, di progetti che consentono di abbattere il sovraffollamento presente negli istituti penitenziari italiani. Tale commissario inizialmente avrebbe dovuto decadere dalle proprie funzioni nell'arco di un anno, invece quest'anno, sia l'anno scorso che quest'anno, vi è stata una proroga delle relative funzioni, che attualmente si ferma al 31 dicembre 2027. Tale commissario al giugno di ogni anno va a relazionare al Ministero della Giustizia rispetto allo stato dei lavori e alla fase di avanzamento dei propri progetti. In primo luogo è stato elaborato un complesso programma che appunto dovrebbe andare ad individuare gli interventi necessari nell'arco di un triennio tra il 2025 e il 2028. Tale progetto risale al 31 dicembre 2024 e ha strutturato una serie di attività in quattro fasi. La prima fase attiene a una serie di interventi già programmati con diciamo in coordinamento con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che dovrebbe condurre alla realizzazione di nuovi 808 posti complessivi. La seconda fase si concentra su interventi anche qui già esistenti che si suddividono a sua volta in due interventi di tipo diverso: da un lato la costruzione di nuovi padiglioni detentivi, dall'altro il ricorso ai cosiddetti moduli. I moduli sono queste strutture prefabbricate su cui si è puntato molto perché in teoria dovrebbero essere più economiche e anche più facilmente realizzabili. Qui si parla di un totale di circa 1.900 posti. La terza fase riguarda invece le attività di ristrutturazione in senso stretto, quindi quelle che rientrano nel concetto di manutenzione e che si suddividono in manutenzione ordinaria e straordinaria. La manutenzione straordinaria è quella che rientra nello specifico, nella competenza del commissario straordinario per l'edilizia, mentre la manutenzione ordinaria ricade nell'ambito della competenza del DAP e resta sotto la competenza del DAP. E in tal caso, per quanto riguarda il commissario straordinario, si parla di ulteriori 1.917 posti. La fase 4 riguarda invece tutta una serie di interventi nell'ambito della digitalizzazione che dovrebbero consentire un monitoraggio diverso rispetto alla situazione degli istituti penitenziari italiani, quindi non punta in questo caso alla realizzazione di nuovi posti, ma a una migliore gestione della situazione attuale. Nel complesso si parla nel progetto di circa 4.400 posti nuovi che il commissario si impegna a realizzare nell'arco appunto del triennio inizialmente citato. Oltre a questi 4.400 ci sono ulteriori circa 6.000 posti per un totale di 10.600 posti circa che si punta a realizzare in combinato di lavoro tra commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, il Ministero della Giustizia sotto forma del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e l'intervento del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti. Rispetto allo stato di avanzamento dei lavori, le notizie più recenti che si è riusciti a reperire sono state estrapolate da un intervento in Commissione Giustizia alla Camera proprio del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria che è stato udito lo scorso 6 maggio. Data l'audizione è emerso anzitutto che tutti i lavori hanno avuto un ritardo in qualche modo nello stato di avanzamento dei relativi bandi, in quanto il decreto di approvazione del piano da parte del Ministero è arrivato solo a luglio 2025, per cui i vari bandi sono stati avviati a partire dall'agosto del 2025, alcuni sono ancora in fase di realizzazione, mentre altri sono stati chiusi con avvio di lavori tra i mesi di aprile e maggio 2026. Nel complesso, comunque, tutti i lavori che sono stati avviati o per cui si prevede l'avvio o conclusione del relativo bando è stato indicato come termine di conclusione dei lavori il quarto semestre del 2027, che appunto coincide poi col termine funzioni del commissario straordinario per l'edilizia. Guardando nello specifico alle singole fasi, si evince per quanto riguarda la prima fase, che riguardava quegli 808 posti, per ragioni di blocchi che sono pervenuti dal Dipartimento, che attengono a questioni di carattere tecnico ed economico, non vi sarà la possibilità di intervenire su due istituti penitenziari, il che ha comportato una riduzione dei posti che si prevede di realizzare da 808 a 566. La seconda fase ha confermato tutti i posti che erano stati programmati, quindi di intervenire tramite costruzione di nuovi istituti penitenziari e delle strutture prefabbricate che andranno ad essere collocate in 9 istituti penitenziari che hanno dato la disponibilità al collocamento. Quindi in tal caso si conferma che si punta a realizzare un totale di circa 1.900 posti. Invece la terza fase, anche qua, rispetto ai lavori di manutenzione straordinaria su cui sarebbe dovuto intervenire il commissario, emerge che per 313 posti su 14 istituti sono stati avviati e conclusi i relativi bandi, quindi sembra essere un buon punto. Si parla genericamente di ulteriori 776 posti detentivi su 31 interventi, di cui però non si conosce lo stato dei relativi bandi di gara, mentre altri posti, circa 800 posti, non si sa a che punto siano, se vi siano delle progettualità in corso, non vi sono notizie in tal senso da parte del commissario. Sempre data l'audizione in commissione è emerso inoltre che circa 1.500 posti che prima erano di competenza dell'attività del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stati spostati come competenza al commissario straordinario, quindi anche per questi ulteriori 1.500 posti l'intervento è incardinato in capo al commissario straordinario. Quindi sostanzialmente ciò che emerge è che i posti per cui si è in una fase di concreta realizzazione sono 2.823 più i 1.500 116 posti di originaria competenza del Ministero delle Infrastrutture, però comunque vi è una carenza di posti rispetto alle stime, che involge in parte quelli 808 posti che sono scesi a 566 e poi quegli 828 posti nell'ambito delle attività di manutenzione straordinaria su cui non si hanno ad oggi notizie. Quindi parliamo di interventi per, appunto, come abbiamo detto in origine, per circa 10.000 posti, laddove noi abbiamo oltre 64.000 persone detenute in carcere per 51.000 posti di capienza regolamentare, da cui però vanno detratti gli ulteriori posti effettivamente non disponibili, quindi che sono oltre 4.000 stando ai rilievi del Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Detenute, il che comporta un tasso di sovraffollamento reale che si attesta al 138% e che va ulteriormente ad aggravarsi. E quindi già di per sé gli interventi programmati non riuscirebbero a coprire tale importante fetta di popolazione detenuta in sovrannumero rispetto alla situazione attuale, e inoltre non è detto che si riesca a concludere tutti i lavori nei termini previsti, soprattutto alla luce dei fallimenti che hanno già interessato i piani straordinari per l'edilizia negli anni passati. E inoltre noi parliamo di nuovi posti senza considerare che i nuovi posti richiedono non soltanto delle strutture, ma vanno riempite di persone, non solo di persone detenute, ma di personale, e il personale già oggi è in sofferenza rispetto agli istituti che sono già in attivo, per cui non si sa dove si troveranno le risorse per retribuire nuove figure professionali che dovranno andare a gestire questi nuovi posti, questi nuovi padiglioni in così sovrannumero rispetto ai numeri attuali, e quindi permangono molteplici criticità rispetto alla logicità di tale intervento che appunto continua nell'unica prospettazione che si riesce a rilevare a pensare al carcere come un posto esclusivamente contenitivo e alle persone come corpi, non come individualità che hanno la cui pena deve essere riempita di senso e non può consistere meramente in trascorrere il proprio tempo all'interno di un posto. Quindi si auspica che vi siano degli interventi maggiormente attenti alla reale situazione detentiva delle persone che si trovano recluse in Italia. Grazie.
3: Ringraziamo Antigone per essere con noi puntualmente tutti i giovedì, ringraziamo ovviamente Francesca Stanizzi in questo caso, ringraziamo Anna Cattaneo per essere stata al nostro convegno, ai nostri microfoni, ovviamente Alessandra Milanovic per il suo Accadde Oggi. Un saluto da me, che sono Antonella Cortese, e da Ilaria Cecchinato. A domani.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
5: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.
6: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro. Ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026. Dialogo tra le arti e il verde. Nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
7: Giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
8: Questo programma è offerto da...
9: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Cafè, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
10: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: Giovedì 2 luglio, buongiorno a tutti voi per questa rassegna stampa delle 9:33 minuti, che apre sfogliando l'Avvenire, che titola Ferita alla Chiesa. La fraternità San Pio X ordina 4 vescovi senza il mandato pontificio. Atto scismatico. Il superiore dei lefebriani, perché è il movimento delle febbre, di estrema destra, ammette: parliamo lingue diverse. E allora dice l'Avvenire, nell'intervento di lui, la scomunica è automatica. E il commento è che le differenze sono teologiche e non solo liturgiche, ma noi vedremo anche molto fortemente politiche. Parolin, da parte del Vaticano, un gesto molto doloroso, si torni al dialogo. È un po' uno dei temi della giornata che inquadra anche il periodo che stiamo vivendo. Le febbriani è scisma, la cerimonia e la sfida, pronti ad ogni prezzo, è del Corriere con Giampiero Rossi. Migliaia di persone tra le montagne svizzere con questo ufficiante che parla in francese. Ordinati i 4 vescovi, la scomunica del Papa. C'erano anche il capo di Forza Nuova Fiore e Borghesio, l'ex leghista adesso con Vannacci. Quindi si guarda anche col Corriere i profili dei nominati cardinali al di fuori del Vaticano, dal Kansas alla Francia, che i nuovi prelati, il sacerdote riminese che guida la fraternità e tal Don Pagliarani, così commentato dal giornale, che certo sta col Vaticano ma anche un po' con gli altri.
1: Non dispiace.
0: Anche perché il suo direttore, Tommaso Cerno, ha lanciato una campagna per la messa in latino. Evidentemente il problema dell'umanità oggi è il latino o non il latino. Comunque, la sfida al Papa, a Don Pagliarani, riminese più papista del Papa, non accetteremo falsi pastori. In realtà dice esattamente l'umiliazione di non volerlo più vedere, più umiliato, messo allo stesso piano dei falsi pastori. Ovvero sia l'obiettivo, la massima critica, è, non so, quegli incontri di pace d'Assisi, dove il pontefice cristiano cattolico apostolico romano incontra il copto e qui anche l'imam musulmano e magari anche un taoista. No, questo perché dice la chiesa dottrinalmente più reazionaria: il Dio è il nostro, gli altri sono falsi dei pagani. Questo è. Quindi andiamo allora sempre al Corriere, lo storico segretario di Papa Ratzinger. Perché Papa Ratzinger non è un caso, è George Gershwin, il padre fratello George, quello che era sempre di fianco a Papa Ratzinger. Ratzinger cercò un accordo con i lefebriani, perché lui si trovava tanto per certi versi anche in sintonia. Ruppe completamente Benedetto XVI, che proprio era tutta un'altra sponda, e Papa Leone cerca appunto un dialogo, ma sembra per il momento, anche se il Vaticano non si è espresso ufficialmente, non cedere alle pressioni dei lefebriani. Comunque dice fratello Georg, hanno prevalso i più accaniti, ma sulla messa in latino Roma si dimostri flessibile. Lo storico segretario di Papa Ratzinger, lui tese la mano, non l'hanno accettata. E quindi, e poi c'è, perché poi tra l'altro i lefebriani hanno una cosa in comune con la Chiesa copta, ci scusino i copti, per una grande amore per la ritualità, per l'iconografia,
1: sì, per l'immagine, il gesto.
0: Quindi bende, guanti, liturgie, simboli lefebriani, e cosa significa, se vi interessa, a me no, leggete il Corriere della Sera. Quello che più mi interessa maggiormente è che non è un caso che venga fuori questa accelerazione di fare i lefebriani, perché evidentemente c'è il tentativo di mettersi come riferimento e punto religioso ma anche politico e culturale della destra nazista che avanza in tutto il mondo e anche in Europa, in funzione anti appunto Vaticano, tra l'altro in particolare per questa, diciamo, linea dei non allineati tra virgolette del Vaticano, che in qualche modo è contro le guerre e non benedice le sacre guerre dell'Occidente in nome di Dio. E allora lo scisma lefebriano cerca la benedizione dei trampiani, eccolo qua, è del Fatto Quotidiano, che con Salvatore Cannavò il Papa scomunica i 4 vescovi tradizionalisti. E con, questa è la località svizzera dove si è celebrato questo scisma, tra i 20.000 fedeli pure Forza Nuova e Borghese si segnala, e poi Enzo Bianchi, naturalmente storico, esponente, commentatore di cose vaticane e clericali, dice: rifiutano l'ultimo concilio, perché il Concilio Vaticano II è il diavolo. diavolo, evidentemente, quando Papa Giovanni XXIII divise gli errori e gli erranti. Gli errori erano quei peccatori, gli erranti quelli che magari erano, certo, brava gente, ma non avevano capito che c'è Dio. E questa apertura agli erranti fece scandalo. Rifiutano all'ultimo il concilio gli altri, però li accettano. Dottrina cattolica, si rigettano gli sviluppi, dice appunto Bianco.
1: Che poi vedere erranti anche con quello che predicano quelli più reazionari all'interno della Chiesa, l'esempio, quello dell'aspetto legato ai paramenti, è corrispondente a una ricchezza, eh? È corrispondente ad avere un'immagine, figuriamoci se questo può essere relativo a una cristianità, come diciamo viene riportata dallo stesso Papa Francesco con dettami ben diversi, lo ricordate, no? Non certo vestito con paramenti sfarzosi e quant'altro. E purtroppo è così con la guerra che infiamma, con un panorama eversivo e nero, lo sviluppo purtroppo è conseguenziale, prende forza. Lo scisma dei lefebriani, la Repubblica titolo principale, Parolin, dolore e sanzioni, e con consacrati quattro vescovi alla presenza dell'estrema destra, immancabile in certe occasioni, se occasioni si possono definire, è il titolo principale di Repubblica. Per la Chiesa una ferita, ma il concilio non è in discussione. Atteso oggi il documento del Sant'Uffizio sulle conseguenze della separazione. Beh, ultradestra e tradizionalisti, i motivi di un'attrazione fatale. Ricordate come vedevano la Chiesa di Papa Francesco? Ecco, certamente si dice reazionari, essere dei reazionari, e lo sono e come le febbriani tradizionalisti e di destra, e in un momento come questo vanno a braccetto con determinati aspetti politici che troviamo. 20.000 fedeli a Econ in Svizzera per l'ordinazione dei vescovi con il sostegno dei neofascisti, fiore, la storia darà loro ragione, e Borghezio rincara la dose dicendo sembrava di stare a Pontida, altro luogo tra virgolette sacro, no? L'Oriente, Lutero, Re Enrico, 1000 anni di scissioni all'ombra del potere, e poi la vignetta di LK, figli di un dio minore, rompiamo un tabù, e il vincastro pastorale è portato con in cima una croce, sì, purtroppo è uncinata. In un certo senso queste dispute in nome di una dottrina sono un bene, dimostrano vitalità. La storia della Chiesa è lunga, lo strappo dei lefebriani sarà presto una nota a pie pagina. Se trovano qualcosa di positivo in tutto ciò, insomma, di questa vitalità, per me è l'ennesimo segnale di come si stanno spostando pericolosamente gli equilibri. A pagina 6 il manifesto, lo scisma, la sfida dei lefebriani e ora la scomunica. Mi reco appunto alla pagina citata per vedere di aggiungerne altri contenuti per quanto riguarda il manifesto, e che così titola in approfondimento. Hanno una grande forza mediatica ma restano una setta. Intervista allo storico Daniele Menozzi. L'ondata planetaria, conservatrice, reazionaria è interessata a dare spazio a ogni espressione che sgretoli la modernità democratica e utilizzerà lo scisma a questo scopo. La celebrazione in latino e spalle al popolo è stata trasmessa in diretta sui social. Sì, sono tutte immagini che non hanno molto a che vedere con una chiesa che voleva portare lo stesso Papa Francesco, che tra l'altro ha ricevuto critiche dalla destra ferocissime. Chiesa, lo strappo, arriva la scomunica, gli ultra tradizionalisti ordinano quattro vescovi, un rito ferma a primo del Concilio Vaticano II, già citato anche da Alfredo. Concludo col Carlino che lo mette in prima pagina, scisma degli ultra tradizionalisti così definiti, da pagina 2 a pagina 5, ampio spazio, lo stesso film del 1988, rito e ordinazioni continuano a dividere, al che poi i motivi di scisma, quattro nuovi vescovi, le spine del Papa che cerca unità, e Mario Borghezio, migliaia di persone riunite in preghiera, mi hanno ricordato le migliori giornate di Pontida. Ecco, fate voi le vostre conclusioni. i las comuni, che è la pena più grave, scatto in automatico, ma non è definitiva. Stop a messe e sacramenti. Questo è il resto del Carlino.
0: E allora, citando Foucault, una chiede sempre più marcatamente quella lefebriana verso il sorvegliare e punire, fino, e qui abbiamo un gruppo di heavy metal, ad arrivare al mitico Torquemada.

0: Torquemada del gruppo Metal Soundstorm, sempre così molto tetragoni, trateschi.
1: Beh, ci sta avanzando bene. Colonna sonora da Inquisizione.
0: Tra l'altro molto critica su Torquemada, evidentemente il testo,
1: certo,
0: ma con grande capacità tecnica, voglio dire, di là che uno possa apprezzare o meno il metal. Comunque, però non c'è problema, nel mondo tutto va bene, va per il meglio, perché chi lo dice? Donald Trump.
1: Allora,
0: quindi se lo dice lui deve essere vero. Ottimi rapporti con l'Iran,
1: si mandano
0: dei, si mandano non degli SMS dei missili, ma do e stallo su tutto, dice invece Lucia Malatesta dal Domani. Hormuz, missili e nucleare, dal tycoon messaggi d'ottimismo, ma valuta anche il ritorno alla guerra totale.
1: Pensa un po', come...
0: è un attimo, eh?
1: Esatto.
0: I colloqui tra gli atollai americani solo con la mediazione del Pakistan e del Qatar, questo è quello che arriva ancora sulle queste trattative, che trattative poi in realtà se ci sono, ma chissà dove stanno, è come l'Araba Fenice. Hormuz è ancora in crisi, accettare il pedaggio è un precedente pericoloso. Tutti gli stretti sono a rischio. Chi lo dice? Uno che non è affatto disinteressato al problema, perché lui è Rudolf Saadé, è un imprenditore, presidente del gruppo navale francese CGM.
1: E quindi,
0: devo dire, è interessato a questa vicenda. Ma sbaglia l'imprenditore Saadé, perché invece c'è chi ha fatto ottimi affari. Cripto affari di Stato, ecco la Trump SPA. Quindi,
1: sì, ma non li gestisce lui, ha detto.
0: No, lui è no.
1: No, non vede un soldo.
0: Non ha un blind trust, no, però non si interessa di queste cose. Non è che dice c'è la pace, aumento le azioni e lui un giorno prima ha investito, le ha vendute, oppure eccetera eccetera, dice c'è la guerra, fa il contrario. No, per carità. Il clan ha guadagnato quasi $1.5 miliardi più del primo anno del secondo mandato, rispetto del conflitto di interessi, ma dispetto parecchio.
1: Molto.
0: Questo, tant'è che apre il Domani, Trump si arricchisce con le cripto, gli USA diventano una cleptocrazia.
1: Bello questo termine.
0: Però comunque si votano molto bene. Devo dire che in realtà tutta questa ricchezza non è che non la paga nessuno, la pagano interi popoli, intere nazioni, interi ambienti, continenti. Quindi leggiamo da una parte Trump ottimista sul nucleare iraniano, sbloccate 3 miliardi di fondi a Teheran, a dimostrazione che questa guerra Trump l'ha persa e deve pagare anche gli interessi. Comunque, il leader nordamericano, incontri positivi in Qatar, la denuclearizzazione procede bene, Hormuz contro sui pedaggi, ma c'è l'intesa per una settimana di calma, questo è quanto arriva. La settimana di calma però non interessa Israele, no. Per cui continuano bombardamenti in Libano, continuano massacri nella striscia di Gaza,
1: Siria,
0: omicidi nella Cisgiordania. E allora, però, Fiamma Nera, Stein, che è la bandiera di Bibi Netanyahu sui nostri giornali, sul giornale in particolare, il ritorno dell'odio, dice, oh, finalmente lo vede? No, mai così tanto antisemitismo, gli ebrei lotta contro tutto e tutti. Israele sceglie di abbandonare la concezione lacrimosa della storia. Tira fuori le palle oltre che i missili. Qualsiasi rischio si presenti, il popolo ebraico non starà più a guardare. E siccome prima di presentarsi il rischio può esserci, bombarda ancora prima che si presenti il rischio. E guarda caso, occupa di qua, occupa di là. Naturalmente la foglia di fico è 7 ottobre, 1000 giorni, questo secondo la Fiamma Nera e Stein. Allora, sulla foglia di fico andiamo a Save the Children, che ci racconta 21.000 minori uccisi a Gaza.
1: Ecco.
0: 21.000, però poteva essere un rischio, perché poi crescono, potrebbero diventare terroristi e quindi meglio ammazzarli da piccoli.
1: Come
0: ci
1: gli
0: sta
1: attacchi,
0: con Fiamma Nera,
1: no?
0: Stein. Dopo 1000 giorni di guerra, almeno 21.000 morti, ahimè, minori, vengono uccisi nella striscia di Gaza, ma la cifra reale è probabilmente molto più alto, dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie, dice Save the Children, che naturalmente è affiliata da Hamas, secondo Netanyahu. Save the Children, secondo il sito Management Cluster, oltre 800.000 bambini e adolescenti, l'80% dei minori di Gaza sono sfollati, 7.000 non accompagnati o separati dalla famiglia, 625.000 in età scolare hanno perso 3 anni di istruzione formale. Si stima che 245.000 minori siano a rischio o colpiti da malnutrizione. Questi sono i dati. E l'ONU poi conferma questi dati. Nella striscia di Gaza, le organizzazioni umanitarie che collaborano con l'ONU ha lanciato un appello per la protezione dei civili, anche lungo la cosiddetta linea gialla, che segna la zona occupata dai palestinesi e quella controllata dall'esercito israeliano. L'Humanitarian Country Team, che riunisce i responsabili delle agenzie delle Nazioni Unite e le organizzazioni non governative, anche loro affiliate ad Hamas sicuramente, ha avvertito che la continua espansione delle aree sotto controllo israeliano sta aumentando i rischi per i civili. Questo è quanto. Mentre contropiano ci parla invece del il muro e oltre il muro, decine di palestinesi uccisi dalla polizia. Cosa succede? Che avendo fatto quel famoso muro, ora chi aveva un territorio da coltivare oltre il muro non può più andarci ed è diventato edile per le costruzioni degli israeliani con dei problemi, ma adesso licenziano anche questi, quindi sono senza lavoro, senza campo e sono alla fame. Quindi in Cisgiordania c'è disperazione, dice Contropiano. La revoca di circa 150.000 permessi ai lavoratori pendolari palestinesi come ritorsione per l'attacco di Hamas nel sud di Israele il 7 ottobre 2023 si è accompagnata ad altre politiche punitive che hanno visto, tra le altre cose, il governo Netanyahu trattenere miliardi di dollari destinati all'autorità nazionale palestinese. È un vero furto, ma insomma, come direbbe la Nierenstein, è lotta all'antisemitismo, vero?
1: Certo.
0: Questo è quanto. E in altra parte sappiamo che i sionisti negano che la parola genocidio vada applicato alla Gaza, perché genocidio è solo la Shoah. Però improvvisamente Israele contro la Turchia riconosceremo il genocidio armeno.
1: Ecco.
0: Ora che c'è stato un genocidio armeno all'inizio del secolo scorso, non c'è dubbio, perché poi gli armeni si schierarono con la Germania, eccetera, eccetera, quindi visti i nemici della patria dai giovani turchi. Da allora, però improvvisamente, guarda caso, Israele si ricorda il genocidio armeno, quello sì. La possibile svolta rischia di minare la stabilità regionale, perché chiaramente non credo che Israele attacchi la Turchia, perché la Turchia ha anche una batteria di aeroplani formidabile, quindi non è facile bombardare
1: come
0: vanno
1: a rimescolare.
0: Però insomma, il traffico d'armi con zone di influenza, massacrare i curdi da una parte e dall'altra, la Siria di chi è, eccetera eccetera, la possibile svolta rischia di minare la stabilità regionale, dunque secondo il Futuro d'Aprile del domani. Saar, si tratta di un obbligo morale, improvvisamente Israele si ricorda gli obblighi morali. Il governatore turco, pura ipocrisia, voi massacrate gli innocenti. Naturalmente qui c'è com'è, il bue che dà del cornuto all'asino, comunque
1: sì,
0: questo è quello che leggiamo nella nostra rassegna stampa internazionale.
1: E per quanto riguarda Trump, che vede una pioggia di dollari sulla Casa Bianca, più di 1,5 miliardi dalle cripto, ha una sorta di ripensamento, perché nel 2019 sosteneva che Bitcoin non avessero valore, fossero uno strumento della criminalità. Ecco, appunto, a pagina 9 viene riportato dal Resto del Carlino: dichiarazione patrimoniale extra large alla faccia, oltre 2 miliardi dal giorno del secondo insediamento Dem all'attacco sul conflitto di interessi. La replica dice: faccio profitti come tutti, perché la borsa cresce, sì, la sua. E intanto lo vediamo come ottimista: muro Iran, la denuclearizzazione procede, Hormuz e Libano frena il dialogo, a Doha si tratta su tavoli separati, Teheran non vuole un faccia a faccia, al Wall Street Journal gli Stati Uniti non hanno archiviato l'opzione guerra. E infatti Medio Oriente in fiamme, pagina 8 dal Resto del Carlino, questa visione che troviamo. Chi continua? Beh, lo troviamo in prima pagina e titolo principale dal Manifesto: io sono la guerra. Netanyahu lancia la sua campagna elettorale, linee guida ai membri del Likud per affossare i rivali e presentazione del programma, nessun ritiro da Siria, Palestina e Libano e nuove offensive all'orizzonte, Israele deve vivere di spada per sempre. Queste le dichiarazioni. Conflitto infinito, la ricetta di Netanyahu: il premier israeliano propone un governo ampio per mantenere aperti fronti regionali e realizzare la pulizia etnica palestinese, né ritiro né ricostruzione. Il
2: progetto pilota del board, entreranno solo cibo e caravan, ma nessun mezzo per ricostruire, mera sopravvivenza, rifugi in cui chiudere i palestinesi mentre Tel Aviv, cioè dei ghetti, capito? Mentre Tel Aviv assumerà il controllo di quasi tutta la striscia, un genocidio e poi i ghetti per i sopravvissuti, lancio ufficiale della campagna elettorale al Likud il compito di affossare il rivale più temibile che è Eisenkot per quanto riguarda la politica interna di Israele. La ferita di guerra ridisegna Gaza ricordando che stanno distruggendo anche i condotti di acqua passandoci sopra con carri armati dell'IDF, mezzi blindati, in modo che oltre i viveri non ci sia neanche più la possibilità assoluta di avere acqua per la striscia di Gaza. E poi il coraggio: in 2 anni 6.000 Gazawi hanno perso almeno un arto, la metà sono bambini, 5 al giorno. Dopodiché la prima squadra femminile di atlete che hanno subito amputazioni, le ferite di guerra ridisegnano Gaza e anche il coraggio di continuare a vivere nonostante questa tremendissima verità di genocidio e tortura che sta succedendo ai danni di una popolazione indifesa e di minori. Questo è riportato dal Manifesto, dal Carlino ho già ripreso i contenuti, Repubblica allo stesso modo sulle criptovalute, vediamo come va in approfondimento sul Medio Oriente e vediamo che dagli Stati Uniti Teheran denuclearizza, primo sblocco di asset iraniani, negoziati indiretti a Doha, il presidente americano e il suo vice esultano, ma il regime vuole applicare il memorandum d'intesa. Quindi questo conclude a pagina 9 la parte Medio Oriente da Repubblica.
0: E sul il grande occidente e il pericolo islamico e la sinistra italiana, interviene Tommaso Cerno, quel male di casa nostra, cioè è il pensiero di sinistra. E ora sappiamo che in Egitto c'è questa vicenda lugubre di questa donna col marito violento, sì, che si è allontanato da questo con il figlio, il marito l'ha accusata di adulterio, lei rischia la galera per l'Egitto di Al-Sisi, notoriamente regime di sinistra, no?
1: Certo.
0: Lo sa, chiedere a Regeni.
1: Socialista,
0: sì,
1: certo.
0: Chiedere a Regeni. E allora la colpa è della sinistra italiana. Leggiamo il perché. C'è una cultura dove l'adulterio è un reato. Si chiama Egitto, in questo caso, ma è solo l'ultimo esempio del modello islamista che si contrappone alla democrazia e comincia a entrare persino nei tribunali italiani. Una nostra concittadina è finita in quella trappola in cui, su cui la sinistra non solo tace, ma vuole portare a casa nostra.
1: No,
0: è incredibile.
1: No.
0: La donna è colpevole di non di un delitto, ma della morale coranica fatta a Stato, che è tipico della sinistra. Che
1: lo portiamo avanti anche noi, certo, di Fugico, no?
0: La liberazione non arriva non per magia, ma perché un ministro degli esteri di un paese democratico, Antonio Tajani, si muove. Non la flottiglia, non i Pride, i Propal, non gli Aetos che insultano il ministro Roccella. Quindi è che se
1: ci mette dentro anche quello,
0: sì, si è affogato con l'ottantenne, è colpa della sinistra per qualche deficiente o matto delle unità tastiera,
1: ha fatto dei commenti
0: eccetera eccetera, non loro ma la democrazia, che quando si sveglia sa ancora essere più forte dell'arbitrio, ma qualcosa crede nella fondamentale, cede nella fondamentale del nostro stesso occidente, se quando torniamo a casa e scopriamo la seconda scena, quella che non fa commuovere ONG e CAF che secondo i magistrati orbitano intorno ai clandestini come fossero una filiera, con una parola d'ordine irresistibile: integrazione. Quindi un giro di delinquenti che immigrava, portava gente con i flussi per poi portarli e sfruttarli come schiavi, è colpa della sinistra
1: anche quello,
0: anche
1: certo,
0: quello, tutto della sinistra compreso anche, e leggiamo dal Corriere di Bologna questa storia: contratti falsi per arrivare in Italia, sigilla negozi, 8 misure cautelari, locali in via Marconi alla base del gruppo, l'accusa di favorire l'immigrazione irregolare. Anche questa è colpa della sinistra, che era Vodafone, notoriamente
1: un'organizzazione
0: del campo largo. Detto questo, invece passiamo all'altra guerra. Dunque, Zelensky ringrazia e incalza l'Unione Europea, mantenere la pressione su Putin, è del Corriere, il presidente ucraino a Dublino per via del semestre irlandese. E poi c'è Zalewski, che è il generale che pensa di sfidare Zelensky alle prossime elezioni, quindi anche lì destra contro destra.
1: Ah, la sinistra l'ha messa in galera.
0: Sì, alle elezioni non può andare. Allora, Zelensky e Zalewski Zitta, l'orge del potere, vedi, avrebbe a commentare, citando il noto film. Guerra alle urne. L'ex generale ambasciatore a Londra si candida, il presidente non riesce a dissuaderlo. Nel frattempo abbiamo... sale ancora il bilancio delle vittime della notte di raid di Russia su Kiev, quindi lì si continua a morire, sia al fronte che nelle città, da una parte e dall'altra. Sono almeno 10 morti, 54 feriti. Missili e droni vengono lanciati sulla capitale ucraina, dice il Flash Agenzia. La Russia ha sganciato decine di missili di crociera balistici, crolli, incendi, distruzioni. L'attacco ha distrutto edifici residenziali, incendiato palazzi multipiano e danneggiato un hotel del centro di Kiev, secondo l'autorità ucraina. Ora, io non ho una gran opinione di Putin e i suoi generali, tutt'altro, ma non capisco perché dobbiamo coprire solo gli obiettivi civili, come dicono gli ucraini, e mai le strutture di guerra, le ferrovie. Forse colpiscono anche quelle.
1: Penso,
0: però,
1: di sì.
0: Ma detto questo, comunque, non voglio di sprecare i missili.
1: Mentre invece l'Ucraina colpisce
0: solo e solamente. Secondo le autorità ucraine è stato colpito anche un pronto soccorso, ma se si attacchi di droni anche su altre regioni dell'Ucraina. Quindi di fatto volevano volare e volano, e come che volano. Una notte di guerra tremenda che arriva da quelle parti. E allora... abbiamo l'attività di intelligence dell'Ucraina all'estero. Prima accusa tedesca su Nord Stream. K è un criminale di guerra. Quello che è il capo dei servizi segreti ucraini, che poi aveva fatto saltare Nord Stream 2, che portava il gas russo alla Germania, è scappato in Polonia, protetto in Polonia, e poi è arrivato in Ucraina. La procura di Amburgo, l'attentato ucraino ai gasdotti del 2022 è un reato contro lo Stato e contro il diritto umanitario. Questo è quello che si legge dalle pagine del Fatto Quotidiano, mentre si parla ancora dell'attentato a Monte Carlo. Secondo alcuni giornali Monaco due piste, leggo da Stefano Montefiore del Corriere, la truffa dei call center, perché questo qui era un magnate delinquente, quindi come tutti i vari magnati, e magna che ti magna, allora anche i call center c'era la truffa, e i servizi, oppure i servizi ucraini, oppure entrambe le cose,
1: insomma, certo.
0: Interrogato il figlio del manager ucraino ferito. Però se il riformista è stato sempre Putin, comunque.
1: Ah beh, certo.
0: Anche uccidere i magnati che giocano con lui. E quindi l'apertura di oggi con l'immagine del Cremlino, del riformista, ombre russe. Attentato di Monte Carlo. Per lo 007 Mancini, che è la Bibbia, Mancini è come Donald Trump, come puoi discutere della veridicità di Mancini?
1: Di fronte a questo.
0: Un tiro Mancini. Per lo 007 Mancini c'è la mano del Cremlino. Alessei, che ruolo ha nel partito di Vannacci, quell'amico di Putin? E qui c'è un tutt'uno che si riunisce in un meraviglioso girotondo.
2: Fa presto a mettere insieme tutti i contenuti, appunto. Ucraina verso il voto, prima pagina di Repubblica. In autunno sfida a Zelensky. La guerra continua sempre più feroce, ma i successi ucraini stanno risollevando il morale del paese. Vorrei andarlo a chiedere se sono così felici.
0: Scusa, ti interrompo, ma leggo allora la cattiveria del Fatto Quotidiano. Dice Rampini, perché i successi di Kiev non devono illuderci? Risponde il Fatto Quotidiano, perché non ci sono.
2: Ecco, questo taglia molto in sintesi la situazione. Vorrei appunto chiederlo dell'entusiasmo che ci può essere. Comunque, la sfida più attesa lanciata dal generale Valery Zulazny, il comandante che ha guidato la resistenza all'invasione e i contrattacchi che hanno riconquistato, dice Repubblica, alcune regioni. Destra su destra, appunto, perché gli oppositori con 11 partiti sono stati messi fuori legge e non possono certo essere presenti alle elezioni. Russia, calo record della fiducia nelle istituzioni, questo è Repubblica. Sondaggio Gallup, che è quella che fa i panettoni, probabilmente il 60% ritiene che le condizioni di vita siano in peggioramento. La guerra frena la crescita. Che la guerra freni la crescita, su questo non c'è dubbio. Intanto però non credo che la faccia crescere da altre parti. La sfida del generale Zaluzny alle elezioni contro Zelensky. Qui però si incrociano, si stringono la mano. Al terzo posto nei sondaggi c'è Budanov, legatissimo al capo dello Stato, che potrebbe prospettargli un patto. Cioè, ha degli avversari così, hai capito? Comunque, qui c'è l'identikit degli sfidanti e le immagini riportate a pagina 14 da Repubblica. A tal proposito, Monte Carlo, attentatore in fuga, allerta estesa anche all'Italia, prosegue la caccia all'uomo che ha provato ad uccidere uccidere Ermolev. L'oligarca ucraino non è più però in pericolo di vita. Il principe Alberto II ha fatto visita alla polizia, ha cercato di rassicurare i residenti stranieri, sì, perché è una cosa di terrorismo internazionale, questo qui, chiamiamolo col suo nome, non è che sia appunto una cosa da niente, però dipende sempre da che parte arriva, no? Mosca attacca l'Unione Europea, avete creato dei mostri, beh. Zakharova, portavoce del ministro degli esteri, accusa Kiev e i suoi alleati europei per l'agguato avvenuto nel Principato, e questo è per concludere quello che arriva da Repubblica a tale proposito, questo sul conflitto russo-ucraino.
0: E il giornale dice: qui Russia, Putin blinda i confini per evitare la fuga dall'arruolamento. Lo zar chiude le frontiere con Finlandia, Estonia e Lettonia. Diciamo che in questo momento non corrono ottimi rapporti tra Russia, no. Finlandia, Estonia e Bistonia. E comunque il giornale vede l'arruolamento forzato, secondo Matteo Basile. Lo vede in Russia? Non lo vede nei rastrellamenti in Ucraina, anche perché, per un motivo molto semplice, la Russia ha molto più materiale umano da mandare a massacrare, l'Ucraina ne ha tanti ma ne ha un po' meno, quindi è costretto a andare giù più con rastrellamenti. Ma tutto questo mentre si avvicina il temutissimo incontro della NATO ad Ankara, perché arriverà anche Trump. E potrebbe essere l'occasione ufficiale, un po' per insultare i paesi europei, i quali diranno grazie Trump, slurp, slurp, e un po' per annunciare anche il ritiro parziale, o non so di quanti, militari nordamericani dallo scenario europeo, si può spostare sullo scenario che conta, quello asiatico. Nella NATO ci sono dei cattivi alleati, nuovo attacco dei leader USA a Madrid e paesi che non aiutano. Il tour sul nuovo Air Force One, dono del Qatar, perché adesso ormai si fa così,
1: certo.
0: Si dona un aeroplano da
1: una volta mio. Era un piatto dipinto dall'artista locale,
0: sì, no. O magari una tunica, adesso no, un aeroplano. Questo è quanto che arriva, e allora questo ci porta nella fase del grande riarmo, e torno per un attimo a Kiev. Kiev chiede, dice il Fatto Quotidiano con Cosimo Caridio, altri 20 miliardi in difesa, e Merz promette il 3,5% a Trump. Non so se Trump si accontenterà, perché manca l'1,5% ad arrivare al 5%, però insomma per la Germania, che è alla canna del gas, nel senso anche letterale, altri soldi da dare agli americani e alla NATO, insomma è un problema. Poi infatti dicevamo le minacce di Trump, lo slurp che viene più giornalisticamente riassunto dall'Independence Day a Villa Taverna, dove anche la macchina americana ovviamente festeggia il giorno del 4 luglio americano. Prima le minacce, ora i salamelecchi, il governo si inchina di nuovo agli Stati Uniti d'America. E allora il Corriere, che ce l'ha storicamente con Giuseppe Conte, diventa sempre Giuseppi eccetera eccetera, mentre non chiamerebbe mai Giorgi, no? Comunque, il giorno di Villa Taverna il governo va e senza la Premier, e alla fine Conte non ci sarà. Però sai per chi c'è e non crea problemi al Corriere? Deputato PD Lorenzo Guerini. Quello va benissimo.
1: Questo non crea
0: problemi. Quello non è salamelecco, no, eccetera, eccetera. Ma torniamo invece. Italia, le armi dagli amici, donne di Netanyahu, 11 miliardi di Stati Uniti d'America e 5 milioni da Israele.

0: Facile. NATO, Meloni riunisce i ministri, vertice sulle spese per l'Ucraina del Corriere. Crosetto in Parlamento su voli da Sigonella, si vergogni chi strumentalizza. È perché si vergogni, sì. Qualcuno deve vergognarsi.
1: Indubbiamente. Armi a fondo perduto, la NATO presenta il conto a Meloni. In vista del vertice di Ankara, i trampiani Rutte e Whitaker chiedono di aumentare la spesa militare. Il governo, a proposito di SLURP, lo faremo. Dall'Unione Europea 300 miliardi stanno finanziando 195.000 posti di lavoro americani. Questo è il manifesto a pagina 6. Dal 2023 4,4 miliardi al Pentagono. È allucinante. Tajani e Crosetto a Montecitorio tra Stati Uniti, basi e difesa europea. I due ministri al Question Time a una settimana dall'incontro dell'Alleanza Atlantica. Il ministro della difesa, consegneremo elenco dei voli a Copasir, sì, e poi l'azzardo che porta poi dal manifesto a Repubblica, parti per il 4 luglio, la premier tentata dal blitz, manda la russa ai vice, mezzo governo sarà stasera al ricevimento, Stati Uniti a Villa Taverna, assenti Conte e Schlein, ci saranno Renzi e Guerini, come ha già letto Alfredo, aiuti NATO all'Ucraina, l'Italia frena sui 2 anni, ma rimane isolata, vertice a Palazzo Chigi in vista del vertice dell'alleanza ad Ankara. Roma porterà l'impegno a spendere il 2,8% del PIL per la difesa. Insomma, delle condizioni veramente allucinanti. L'asse Merz-Rutte per Kiev, il nostro sostegno resta comunque forte.
0: Abbiamo già parlato delle grandi miliardi fatti su in un anno da Trump con le criptovalute, e questo non per il vantaggio dell'America in quanto Stato, ma per il vantaggio suo e del suo clan, perché leggo nel frattempo dall'Indipendente un dato interessante che farà molto piacere ai BRICS, i paesi che si vogliono allontanare dal dollaro. Le banche centrali di tutto il mondo stanno riducendo le riserve di dollari americani, aiaiai. Dice l'Indipendente che la maggior parte delle banche centrali del mondo ha espresso l'intenzione di ridurre l'esposizione di dollari americani nel prossimo decennio, proseguendo e accelerando quel processo di de-dollarizzazione che è in corso da tempo, in particolare da quando nel 2022 è scattato il conflitto russo-ucraino. A rilevarlo è un sondaggio di uno dei più importanti think tank indipendenti che si occupa di banche centrali e investimenti pubblici, cioè l'Official Monetary and Financial Institution Forum. Si tratta della prima volta che l'indagine condotta dal forum rivela tale allontanamento dal dollaro. Questo, naturalmente, questa cosa
1: non fa piacere.
0: Viene combattuta a colpi di maglio, per cui andiamo in America Latina. Parla il presidente colombiano Gustavo Petro. Trump è come un re, riporta l'America Latina al 1800. Destre spinte dall'esterno. Sì, perché finanziamenti massicci, minacce che se vince la sinistra la Vitalia, no, tutto, altrimenti sì, do dei soldi. Che
1: e
0: poi
1: se va bene, perché poi arrestano anche il presidente.
0: E poi elezioni truccate, che non è una cosa da poco quando si parla di grandi democrazie occidentali. Il leader uscente, dopo la vittoria del Despreglia, torneremo, dice. E lui, e credo che possa, da parte nostra, chapeau, dire: sono orgoglioso di aver abbassato il livello di povertà, 7 milioni di persone ne sono uscite. Questo è l'orrore della sinistra.
1: Infatti.
0: Come in autunno, come in un romanzo, amo García Márquez, andavo nella sua scuola, mi sentivo come il suo personaggio aureliano. Allora, questi dai, andiamo allora da altri spunti. America Latina, ahimè, Venezuela.
1: Sì.
0: Tra l'altro c'è doppio, ahimè, perché in primis c'è la disgrazia umana, urbanistica, e tutto quello che ne consegue, ma c'è anche il fatto che un paese in ginocchio per un terremoto è preda dei vampiri che magari con la scusa di mandare gli aiuti mettono le
1: ci
0: mani
1: lucrano,
0: sul paese.
1: Infatti.
0: Oltre 500 orfani, bimbi feriti e in fuga, un chirurgo visto l'inferno, e c'è da crederci. Terremoto in Venezuela, l'allarme dell'UNICEF, emergenza umanitaria per 680.000 minori.
1: E per quanto riguarda il Venezuela, da Repubblica, pagina 17, il miracolo di Carlos Miguel, così ho resistito 5 giorni sotto le macerie, 12 anni, uno dei casi appunto dei sopravvissuti, sicuramente molto scioccati, racconta che per restare calmo leccava un po' di salsa piccante, l'emozione per la luce quando lo hanno ritrovato. Tante, tante le vittime qua, i soccorritori nazionali La Guaira che vengono ripresi, a pagina 17 da Repubblica. E beh, è una situazione situazione veramente grave, proprio da dire qui terremoto su terremoto dopo i recenti accadimenti.

0: per il Venezuela. Sfoglio Repubblica per vedere se ho altri spunti dagli esteri, ma per quanto riguarda una situazione invece appunto legata a una rivolta terrestre per quanto è il clima, quello che vi posso dire oltre a quello che vediamo anche dalle nostre parti, a pagina 8 del manifesto: mare bollente, clima torrido e alluvioso, Italia rischio Caraibi. Ecco, io stesso critico con una visione attenta per questi aspetti. Il mare nell'alto Mediterraneo è inavvicinabile, è veramente bollente. Sono drammatici i dati diffusi ieri dal Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale. Nel 2025 superato ogni record. Questo è il manifesto. L'Adriatico è un bozzo bollente, sì. A fine giugno la temperatura del mare misurata a Ravenna è intorno ai 29 gradi, cioè non senti lo sbalzo termico a contatto con il corpo. Lo confermano i dati e purtroppo le previsioni non sono rassicuranti. La temperatura media annuale del Mediterraneo è stata di 20 gradi, pensate un po' quindi all'aumento con l'estate che è arrivato. Questa pagina 8 dal manifesto.
1: E allora, come racconta anche il Corriere, e l'abbiamo visto stamattina anche ieri notte a Bologna, il maxi fronte dei temporali, grandine e danni in tutto il nord, fenomeni violenti dopo il caldo record, colpa delle bolle di calore, chiaro, quando l'aria fresca incontra questo certo divario termico allucinante, c'è appunto il botto, e sullo Stelvio nevica, quindi c'è tutto di più. Quindi, e poi c'è il fatto che siccome il caldo è insopportabile, tutti si attaccano al condizionatore e allora consumo. Succede da Milano a Napoli, clausole blackout, cavi e cabine sotto pressione, la rete va ripensata come tante altre cose vanno ripensate, pensate che ormai non è un'estate eccezionale, in futuro l'eccezionalità sarà se ci sarà un'estate fresca, sarà esattamente il contrario. Ma troppa grazia a Sant'Antonio fino a un certo punto, perché leggo con Francesca Folgesu dal Domani: l'acqua è poca e l'Italia sta sempre peggio. E sì che ne è arrivata di acqua.
0: Sì, ma non è il modo.
1: No, non solo le temperature mediterranee aumentate di oltre 2 gradi, al sud la siccità è realtà, non piove neanche in inverno, in realtà questa è la situazione. In Sicilia non è caduta una goccia per 116 giorni, i bacini si svuotano, risorse diminuite del quasi 20% rispetto al 2024. E peraltro questo è il grande caldo, che temo e ci dicono che tornerà ben presto, dal 7 luglio torniamo a un'altra vampa di calore, quindi prepariamoci anche psicologicamente, però queste vampe di calore mettono in luce un'altra cosa, le diseguaglianze sociali, perché un conto il manager che sta nel suo ufficio ben aereato e ben climatizzato, un conto è il poveraccio o che lavora in una campagna e ci lascia le penne scaricando dei meloni e non è una fantasia, oppure quelli che abitano in case fatte di cartone che bruciano come sono roventi. Allora Luca Palmisano dal Domani: il diritto negato a Milano, si parla di Milano, il caldo e le diseguaglianze, piscine pubbliche per tutti. Questo è quello che arriva. Ma c'è allora chi non ci sta e dice: di fronte a questi danni terrificanti, pensate all'agricoltura, quello che abbiamo letto, allora Gesmuldo della Coldiretti, che dalla pagina economica del Corriere dice: basta rincorrere le emergenze, le opere, il ponte non è la priorità. Allora carino, no, ma come, non deve essere la cosa, la molla per l'Italia intera?
0: Fondamentale.
1: L'altra invece, oltre che il ponte, c'è un'altra panacea, che se la facciamo non c'è più problema, si chiamano centrali nucleari. Quelle di nuove generazioni che non esistono, infatti. Però il nucleare vale 50 miliardi l'anno e renderebbe le bollette meno care. Quello che non ci dice l'intervento del Giornale è la Confindustria, che ancora fino a qualche anno fa pagavamo i soldi per smontare Montalto di Castro. Questo per dire quanto sono vantaggiose le centrali nucleari. Confindustria chiede un rapido via libera al disegno di legge, scelta non più rinviabile. Eh beh, è tutta un'emergenza, beh certo, ci mancherebbe. Pronta la filiera italiana. La relazione dell'ARERA certifica che nel 2023 le imprese hanno pagato l'elettricità oltre il 24% in più della media dell'area euro. Devo ringraziare anche l'embargo alla Russia,
0: certo,
1: del gas.
0: Le sanzioni, certo, le scritto sanzioni qui. Sì, sì.
1: Però, naturalmente, uno direbbe: uomo avvisato, mezzo salvato. No, perché invece di alberi facciamo cemento. E allora, fuori da Tavolara, in 2000 contro sviluppo di cemento, la perla sull'isola che viene fatta cementata per un bel resort. Perché
0: quel che ci vuole,
1: beh,
0: no?
1: Ci vuole, vuoi far senza un resort da Tavolara? Chi siamo, figli del povero Ciugamano? Allora, sardi e turisti manifestano insieme per dire no all'hotel di lusso a Cala Finanza, autorizzato dal decreto semplificazione Draghi. Cioè, semplifica qua, semplifica di là, e poi distruggono una perla della Sardegna. E poi abbiamo invece lo sparatutto, il nuovo decreto sulla caccia, voluto fortemente dai più retrivi di Fratelli d'Italia e della Lega, che ha creato anche un po' di titubanze nel centro-destra, in particolare la brambilla, che si fa vedere in TV assieme alle protti e ai cagnetti. E allora anche lei è vittima di haters. Non so se Tommaso Cerno dirà che è colpa della sinistra, però insomma. Le minacce a brambilla sui social dopo il no alla legge sulla caccia, lei li denuncia, non mi fermerò. La deputata centrista sfida la sua maggioranza, battaglia di civiltà. Alla Camera salta l'iter d'urgenza dopo che Colle e l'Unione Europea hanno fatto sapere di aver acceso un faro, cioè di guardare, perché la legge che esalta contravviene anche le indicazioni dell'Unione Europea. In tutto questo, mentre tu già la raccontavi, gli oceani bollono con delle variazioni climatiche di fauna e flora tremende, con delle conseguenze imponderabili, perché la catena della vita è davvero misteriosa. E allora, dedicata a questo super bollore, le Zeppelin, The Ocean.

0: Ocean, Led Zeppelin, mitico gruppo del rock blues, psichedelico, eccetera. E veniamo invece alle follie dei nostri tempi. I blocchi stradali e le rincorse per strada che portano morti, succede con rami, succede con il vigile in moto, succede ancora quest'oggi un uomo è morto a causa di un incidente al cume dell'inseguimento della città di Sant'Angelo in provincia di Pescara, i Silvi. Non basterebbe prendere la targa di uno per andare a cercare a casa. Invece
1: no, bisogna fare sulle strade di San Francisco.
0: Magari in mezzo alla gente che i pidoni. Certo. Secondo le prime informazioni, uno scooter con a bordo due persone non si sarebbe fermato all'alta dei carabinieri, da lì sarebbe partito l'inseguimento, andato avanti lungo la strada statale 16, la moto sarebbe finita fuori strada, sembrerebbe dopo un urto con l'auto dei carabinieri. E rieccoci. Cioè, anche qui indagheremo l'urto, come è avvenuto, perché e per come. Ma sempre in questa voglia di rambismo, la Laura Carrère dal Domani ci chiede: quanto è letale il taser, la famosa pistola elettrica? L'indagine di Genova è il destino di un'arma, la pistola che sponsorizzano destra e sindacati. Un nuovo report mette in luce i rischi dello storditore elettrico, così si dice in italiano, che la stessa azienda produttrice ha riclassificato come non del tutto innocuo.
1: Ah, no, di sicuro!
0: Il caso del ragazzo morto in Liguria riapre la questione sul taser. Ma questo ci porta alle carceri. Allora, il caso del detenuto, e qui siamo al Corriere con Giorgio Bernardini, il caso del detenuto morto in cella, parlò di abusi, doveva vedere il pubblico ministero. Prato, trovato sul letto della cella, l'ipotesi di un'aggressione o dell'assunzione di droga. O magari gliel'hanno fatta assumere, chi lo sa.
1: Ah, sì.
0: Comunque, questo è. E allora il PM ha aperto un'indagine, questo è quanto. Poi abbiamo quell'ingenuo di Fedor Dostoevskij che parlava di delitto e castigo. Ma un bambino. Perché leggo, Alessandro Banzato, che forse arriva da Banzai, non lo so, condannato per la morte di due operai, premiato con la presidenza Federacciai.
1: E gli fa merito.
0: Curriculum. Secondo la sentenza di primo grado, in azienda agì a scapito della sicurezza. Nel 2018 la tragedia causata da una colata di metallo. Questo pensavo che morte orribile. Ma tra le tante morti orribili. E infine la vicenda della mafia, Ranucci un intermediario tra autori e mandanti, l'ipotesi degli investigatori, un indagato intercettato da 10 o 20 anni, cosa mi cambia? Sto là e dormo. Questo è questo. Gente che naturalmente non è di primo pelo,
1: no,
0: come dire, no?
1: È avessa.
0: E poi abbiamo invece la cultura, cambiamo dalla mafia alla cultura, direi che il salto è grande, però questa è la lettura dei giornali. Abbiamo la Bologna, la biblioteca dedicata a Umberto Eco, biblioteca Eco, eccetera, eccetera. Una vita di 30.000-2.000 volumi, aperta biblioteca Eco in un'aula di Palazzo Poggi. L'inaugurazione di Ateneo a 10 anni dalla morte del grande semiologo, il figlio Stefano, i libri erano spesso la sua risposta a qualsiasi domanda. Magari fosse vero ancora oggi, eh?
1: Ma non è così, purtroppo. E sarebbe ben utile, per quanto riguarda la questione carcere, dal sovraffollamento alla droga, nelle celle situazione infernale, sono a pagina 13 del Resto del Carlino, altri due detenuti morti nelle carceri della Toscana. Il garante stesso afferma mattanza indegna di un paese, di un paese civile. E certo, Cerchi diceva che tra le varie realtà di civiltà di un paese bisogna guardare anche le case circondariali, e se le guardiamo dalle nostre parti, insomma, c'è da oltre che preoccuparsi. Vado a pagina 13 per trovare ulteriori motivi di approfondimento. Le ultime vittime a Prato e Firenze, la rabbia del garante dei detenuti, sovraffollamento, caldo, cimici e ingressi illeciti di droga e telefoni, oltre i limiti, le condizioni disumane. Questo appunto che arriva dal Resto del Carlino.
0: In ultimo, la politica in qualche modo è stallo, perché è stallo la legge elettorale che il centrodestra voleva a marce forzate, e poi alla fine si apre lo scontro su tante cose, in particolare sulle preferenze all'interno della maggioranza, e quindi sì, legge elettorale, rinvio e scontro, maggioranza divisa sulle preferenze, conferma anche Adriano Logroscino dal Corriere della Sera. Fratelli Italia preme, no di Forza Italia e Lega, Salvini il tema non mi appassiona. Dice Salvini, sono laico, non dico niente, ancora c'è dalle pubblicità che non dire niente, ma Salvini in qualche modo
1: nel dubbio, non è che è il Beltacer non fu mai scritto,
0: è vero, e la discussione è slitta. I meloniani, nuova data perché l'8 c'è il summit del Campo Largo. Beh, vedi, come sono rispettosi i meloniani delle cose altrui, eh beh, stanno parlando gli altri.
1: Quindi
0: questo è il vero motivo. Il PD dice sono altri i motivi, questo è quanto arriva. Mentre devo dire, segnalare che ultimamente Di Maio ricompare sempre più spesso sui giornali per un motivo o per l'altro. Ucci ucci, sento odore di centrucci, sì. Non lo so. Di Maio, se avevo perso tutto vi racconto come sono rinato. Ma noi, della rinascita di Di Maio, ce ne frega qualcosa?
1: Sì, non è che sia un fondamentale, ecco. E quindi a pagina 18, legge elettorale, niente accordo, l'esame slitta di una settimana e poi all'interno della destra, battaglia alle preferenze. Pagina 19 di Repubblica, sfida di Tajani a Meloni, esagera, da sola perde. L'asse tra il segretario forzista e il Carroccio, la tentazione di mantenere l'attuale sistema per evitare la sconfitta. E poi abbiamo Zangrillo, ministro per la pubblica amministrazione, che così dichiara, no a Vannacci, ci alleato, ci farà somigliare al Campo Largo. Beh, c'è un altro Campo Largo. Il ministro di Forza Italia, eliminare i listini bloccati non è garanzia di qualità, è responsabilità dei partiti candidari più abili. Attenzione a prendersi futuro nazionale in coalizione se non vogliamo diventare come la sinistra, un cartello elettorale senza principi condivisi. Non barattiamo i nostri valori per qualche voto. Sul sistema con cui andare alle urne serve una soluzione nella quale tutti si riconoscono. Questa è l'analisi pagina 18 e pagina 19 per quanto riguarda Repubblica. E poi aggiungo e guardo se dal manifesto da aggiungere l'azzardo sulle preferenze congela la legge elettorale. Anche in questo caso lo slittamento viene sottolineato dal manifesto, che dal Meloni che teme l'offensiva di Vannacci, così viene portato. Se futuro nazionale continuerà a crescere nei sondaggi, Meloni farà arenare la legge, rinuncerà al premio di maggioranza, ha detto ancora Vannacci, con queste affermazioni insomma che portano discrepanze sensibili all'interno della destra, questo dal manifesto.
0: Allora, parla di Vannacci, chiudiamo con un servizio che parla della rimigrazione, perché a Montecitorio vengono depositate martedì scorso le firme e proposte di legge sulla remigrazione, cavallo di battaglia della destra nazista. Si tratta di un cavallo di battaglia, appunto, che ha ripulito il concetto di deportazione dei migranti, ma senza cambiarne la sostanza. Su queste le parole del giornalista Leonardo Bianchi, e noi vi salutiamo e diamo appuntamento domani sempre a stessa ora. Ciao a tutti,
1: buon ascolto, a domani.
2: Dell'estrema destra globale. È stata coniata all'inizio degli anni 10 negli ambienti identitari francesi, che si sono appropriati di un termine neutro utilizzato dalle scienze sociali, stravolgendone completamente il significato. Nell'accezione estremista, infatti, con remigrazione non si intende il ritorno volontario di un migrante nel proprio paese d'origine, piuttosto indica la deportazione forzata di persone migranti, senza fare troppe distinzioni tra l'altro tra regolari e irregolari, e soprattutto la privazione dei diritti civili per i cittadini europei non assimilati, cioè quelli non bianchi e non cristiani. Per quanto non sia di per sé un concetto complottista, la rimigrazione è però strettamente collegata alla teoria razzista e antisemita della grande sostituzione, secondo cui l'immigrazione sarebbe un'immensa cospirazione dei cosiddetti globalisti, che è una parola in codice per dire ebrei, per rimpiazzare etnicamente le popolazioni europee autoctone, ossia quelle bianche e cristiane. Insomma, per l'estrema destra la grande sostituzione è un po' la diagnosi della società, mentre la remigrazione sarebbe la cura. Il referente italiano è Andrea Ballarati, un ex militante di Gioventù Nazionale, che è la giovanile di Fratelli d'Italia, che ha anche fondato il gruppuscolo comasco Azione Cultura Tradizione. Il principale organizzatore è invece l'austriaco Martin Zöllner, che da anni è ormai uno dei volti social mediatici più importanti e noti della nuova estrema destra globale. Alle spalle, nonostante abbia solo 36 anni, ha una lunga carriera politica di militanza, iniziata nel 2012 quando ha fondato la sezione locale di Generazione Identitaria. Qualche anno dopo si è poi legato all'alt-right statunitense e nel 2017 è stato a capo della fallimentare missione navale Defend Europe, che puntava a ostacolare il lavoro di soccorso delle ONG nel Mediterraneo centrale. Nel 2019 ha ricevuto un finanziamento di circa 1.500 euro da parte del terrorista neonazista Brenton Tarrant, autore del massacro di Christchurch in Nuova Zelanda, un episodio che gli ha causato a Zellner non pochi problemi. Le piattaforme hanno bannato tutti i suoi account, mentre diversi paesi, tra cui Svizzera e Regno Unito, hanno negato l'ingresso per anni, ritenendolo un individuo pericoloso. Nonostante ciò, o forse proprio per questo, la sua fama all'interno dell'estrema destra europea, statunitense e in generale globale è accresciuta non poco. Nel 2023 è stato uno dei partecipanti chiave dell'incontro segreto tra estremisti e membri del partito tedesco Alternative für Deutschland, un incontro scoperto dalla testata Correctiv. Secondo l'inchiesta è stato proprio lui a presentare ai deputati e ai membri del partito il piano di deportazione di 2 milioni di persone, incluse quelle con passaporto tedesco, dalla Germania a uno stato nordafricano.
3: Nel maggio del 2025, poi anche nel maggio del 2026, l'Italia è stata sede del cosiddetto Remigration Summit. Quali sono gli obiettivi di questi incontri?
2: Direi che l'obiettivo è duplice. Anzitutto, l'incontro serve a fare rete. Come ha detto lo stesso Zellner, il summit luogo dove, e qua cito testualmente, intellettuali incontrano politici e gli influencer entrano a contatto con gli attivisti. E in effetti i relatori comprendono tutte queste figure. Una delle speaker di punta è Eva van Dirgenbroek, una giovane influencer olandese seguita da oltre 1 milione di persone su X. La donna ha militato nel partito di estrema destra Forum per la Democrazia e in seguito si è lanciata nella carriera di opinionista, rilanciando svariate teorie del complotto e riuscendo anche a far breccia nel mondo della destra trampiana. Un altro relatore importante è il portoghese Afonso Gonçalves, fondatore del movimento identitario Reconquista. L'attivista unisce la militanza di strada, fatta di provocazioni e azioni di disturbo dei Pride, con una presenza sui social estremamente aggressiva e sfrontata. Tra le varie cose, giusto per rendere l'idea del personaggio, ha ricondiviso citazioni di Benito Mussolini e fatto svariati commenti misogini, antifemministi e antiabortisti. Per finire, un altro nome cruciale è quello di Jean-Yves Le Gallou, un ex eurodeputato del Front National e soprattutto un intellettuale organico della fasciosfera francese. A Le Gallou si deve la diffusione della reinformazione, che è un concetto elaborato in seno all'estrema destra francese, che punta a minare la credibilità dei media tradizionali accusandoli di mentire sistematicamente, per poi far passare le proprie idee estremiste. La presenza di giovani influencer e di teorici di lungo corso come Le Gallou è indicativa di quello che secondo me è il secondo obiettivo del summit, ossia normalizzare la remigrazione a livello mediatico, ideologico e programmatico. Come hanno detto gli stessi organizzatori, non c'è l'intenzione di rimanere soltanto nell'ambito teorico e mediatico, ma proprio di creare un vero e proprio piano d'azione per inserire il concetto di remigrazione nelle politiche europee e per influenzare i partiti nazionalisti ed estremisti sul tema. Questa operazione in un certo senso è già riuscita, visto che il tema è al centro dei programmi di partiti come Alternative für Deutschland e del Partito della Libertà austriaco.
4: Questo programma è stato offerto da...
5: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
6: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
7: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
8: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
9: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi, parliamone insieme.
10: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
11: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
12: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
13: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
14: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
15: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
16: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Hello, this is Henrik Schwantz. I always listen to Radio Chita Fujiko.
1: Fujiko, Radio Città Fujiko,
2: cari amici della città, Radio Città Fujiko, una volta sono venuto a te e sono Fujiko appena in testa.
1: Che schifo di stupidaggine.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
7: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
8: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
9: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
10: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi, con la serata ai 300 scalini, in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala, in collaborazione con il CRAP, e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini, in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica e inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'Associazione Culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
1: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.
4: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro. Ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026. Dialogo tra le arti e il verde. Nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.

Big up to the Burnside family. Representing Hot Springs.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
7: Giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
2: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival.it. Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
3: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
4: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
5: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
6: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
7: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
8: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.

0: Popolare Network.
1: Attacco russo su Kiev, almeno 17 morti, quasi 100 i feriti e la conta non è ancora terminata. Il governo denuncia colpiti obiettivi civili e anche un pronto soccorso, i vigili del fuoco ancora al lavoro per spegnere gli incendi. E l'Ucraina sarà al centro del vertice NATO di Ankara. Meloni frena sui 2 anni di aiuti a Kiev, ma resta isolata. La premier in difficoltà anche sulle spese militari promesse alla NATO e a Washington. Venezuela, ad una settimana dal terremoto, è stato individuato un altro sopravvissuto. È corsa contro il tempo per estrarlo dalle macerie. Le vittime accertate sono quasi 2.300, ancora 40.000 i dispersi. La Corte di Giustizia Europea conferma la maxi multa da oltre 4 miliardi a Google. Al centro della vicenda, le condizioni imposte ai produttori di smartphone Android. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. In apertura, come sentivate, l'imponente attacco aereo russo sull'Ucraina della notte scorsa. Sul paese sono stati lanciati oltre 70 missili, la metà dei quali balistici, e quasi 500 droni d'attacco. Diverse le città nel mirino, la più colpita Kiev. Nella capitale si contano finora 17 vittime, oltre 90 i feriti. I dati non sono considerati definitivi, perché i soccorritori sono ancora al lavoro per rimuovere le macerie. Il sindaco della città afferma che si è trattato dell'attacco più massiccio dall'inizio della guerra a Kiev. Abbiamo raggiunto Camilla Capasso, responsabile comunicazione dell'ONG WeWord.
2: È stato il più grosso attacco sicuramente delle ultime settimane. Era un po' che non avveniva un attacco così grosso e così mirato su Kiev. E io mi trovo qui in questo momento e insomma, tra l'altro, se foste qui vedreste, come sto vedendo io, una colonna di fumo, quindi ci sono ancora un po' i segni, i segnali in giro per la città di quello che è accaduto questa notte. Noi abbiamo cominciato a ricevere i primi allarmi verso le 8 di ieri sera. Siamo andate immediatamente nei rifugi, così come tantissime persone nella capitale. Le metropolitane erano completamente piene, perché ovviamente moltissime persone si rifugiano in metropolitana, che è un posto sicuro, e nei rifugi. Quindi abbiamo sentito intorno all'una, alle 2 di notte bombardamenti molto forti. L'allarme è durato per veramente tanto tempo. Noi siamo usciti dal rifugio mattina verso le 7 e pochi minuti, che è quando è stato dichiarato insomma che l'attacco era terminato. L'allarme era stato dato intorno alle 10:30 della sera prima, quindi è durato veramente tutta la notte, che è una cosa abbastanza rara. Quello che, come ogni volta, ci amareggia di più è il fatto che siano state colpite soprattutto obiettivi civili, palazzine, case, quindi le vittime, perché ci sono delle vittime, sono soprattutto civili.
1: E l'Ucraina sarà al centro del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara. Sul tavolo un finanziamento in armi di 2 anni per Kiev. Per questo ieri Giorgia Meloni ha riunito i ministri competenti in un vertice a Palazzo Chigi. Il governo italiano è scettico sul finanziamento biennale, vorrebbe limitarsi ad un aiuto annuale all'Ucraina. Il rischio è però quello di rimanere isolati, con i paesi baltici che spingono per un sostegno di 24 mesi sostenuti da Germania e Francia. L'altro problema per l'esecutivo, per il governo italiano, è l'aumento delle spese militari promesso alla NATO e dunque anche se attivare o meno il meccanismo europeo per il riarmo SAFE. Tutte promesse fatte in particolare agli Stati Uniti, che ora guardano con attenzione le prossime mosse della premier italiana, tanto che Giorgia Meloni starebbe pensando di fare un blitz alle celebrazioni organizzate dall'ambasciata americana a Roma per il 4 luglio, nel 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza. Enrico Borghi, senatore di Italia Viva, fa parte della COPASIR.
0: Sicuramente è uno dei temi che saranno sul tavolo, perché se ne sono accorti, ecco, se devo usare una battuta, non è frutto dell'impazzimento quello che è successo, è frutto del fatto che la Presidente del Consiglio nelle sedi internazionali ed istituzionali, penso ai vertici, penso alle sue visite alla Casa Bianca, penso alle reiterate prese di posizione, aveva fornito una serie di assicurazioni.
1: Il governo italiano le prese anche con le divisioni sulla legge, sulla nuova legge elettorale. Ieri la decisione di rinviare l'inizio della discussione alla Camera a metà luglio, il 14. Alla base della decisione ci sono le divisioni interne alla destra sulle preferenze, con Fratelli d'Italia favorevoli, Lega e Forza Italia contrarie, oltre all'incognita Vannacci. Intanto oggi è nata una rete di associazioni e costituzionalisti pronti a fare ricorso alla Consulta in caso di approvazione del nuovo sistema di voto voluto dalla destra. Tra i promotori dell'iniziativa il costituzionalista Roberto Zaccaria.
3: La rete è in via di costruzione e si chiamerà rete per un voto libero uguale, quindi non è una rete contro, ma è una rete per dei valori, non a caso sono i valori contenuti nella Costituzione. Questa legge ha diversi, diciamo, aspetti critici, le criticità sono costituite dall'abnorme premio di minoranza che trasforma una minoranza in maggioranza, è un premio che può arrivare fino al 15%, e quindi è un premio che di per sé è l'aspetto più grave, che vulnera l'uguaglianza del voto, perché chi vota per chi vince vale doppio, chi vota per chi perde vale la metà. La seconda critica è quella delle liste bloccate che non consentono il voto libero, ed è un problema antico molto rilevante. Terzo problema è quello dell'indicazione del premier o del capo della coalizione, che evidentemente introduce degli elementi che richiamano il premierato di fatto e violano le prerogative del capo dello Stato. Si incide sugli equilibri democratici, si incide sulla forma di governo, si incide sulle nomine di garanzia, cioè perché praticamente chi vince prende tutto, ma non prende solo la maggioranza, il Presidente del Consiglio, ma prende il Capo dello Stato, e l'enorme premio porta ad avere i numeri per votare il giudice della Corte, il CSM. È una legge pericolosissima per gli equilibri democratici.
1: In Italia calano gli occupati a maggio, lo certifica l'Istat, spiegando che il ribasso, pari a 22.000 unità, coinvolge gli uomini, le donne, i dipendenti a termine, tutte le classi di età, ad eccezione di chi ha almeno 50 anni. Su base mensile il tasso di occupazione scende al 63%, mentre sale il tasso di inattività al 33,6%. Il calo delle persone in cerca di lavoro, spiega ancora l'Istat, si osserva per le donne e nella fascia di età tra i 15 e i 24 anni. Il mare italiano è sempre più caldo, lo certifica l'ISPRA nel suo ultimo rapporto, che mostra come nell'agosto 2025 nei mari italiani si siano registrate temperature di quasi 2 gradi superiori alle medie. Il Mediterraneo è un bacino chiuso e da tempo i climatologi avvertono che è uno dei mari che si sta riscaldando più velocemente a livello mondiale. Sentiamo Sandro Carniel, oceanografo, dirigente di ricerca del CNR.
4: Abbiamo un riscaldamento del mare Mediterraneo che oramai è quasi stabilmente sempre ben oltre la media di quello che era nei 30 anni prima dell'ultimo decennio, e questa è una situazione estremamente preoccupante. L'oceano è il più grande trasportatore di temperature e di umidità del pianeta, quindi di fatto tiene in piedi la stabilità del clima come la conosciamo noi, scambiando energia con l'atmosfera. L'oceano ha la stragrande maggioranza di carbonio del pianeta. Quando vogliamo controllare la famosa CO2, l'anidride carbonica, non possiamo non fare i conti con l'oceano. L'oceano ha la più grande espressione di biodiversità animale e vegetale, è ovvio che un mare che si scalda condiziona anche questo, quindi condiziona la pesca, condiziona le economie, condiziona le infrastrutture critiche, le centrali che producono energia e che hanno bisogno di un'acqua ad una certa temperatura per raffreddare i reattori, per esempio. Quindi è una concatenazione che poi nella sua ultima dimostrazione va a toccare i meccanismi della globalizzazione economica, che sono quelli che tengono in piedi anche poi le economie e la struttura sociale del nostro mondo. L'Italia, ahimè, ha dimenticato da molto di essere veramente un paese di mare e ha dimenticato la sua dimensione mediterranea.
1: Il Vaticano ha scomunicato i vescovi lefevriani per aver compiuto un atto di natura scismatica, è quanto si legge nel decreto firmato dal Dicastero per la dottrina della fede. Il Vaticano inoltre non considera valide nozze e confessioni fatte dalla confraternita. Il provvedimento arriva dopo che ieri i lefevriani hanno consacrato in Svizzera 4 nuovi vescovi. Tra Stati Uniti e Iran si registrano progressi positivi, lo affermano entrambi i paesi mediatori, Qatar e Pakistan, che hanno gestito a Doha l'ultimo round di colloqui separati. I mediatori fanno sapere che le delegazioni di Washington e Teheran hanno concordato di proseguire con il dialogo. Si lavora già alla data del prossimo incontro, che sarà fissato il prima possibile dopo le cerimonie funebri dell'ex leader supremo iraniano Khamenei, che inizieranno sabato 4 luglio a Teheran e dureranno 6 giorni. In Venezuela sono ormai 2.300 le vittime accertate del terremoto, a quasi 8 giorni dalla prima violenta scossa del 24 giugno. Si continuano però a trovare sopravvissute. I soccorritori sono al lavoro per estrarre un uomo da sotto le macerie di un edificio di 7 piani a Katia Lemer, in una zona quasi completamente distrutta dal sisma. L'uomo potrebbe essere liberato entro poche ore. Le squadre di soccorso che lottano contro il tempo per salvarlo sono composte da membri di 7 diverse nazioni. I dispersi però sono ancora migliaia e, nonostante gli aiuti arrivati e le promesse di molti paesi, il governo di Caracas non riesce a far fronte a tutte le necessità. Ascoltiamo Maurizio De Banne di Medici Senza Frontiere.
5: La situazione è disastrosa come immaginabile, nel senso che ci sono ancora decine di migliaia di dispersi, il numero dei morti aumenta di giorno in giorno. Infatti anche ieri abbiamo donato delle sacche per cadaveri per gli ospedali, per accogliere anche i corpi senza vita che arrivano nei 9 ospedali che sono supportati da Medici Senza Frontiere. Detto ciò, siamo riusciti a mettere in piedi la prima clinica mobile con a bordo 12 persone dello staff. Ci sono medici, infermieri, ma ci sono anche psicologi, perché sappiamo dalla nostra esperienza post-terremoto che è molto importante per chi ha perso un familiare o chi ha perso un amico. Ci sono tantissime persone che vivono all'aperto, che vivono nelle piazze, negli stadi di baseball, senza più niente, perché non possono tornare a casa perché la loro casa è stata danneggiata o completamente distrutta. E ecco, tutte queste persone oggi hanno bisogno chiaramente di aiuto, hanno bisogno di un riparo, hanno bisogno di cibo, di acqua, ma anche di ovviamente cure mediche e supporto psicologico, come dicevo prima.
1: La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la multa record da oltre 4 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. Al centro della vicenda ci sono le condizioni imposte da Google ai produttori di smartphone Android. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
6: Alla fine Google dovrà pagare oltre 4 miliardi di euro per violazione delle regole dell'UE in materia di concorrenza. 8 anni dopo la decisione della Commissione europea di infliggere una multa record al colosso digitale statunitense per abuso di posizione dominante sui dispositivi Android, la Corte di giustizia dell'UE ha respinto definitivamente il ricorso di Google e l'ha riconosciuto colpevole di abuso di posizione dominante a titolo definitivo. Al centro della contesa c'erano le rilevazioni della Commissione nel 2018 sull'imposizione da parte dell'azienda multinazionale con sede a Mountain View di accordi che prevedevano la precedenza del motore di ricerca Google Search e del browser Chrome sui dispositivi mobili con preinstallato il sistema operativo Android sviluppato da Google stesso. Questo significa che Google ha di fatto imposto l'utilizzo di Android e delle applicazioni collegate ai produttori di smartphone e tablet, obbligandoli a preinstallare le proprie tecnologie e ostacolando la vendita di dispositivi con sistemi operativi alternativi. Tutte pratiche illegali che già nel 2022 il Tribunale europeo aveva riconosciuto valutando per primo il ricorso e che oggi sono state certificate dalla Corte di giustizia con la sua sentenza definitiva. Il caso è chiuso e Google dovrà pagare a Bruxelles la maxi multa da 4,1 miliardi di euro. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: Sara Milanese e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30.
7: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'Erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'Erbolario.
8: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
9: Popolare Network.

0: 103.1 FM.
1: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
2: Sergio.
1: Come si chiama il tuo compro-oro?
2: Sogni d'oro.
1: Dove ci troviamo esattamente?
2: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
1: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
2: Il negozio è aperto dal 2012, quindi sono 12 anni.
1: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
2: Sogni d'oro è un negozio di compro-oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
1: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
2: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
1: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
2: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
1: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
2: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può avvenire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
1: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
2: Via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
1: Vogliamo dire Sergio anche gli orari?
2: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10, 13 e 16, 19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
1: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
2: Ciao Nicola.
1: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
4: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'Associazione Culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
5: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi, parliamone insieme. Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Thanks for coming out.
1: Radio Città Fujiko, me gusta mucho.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista a mozzafiato sulle colline e sulla riviera. Tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
3: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi, con la serata ai 300 scalini, in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala, in collaborazione con il CRAP, e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini, in via di Casaglia 45 a Bologna.
4: Intolerance. Graffiti di cinema su Radio Città Fujiko. A cura di Piero Di Domenico.
5: Un buongiorno da Piero Di Domenico, questa è Intolerance, graffiti di cinema, alla sua ultima puntata prima della pausa estiva. Ricordo che riprenderemo poi con il ritorno del palinsesto naturalmente di Radio Città Fujiko, ma come di consueto ci risentiremo ai primi di settembre con i collegamenti quotidiani dal Lido di Venezia per la mostra internazionale del cinema che quest'anno, ricordo, omaggerà anche Tinto Brass, restaurando un suo film del 1967 col cuore in gola. E sarà la preapertura della mostra di Venezia, che insomma restituirà in qualche modo anche un altro aspetto della figura di Tinto Brass, insomma, che sappiamo poi è diventato un maestro del cinema dell'erotismo, ma prima insomma era stato anche altro, e quindi appunto avremo questi collegamenti quotidiani per la mostra che si svolgerà, lo ricordo, dal 2 al 12 settembre. E peraltro ci sono già insomma un po' delle in attesa della presentazione insomma del programma, ci sono già molti rumors. Si parla di Brad Pitt per The Adventures of Cliff Booth, spin-off di C'era una volta Hollywood di David Fincher, firmato da Quentin Tarantino. Tom Cruise, protagonista di Digger di Alejandro Iñárritu, il regista messicano. Denis Villeneuve con appunto l'ultimo episodio della trilogia di Dune, e poi si parla anche di Here Comes the Flood del brasiliano Fernando Meirelles con Denzel Washington, e ancora del film di satira politica The Statement di Tom McCarthy, di Tender Loving Care, che è il nuovo film dell'inglese Mike League e anche di Wild Horse 9, film diretto da Martin McDonagh, ambientato in Cile. Poi altri rumors riguardano il nuovo film di Werner Herzog, Bucking Fastard, con Kate Mara, ancora un documentario su Elon Musk diretto da Alex Gibney, e l'ultimo film di Paul Schrader, The Basics of Philosophy, ancora Bunker di Florian Zeller con la coppia Javier Bardem e Penelope Cruz, Ruben Östlund, già vincitore a Cannes due volte, che potrebbe essere presente con The Entertainment System Is Down, con Kirsten Dunst, Keanu Reeves e Daniel Brühl. Il cinema italiano sicuramente ci sarà Nanni Moretti con Succederà questa notte, dai racconti Legami di Eshkol Nevo, con Louis Garrel e Jasmine Trinca. Si parla anche di The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, con Susan Sarandon, Luca Marinelli e Alicia Vikander, un soggetto di Bernardo Bertolucci, Scherzetto di Mario Martone con Tony Servillo, Nessun dolore di Gianni Amelio con Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea. Questi sono un po' i nomi, così come anche Stéphane Brisé, con ancora Alba Rohrwacher protagonista dopo Le occasioni dell'amore in Un bon petit soldat, e poi anche l'opera prima di Anna Foglietta come regista. Ci sarebbe anche un altro esordio, quello da regista di Roberto Saviano, nel film animato Sono ancora vivo, tratto da un graphic novel autobiografico di Saviano. Questo insomma un po' di anticipazioni. Naturalmente poi siamo ovviamente nella stagione del cinema all'aperto, e quindi si è appena conclusa a Bologna, naturalmente in questo ha una sorta di primogenitura sicuramente importante. Si è appena concluso il cinema ritrovato, con questo video, insomma, questa sorta di evento, insomma, per festeggiare i 100 anni di Mel Brooks, che ha mandato un brevissimo messaggio, ma insomma poi si è scelta la strada in qualche modo del pubblico a intonare Happy Birthday, con il direttore della Cineteca, Gianluca Farinelli, come maestro, gran maestro cerimoniere in questo finale di un festival, 40ª edizione, che è sembrato insomma forse con uno stand un po' meno forte, meno compatto rispetto a edizioni più recenti, però con sicuramente un grandissimo successo, un grandissimo riscontro, che è stato in qualche modo confermato proprio dai tantissimi accreditati. Ma naturalmente la stagione all'aperto continua, con Sotto le stelle del cinema e con questa formula della doppia proiezione, almeno ancora per un po', che vede film alle 18 al Modernissimo e poi in serata in Piazza Maggiore. Questo peraltro insomma ci sono già stati film importanti. Ricordo il 50 anni di Taxi Driver, appunto, che sono stati festeggiati ieri. E poi segnalo che domani sera, ad esempio, arriverà in Piazza Maggiore un film molto importante, il nuovo film, l'ultimo film di Love Diaz, che grande regista filippino, Magalhaes, cioè Magellano, e un film breve per gli standard di Love Diaz, che ricordo è in città per anche guidare la masterclass con studenti di scuole di cinema di tutto il mondo, organizzati dalla Filmmaking International Academy, diretta da Maria Krunic e fondato a suo tempo da Gian Vittorio Baldi prima della sua scomparsa. Magalhaes, appunto, che è un film di 2 ore e mezzo e che è incentrato sul tentativo di Magellano, di Ferdinando Magellano, di circumnavigare il globo, interpretato da Gael García Bernal. Ed è un film dove ancora una volta Diaz utilizza insomma il suo modo, il suo sguardo, che è un modo insomma di raccontare, visionario, soprattutto nella rappresentazione del mondo del mondo della natura in cui si muove appunto il grande navigatore. Diaz è un regista che peraltro insomma non è abbastanza inedita per lui un film biografico, ma immaginiamo insomma che non sia la storia di Magellano insomma sia decisamente virata appunto nello stile di Diaz, che ha realizzato insomma in questi anni insomma davvero un corpo di opere molto personale. Diaz peraltro ieri è stato anche protagonista di un incontro all'auditorium Mast e quindi insomma vedremo, siamo molto curiosi insomma di scoprire insomma questa sua nuova avventura. Diaz che appunto consacrato in qualche modo un modo di vedere, di raccontare in modo quasi atemporale, nonostante insomma si sia spesso occupato anche di questioni storiche coloniali molto forti, in particolare con appunto Magalhães Yaiche si è soffermato sulla resistenza del popolo filippino, su come ancora oggi esistano e resistano alle ripercussioni nella loro storia, e in un paese appunto ancora molto instabile, ancora come dire con come ha detto lui stesso con aspetti legati al controllo militare e alla repressione politica. Quindi sicuramente l'invito a scoprire in qualche modo il cinema di Love Diaz, e poi insomma si continuerà nelle prossime serate con Quinto Potere, questo lo ricordo, sabato, che è un film di Sidney Lumet del 1976 che credo abbia ancora molto molto da dirci. Poi ci sarà l'omaggio a Lucio Dalla, il concerto perduto dall'America Ruso di Veltroni, che sarà in piazza. Poi ci sarà Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi, Le occasioni dell'amore di Stéphane Brisé, che abbiamo già citato, e ci sarà lo stesso regista francese proprio insieme ad Alvaro Orvacher, che è la protagonista. Segnalo anche martedì 14 luglio Dio esiste, vive a Bruxelles, che è il film di Jacob van Dormael, regista belga, film del 2015, e sarà anche qui presente insomma il regista, l'autore di Totò l'Eroe, che sarà proiettato invece prima, martedì 14 luglio alle 18 al Modernissimo. Ora una breve pausa, poi la seconda parte di Intolerance.

0: seconda parte di Intolerance, di questa ultima puntata appunto prima della pausa estiva. Ci stiamo perdendo nel programma di Sotto le Stelle del Cinema in Piazza Maggiore, che regalerà poi insomma fino a Ferragosto anche vari omaggi, ad esempio quello dedicato ad Ettore Scola, ma poi anche film incredibili e imperdibili, insomma mi viene in mente La morte corre sul fiume di Charles Lawton, che sarà il 17 luglio, mentre il giorno dopo ci sarà Sergio Rubini che introdurrà il suo film d'esordio, La stazione, insieme al produttore Domenico Procacci. Questa sera invece ricordo che in Piazza Maggiore ci sarà Peking Opera Blues, che è un film del 1986 di Tsui Hark, grande regista di Hong Kong, mentre segnalo anche che il 6 luglio ci sarà Grand Ciel, il film francese di Akihiro Hata, a cui verrà consegnato il premio Ciputi da Francesco Tullio Altan. Il premio Ciputi è un premio che viene dato a film che ogni anno che si dedicano, che hanno uno sguardo molto attento al mondo del lavoro. Il film di Hata, giapponese che vive in Francia, ne abbiamo parlato e più che bene. Ci sarà anche il protagonista, l'interprete del protagonista, Damien Bonnard. È un film appunto che è una sorta di thriller sociale che ha costruito come un labirinto sul volto feroce del tardo capitalismo contemporaneo, ad un film davvero importante. E però naturalmente poi nel programma di cinema all'aperto non voglio dimenticare la programmazione dell'Arena Puccini, che ricordo sempre a Bologna si è spostata dallo storico parco del DLF, dove peraltro insomma ci sono i lavori in corso, il restyling atteso dopo anni, e quindi in questa nuova sede anche davvero molto curiosa e intrigante, insomma al centro dell'ippodromo Arcoveggio, e quindi naturalmente è la rassegna in questo caso ripercorre un po' il meglio della stagione. Poi in agosto proporrà anche alcune anteprime, e poi ci sono anche alcuni film che sono accompagnati, soprattutto quelli italiani, sono accompagnati da registi, e quindi insomma anche questa è un'occasione sicuramente importante. E in particolare segnalo venerdì 10 luglio Gioia Mia, che è il film di Margherita Spampinato, che sarà appunto presente, che è un film con Aurora Quattrocchi, che ha vinto anche il Davide di Donatello, protagonista un bambino che passa l'estate in Sicilia, ospite di un'anziana zia molto molto religiosa, così come appunto ricordo che ci saranno altri film insomma italiani nelle prossime giornate. A Bologna ricordo anche un'altra sala, un altro spazio all'aperto, che è l'Arena Tivoli, lo storico cinema parrocchiale di via Massarenti, che è anch'esso insomma da decenni insomma svolge la sua attività, e che propone insomma il meglio della stagione. Altro spazio, ad esempio, fino al 6 settembre è a San Lazzaro, nel cortile del Palazzo Comunale, Arena Understar, il cinema in corte. È una rassegna che già dall'anno scorso è curata dalla direzione del cinema Galliera, e anche qui insomma ci sono film della scorsa stagione e anche film italiani. Vi segnalo domani Le città di pianura di Francesco Sossai, la grande sorpresa della stagione, e domenica Ultimo schiaffo di Matteo Oleotto, che sarà presente. Ultimo schiaffo è un film ambientato nel periodo di Natale in Alto Adige, dove due fratelli insomma un po' scalcagnati cercano di sopravvivere in un film insomma che è stato anche questo insomma una bella sorpresa della scorsa stagione. Poi segnalo anche le altre iniziative che sono in programma anche in Riviera, nel senso che si chiude domani Giornate di Cinema al Palazzo dei Congressi di Riccione. È il momento di incontro di mercato dell'industria cinematografica, dove le grandi le società di distribuzione italiane presentano i titoli in uscita, le novità, ovviamente per professionisti del settore, ma non solo, con tanti ospiti. Prima per esempio parlavo di Moretti, ecco, anche Nanni Moretti ha portato il suo nuovo film che molto verosimilmente vedremo poi a Venezia, e insomma Cine sta proponendo tutte le novità nei listini che verranno proposti insomma negli schermi per l'anno prossimo. C'è anche dopo Cine c'è anche invece la manifestazione dedicata alle serie, l'Italian Global Series, che appunto raccoglie il testimone da Cine da venerdì dal 3 all'11 luglio a Rimini e Riccione, e invece in questo caso anche qui in Romagna ormai da un paio d'anni si guarda a quelle che sono invece le proposte di produzione seriale, con i 60 anni di Star Trek, i 30 anni di Un posto al sole, i 10 anni di Rocco Schiavone, con tanti ospiti anche a livello internazionale, e anche peraltro con una mostra al Palazzo del Fulgor che fa parte del Museo Fellini, Invisibili, le pioniere del cinema, che si inaugura oggi alle 18:30, che appunto è una mostra dedicate insomma ad alcune figure davvero molto importanti della storia del cinema, ovviamente figure femminili, donne invisibili da riscoprire, come ad esempio con nomi non molto noti a dire il vero, come l'attrice comica Nilde Baracchi, Elettra Raggio, Charlotte Reininger, attrici, registe, produttrici, sceneggiatrici, autrici, che tra fine Ottocento e primi decenni del Novecento contribuirono insomma alla costruzione dell'industria cinematografica. Questo un po' alcune insomma delle proposte, delle iniziative. Poi ci sono tanti altri appuntamenti di cinema, soprattutto all'aperto, mentre per il cinema chiuso segnalo che ovviamente c'è questa iniziativa che continua, che è appunto Cine Revolution, che consente insomma di vedere i film in estate a un prezzo ridotto, anche in questo caso con il sostegno del Ministero della Cultura. Fino al 20 settembre tutti i film italiani ed europei a 3 euro e mezzo. E andiamo a chiudere con appunto le sale, proprio quello che c'è in sala, che devo dire non è pochissimo. Certo non siamo ai livelli di di Oppenheimer e Barbie, però insomma sicuramente è un'estate più vivace del solito. In particolare segnalo i Minions, quindi l'animazione scatenata con i Minions e con Toy Story 5, poi l'horror che d'estate c'è sempre con Backrooms ad esempio di Ken Parson, o Obsession di Cary Barker, poi l'ultimo Spielberg di cui ho ampiamente parlato, Disclosure Day, ancora abbiamo il film francese di Amélie Bonin, Allora balliamo, e poi il film di Radu Jude, il regista talento e molto controverso rumeno, Continental 25 è il suo ultimo film, e poi ancora Cos'è l'amore, che è un film francese di Fabien Gourjat con Laure Calamy, anche questa è una commedia francese. Poi c'è Carla Simone con Romeria, Il mare dei ricordi, e insomma direi che qualche proposta quindi continua a campeggiare insomma nelle sale. Direi che con questo possiamo chiudere. Intolerance vi augura si chiude qui, l'augurio è quello naturalmente di passare una bella estate, magari insomma arricchita e allietata da qualche visione. Noi ci ritroveremo alla ripresa in autunno, e naturalmente con i collegamenti dal Lido di Venezia. Da Piero Di Domenico un buon proseguimento con i programmi di Radio Città Fujiko.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
6: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica e inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica. L'evento rock dell'estate.
7: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

0: Rieccoci tornati con il format estivo. L'estate, signore e signori, l'estate è servita ed è la redazione di Signore e Signori, Welfare Sparito, che fa questo format. Qui è Rosario che vi parla insieme a Paolo che sta curando la parte tecnica. Paolo, rieccoci qua.
1: Rieccoci, siamo vivi, diciamo così, anche se in questi studi in questo momento ci vorrebbe la prova del DNA per prendere i liquidi e identificarci. Però, come avevamo promesso, noi facciamo anche le nostre incursioni estive alla faccia del caldo.
0: Eh sì, un format insomma molto più leggero rispetto a Signore e Signori, il Welfare Sparito. E oggi iniziamo subito questa puntata del 2 luglio, intanto con questo brano di Riccardo del Turco Luglio, ma anche con tanti ospiti. E intanto un abbraccio circolare ai nostri radioascoltatori, alle nostre radioascoltatrici, e anche un abbraccio a Isadora che è qui con noi. Ciao Isadora,
2: ciao a tutti,
0: bentornata.
2: A tutte. Grazie.
0: Poi tra l'altro, Paolo, c'è chi torna dalle vacanze e chi va in vacanza.
1: Difatti, per vostra fortuna, non mi risentirete per due altre settimane, perché mentre il ragazzo qui vicino a me è appena tornato, bello abbronzato dalla sua Sicilia, io ho finita questa trasmissione, lo saluto e me ne vado altrove.
0: Sì, fra l'altro so che andrai anche ai giochi antirazzisti che si svolgeranno a Riace. Chissà che non ti sentiremo per raccontarci un po', no? Per raccontarci un po'. Bene, comunque, prima di presentare i nostri ospiti, perché oggi abbiamo una radio amica, possiamo dirlo, una radio indipendente che è nata, Radio Base, con cui fra l'altro Radio Fucico ha già fatto delle collaborazioni. Conosceremo i fondatori e i redattori e ci faremo raccontare come è nata questa esperienza radiofonica e anche un po' quali sono gli argomenti che hanno affrontato e dove vogliono andare.
1: Siamo come Truffaut effetto notte, con il cinema raccontava il cinema, noi con la radio raccontiamo la radio.
0: Radio base, invece Isadora, c'è una serata in vista, no? Proprio domani, no, la prossima settimana, il 10 luglio.
2: È il venerdì 10 luglio a Scipione, alla casa di quartiere Scipione del Ferro, che è qui a Bologna, quartiere Cirenaica, e la serata prende il nome di Fucico in Session.
0: Torna Fucico in Session a Bologna.
2: A Bologna, a partire dalle ore 19, venerdì 10 luglio, e chi è che conduce questa serata? DJ Rox. Quindi ovviamente sappiamo chi è, che sei tu, e i Dopamina, e poi altri ancora.
0: Avremo una sorpresa, quindi seguiteci. Perché c'è una bella sorpresa. Non c'è Raf D perché è in giro, ha altri impegni, ma tornerà prossimamente con noi, quindi insomma.
2: E noi vogliamo i nostri follower e le nostre follower.
0: Assolutamente, accorrete alla casa Scipione del Ferro. E mentre siamo in tema di presentazione di concerti, c'è un concerto invece domani a Budrio, al Pit Stop, un gruppo che abbiamo presentato proprio l'anno scorso nel nostro format estivo Underground Railroad. Ripeto, suoneranno domani a Budrio al Pit Stop a partire dalle ore 20:30. Bene Paolo, i nostri ospiti scappitano, anche perché il caldo, come hai detto tu, qua è veramente torrido, per cui mandiamo subito un brano musicale e poi partiamo per conoscere l'esperienza di Radio Base.

0: Che grande brano, Eugenio Finardi, un brano dedicato alla radio, perché oggi parliamo di radio, un po' ci autocelebriamo, no? La radio, uno strumento che non muore mai, oltre 150 anni. È resistita alla televisione, è resistita a internet e siamo qui a parlare di una nuova radio che nasce, Radio Base. Con noi ci sono i redattori Fabio Peretta, poi abbiamo Sandro Balboni e Rafael, giusto? Poi Rafael ci dice anche il cognome. Che allora partiamo da Fabio. Fabio, perché è nata Radio Base e insomma e anche come è nata?
1: E innanzitutto ciao a tutte, ciao a tutti e grazie per averci invitato, perché tra l'altro 150 anni di radio, ma a Bologna siamo nel 50° di Radio Alice, quindi celebriamo anche l'eccezionalità, l'unicità di quell'esperimento che poi ha cambiato il mondo anche in termini comunicativi.
2: Beh, ti interrompo, interloquisco
1: subito.
2: Per dire che Bologna e la radio è una storia molto importante. Se pensi che a Genova, sulle sette emittenti, no, che facevano Radio Gap per raccontare i fatti di Genova nel 2001, tre radio erano bolognesi.
1: Questo... Assolutamente, certo. No, ma infatti poi Bologna dal punto di vista anche dell'innovazione del linguaggio, voglio dire, è avanguardia, quindi non ci stiamo inventando nulla, e anzi, io sono partito così. Sul tema della celebrazione, mi sembra giusto nella calura, insomma, darsi un tono. E come nasce Radio Base? Radio Base nasce su un'esigenza, un'urgenza comunicativa. Insomma, noi siamo i tre compagni che siamo qui. Siamo militanti di lungo corso, attivisti politici, sociali, e nella primavera dell'anno scorso, ragionando un po' della necessità di inventarsi delle nuove forme di linguaggio, sempre noi abbiamo ragionato.

0: questo è il modo migliore per in qualche modo essere interattivi, interloquire, essere facili da digerire. E ripercorrendo anche la storia, per esempio, io non so se ricordate voi, in via Petroni una volta c'era una radio in vetrina, c'era che credo si chiamasse Sesto Senso.
1: C'era qualche, mi stai evocando un fantasma.
0: Ti sto aprendo un cassetto di ricordi.
1: Di veramente.
0: E lì, dal punto di vista privilegiato della Bolognina, i baretti che frequentiamo, insomma, abbiamo cominciato a delucubrare sul fatto che sarebbe stato bello rimettere in piedi una dimensione di interattiva, di comunicazione, di chi propone un tema ma che poi si lasci contaminare anche dalla reazione, dalla presa di parola, dall'incursione di chi poi ascoltandoti volesse casomai socializzare insieme a te certi temi. Quindi in questa idea abbiamo chiesto se il permesso, diciamo tra virgolette, ai nostri amici della Sottopressione, che è questo pub che sta in Bolognina. Tra l'altro noi abbiamo condotto una trasmissione quest'anno con molta fantasia chiamata Under Pressure, proprio da Sottopressione. Ma parliamo dell'urgenza comunicativa, quindi ci siamo trovati a dire: bene, cosa serve? Serve un computer, servono dei microfoni, serve una cuffia, perché una cuffia avevamo all'inizio. E come ci chiamiamo? La mandiamo in onda subito, Sotto Pressione, Under Pressure. E diciamo Under Pressure evocativa rispetto anche al ritmo di David Bowie e i Queen, la pressione data dalla vita moderna, ai tempi moderni. E quindi siamo andati avanti, ci siamo inventati un format che in realtà non è mai stato fisso, si è sempre andato modificando. Abbiamo trovato una nostra linea e abbiamo, diciamo, socializzato questa nostra idea con altri compagni e compagne con cui abbiamo collaborato, che ci hanno dato una mano nel corso dell'anno e con i quali abbiamo in progetto appunto di espanderci e ragionare anche di altri formati. Fondamentalmente, ecco, questo è una web radio, forse oggi si chiamerebbe visual radio, perché è una radio che si appoggia fondamentalmente su un canale YouTube, quindi è una radio che va in onda con immagini. E anche lì il tema di metterci la faccia, ma non solo, soprattutto il tema di usare la tecnologia in modo da poter essere interattivi e connettivi. Abbiamo piano piano acquisito degli strumenti che ci hanno consentito di far connettere in video persone distanti, penso a persone da Napoli, da Milano, da Roma, e mandare video mentre facciamo le nostre puntate. Quindi insomma è stato un gioco, è stata un'urgenza comunicativa, però è stata una gran scoperta, perché poi in realtà ci siamo avvicinati ad un mondo e questo mondo ci ha riconosciuto e quindi oggi ci richiede anzi di starci dentro e di allargare il processo.
1: Bene, Alessandro, no? Sì. Diceva, si parlavano di essere sotto, perché anche il presente, no? Ci mette sotto pressione, ci dà un'urgenza, la necessità di comunicare, anche perché le forme di comunicazione mainstream sono più o meno tutte invase, no? Allora, ci vuoi dire qualcosa sui temi che avete trattato, soprattutto magari dalla fase iniziale, poi anche come si è evoluta anche un po' rispetto alle tematiche la radio?
2: Beh, abbiamo cercato di affrontare vari argomenti, soprattutto siamo stati molto attenti a quello che stava succedendo in Palestina, abbiamo seguito molto tutte le vicende che hanno riguardato soprattutto la prima e poi la seconda flottiglia, riuscendo a dare da un punto di vista nostro, ma rigoroso nei termini dei dati, di quello che andavamo a dire, e l'abbiamo fatto insieme ad altri temi internazionali. E poi nello stesso tempo abbiamo cercato di dare voce anche a quello che succedeva in città, a partire dalla Bolognina e a partire ad esempio, come altro esempio forte che richiama una situazione che è tuttora in atto, la rivolta che c'è stata all'interno del quartiere Pilastro rispetto a quello che

0: La Giunta Lepore aveva deciso di fare in nome di politiche che noi assolutamente non condividiamo, perché riteniamo che vadano sempre più a favorire la privatizzazione di tanti settori e favorisca la speculazione immobiliare come elemento fondante della politica di questa amministrazione. Per cui abbiamo affrontato vari problemi e quello che cerchiamo di fare con questa radio, come diceva Fabio, è quello di mettere insieme la volontà politica di dare gli elementi per cancellare questa grande fake news, che è quella che viene dai media mainstream, e insieme, e questa è anche la scelta della radio fatta in vetrina, che poi sarà solo in futuro, come prevediamo, solo un momento settimanale, diciamo, poi cercheremo di trovare altri luoghi in cui creare altri contenuti, perché poi la scelta di YouTube, che in un primo tempo è stata vincolata di fatto dall'impossibilità di avere una frequenza radio vera e propria, e dall'altro dal fatto che attraverso YouTube, in modo non troppo complicato, si poteva accedere a questa nostra volontà di fare una radio che dicesse le cose come stanno e cercasse di dirlo in un modo più colloquiale, come dire.
1: Bene, noi ci facciamo una pausa musicale, rimaniamo anche tutta, diciamo così, la colonna sonora di oggi è tutta improntata su brani che esaltano e parlano di radio, quindi dopo Finardi, Fratelli di Soledad, Radio Muffin, poi torniamo e ripartiamo da Rafael.

0: Torniamo agli anni 90 con i Fratelli di Soledad, Radio Muffin, omaggio alla radio oggi, l'abbiamo detto, oggi veramente un grande omaggio alla radio. Rafael, con te invece la curiosità, perché si può fare radio anche con poco, quindi come, quale strumentazione usate un po' per mandare in onda Radio Base? Abbiamo sentito che va su YouTube, è una visual radio, però ecco, tecnicamente...
1: Allora, noi abbiamo scelto lo strumento di YouTube per la trasmissione Under Pressure perché avevamo proprio l'idea, come diceva Sandro, di fare questa radio in vetrina, perché banalmente perché laddove abbiamo la postazione affacciamo sulla strada, quindi la gente ci vede, e volevamo quindi avere una radio in cui ci si vede con le telecamere, e quindi abbiamo scelto la piattaforma di YouTube. Noi in realtà quello che ancora non abbiamo detto è che Under Pressure, la nostra trasmissione, è una trasmissione di Radio Base. Ovviamente intorno a noi nel progetto ci sono anche altri compagni che hanno delle idee, speriamo che ci saranno in futuro anche altre trasmissioni, altri format che non per forza andranno su YouTube, magari qualcuno sceglierà di fare il podcast e di fare altre cose. Tecnicamente noi devo dire che siamo partiti abbastanza da zero, per quanto mi riguarda non avevo esperienza in radio, Fabio e Sandro invece qualche esperienza passata ce l'avevano. Abbiamo due amici, compagni, in particolare Marco e Luigi, che ci hanno dato un'enorme mano all'inizio.
0: Così ringraziamo anche chi tecnicamente supporta,
1: fa la sua parte. Niente, mano a mano abbiamo recuperato materiale che si monta e si smonta, anche questa è la particolarità, perché ovviamente
0: non è una postazione fissa.
1: Non è una postazione fissa perché ci sono pochi tavoli in questo locale e questi tavoli servono per i clienti. Noi lunedì sera abbiamo questo spazio e quindi si porta il tavolino, si monta il computer con tutta l'attrezzatura, i microfoni che mano a mano abbiamo recuperato, adesso sono tre, quando abbiamo iniziato ne avevamo solo uno. Fabio prima diceva avevamo solo un paio di cuffie che aveva Fabio, che si occupava un po', anche si occupa tuttora un po' della regia, invece gli altri facevano le cose senza cuffie e le abbiamo recuperato. All'inizio avevamo una webcam, veramente una telecamera veramente di scarsa qualità, che ci ha anche giocato brutti scherzi in alcune trasmissioni, siamo migliorati anche da questo punto di vista, e devo dire che mano a mano soprattutto Fabio ha imparato a gestire, ad organizzare tutta la parte tecnica e la regia, e siamo cresciuti, nel senso che avevamo l'idea, avendo contatti un po' in tutta Italia per via un po' delle attività, delle politiche che abbiamo fatto in passato, avevamo la consapevolezza di avere tanta gente da intervistare in giro per l'Italia, però avevamo all'inizio un po' il vincolo di essere legato tecnicamente al territorio, e mano a mano, nonostante un primo tentativo in cui abbiamo avuto un po' di difficoltà tecniche, siamo riusciti ad iniziare a fare anche delle trasmissioni con dei collegamenti di compagni
0: in
1: appunto
0: esterno, quindi anche collegamenti
1: in giro
0: in
1: per l'Italia, anzi devo dire non solo per l'Italia, perché abbiamo avuto anche un collegamento da Bruxelles, un'esperta che ci parlò della situazione in Sudan. E niente, abbiamo creato un canale YouTube su cui mandiamo in diretta i nostri contenuti. Ci è capitato una volta di fare un'intervista ad un compagno in differita, e poi ogni tanto Fabio va a fare anche da reporter, e ci è capitato di mandare anche in onda oppure di mettere direttamente sul canale YouTube dei contenuti.
0: Infatti
1: di
0: su questo poi nella
1: giro.
0: Seconda parte parleremo, perché sappiamo che avete fatto anche del reportage, tra l'altro soprattutto dalle manifestazioni che poi ci sono state importanti per Gaza. Ti fermo qui, Rafael, perché il tempo è tiranno in radio, e quindi siamo arrivati al termine della prima parte. Ci risentiamo nella seconda parte e continueremo a raccontarvi di Radio Base.
2: Beh, Lou Reed, tanto per fare un nome, si è innamorato del rock and roll ascoltando la radio. Rock and roll, Lou Reed.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub di Rerie in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub di Rerie alla locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
5: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
6: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
7: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
0: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: seconda parte di Signore e Signori, l'estate è servita. Allora, prima di ridare voce ai nostri ospiti, diciamo un attimo una cosa su quello. Abbiamo detto che comunque noi manteniamo sempre delle finestre aperte riguardo ciò che accade nel mondo del sociale, e dobbiamo dire che purtroppo ai noi questa ondata di calore sta mettendo in ginocchio i lavoratori e le lavoratrici che stanno lavorando nei centri estivi e nelle scuole, ma sta mettendo in risalto tutte le criticità di questo cambiamento di climatico e dei mancati adeguamenti nelle scuole con le climatizzazioni, i condizionatori e quant'altro. Insomma, difficoltà che stanno venendo fuori, sono segnalate dai vari ovviamente sindacati, e Radio Città Fucico in questi giorni ha anche fatto un articolo mettendo in risalto le criticità che si stanno vivendo nei centri estivi a Bologna, ma ovviamente non solo. Su questo tema magari più avanti daremo qualche aggiornamento, e daremo anche aggiornamenti su tutto ciò che avviene nel mondo del welfare, perché ovviamente l'estate non ferma purtroppo le criticità che vengono fuori e che noi vi raccontiamo sempre dalla nostra trasmissione. Torniamo invece a noi e a Radio Base, a Fabio. Dunque, i reportage, Fabio, ne avete fatti tanti, soprattutto so che siete stati spesso in piazza, soprattutto durante le manifestazioni che si sono state per Gaza, ma anche l'aspetto quale etica e quale filosofia ci sta dietro i vostri reportage.
1: Sì, oddio, ora tanti proprio non sono, però abbiamo provato a dare un senso al fatto di dover riempire un canale YouTube. Ci siamo inventati la possibilità di andare in piazza in prima persona a fare un racconto da dentro, senza la pretesa neanche di essere dei giornalisti, ma con uno sguardo appunto di chi ha attraversato le lotte in varie forme, da varie posizioni. E abbiamo cominciato, se non vado errato, proprio il 31 gennaio con la manifestazione di Ascatasuna a Torino, e facemmo anche una diretta poi successiva in cui mandammo alcuni dei contributi che avevamo registrato, e poi da lì abbiamo provato, sì, ma non solo manifestazioni, diciamo, di stampo politico. Per esempio, una in cui ci siamo divertiti tanto è stata quella del Carnevale della Bolognina, dove insomma, provando a dare una lettura politica della necessità di aggregazione su alcuni temi, però ci siamo goduti l'atmosfera del Carnevale. Ecco, io ci tengo su una questione, mi hai chiesto della filosofia, io direi dell'estetica che proviamo a mettere insieme alla politica. Allora, noi abbiamo avuto, lo dicevano Raffa e Alessandro prima, nella scarsità di mezzi abbiamo fatto rivendicazione di una condizione, cioè il fatto che non è vero che se non hai le migliaia di euro per fornirti di strumentazione e tecnologia non puoi comunicare. Allora, questo è forse a margine andrebbe fatto una riflessione sullo spirito dei tempi e sul fatto che la tecnologia forse è l'ora che venga utilizzata dal basso e per il basso, e questo noi lo diciamo. Però noi abbiamo anche proprio rivendicato il lo-fi, lo abbiamo chiamato, la scarsità di qualità nel video, a volte l'improvvisazione, quello che succede in diretta a cui devi mettere pezza, perché secondo noi è esattamente lo spirito con cui volevamo approcciare il tema dell'urgenza comunicativa. Se hai un'urgenza, e noi pensiamo di essere solo alcuni di quelli che hanno un'urgenza comunicativa, non ti puoi fermare di fronte al format prestabilito, tant'è che noi anche burlescamente abbiamo preso per il culo Mentana e Vespa, ogni tanto li citiamo, diceva Vespa, tu le sai fare queste cose, tu sei capace di risolvere i problemi in diretta come li risolviamo noi.
2: Tu hai fatto anche una maratona.
1: Esatto, abbiamo fatto una maratona under pressure in occasione del referendum, che poi maratona chiaramente non è stata, però insomma, per dire, abbiamo sfidato un po' quello che è la formulazione classica, tipica del mainstream che ci si propone, ma abbiamo anche ragionato sui format standard da social. Allora, noi abbiamo fatto una scelta. Se guardate il canale YouTube, chi può, insomma, è a voglia di farlo, lo noterà subito. Le nostre, anche sui canali social, le nostre inquadrature sono rigorosamente, quando possibile, quasi sempre appunto, in 16 noni, in formato orizzontale. Anche lì noi pensiamo che il tema della inquadratura larga sia un tema di inclusione, collettività. Cioè, noi qui non pretendiamo di fare una radio che generi influenza o che ci faccia diventare influencer o che diciamo epifanizzi il volto o la voce e lo esemplifichi a portavoce. Potremmo citare qualcuno che diceva: se farai di me un megafono mi incendierò. Però esattamente quello che abbiamo provato a fare, cioè allargare l'immagine, quindi anche su un punto di vista, diciamo, di semiotica, se vogliamo, del linguaggio. Noi il nostro formato è quello dell'immagine larga, non perché, diciamo, ce la prendiamo a prescindere con i reel di Instagram che sono verticali e che inquadrano una sola persona, perché insomma quello è il formato, però crediamo che vada rimesso al centro una comunicazione che sia collettiva, che sia redistribuita a più voci, che offra la possibilità di partecipare e non di, diciamo, offrire palcoscenico. E quindi su questo stiamo ancora lavorando e proveremo ad attrezzarci meglio. Anzi, colgo l'occasione, visto la possibilità, abbiamo da poco, da qualche giorno, lanciato un appello sui social. Radio Bassa cerca collaboratrici e collaboratori, e cerchiamo tutti quelli che poi possano essere curiosi, che abbiano capacità grafiche, visuali, comunicative, da videomaker, o anche solo la voglia di cimentarsi in un racconto, in un podcast o quant'altro. E vorremmo allargare la redazione, perché pensiamo che poi, una volta avviato lo strumento sia altro da te e non è più nostro, ma sia della collettività.
0: Una comunità radiofonica. No, volevo chiedere, mi è piaciuta molto questa cosa, questa commistione tra estetica e politica, che sembra un ossimoro di questi tempi in realtà, no? Invece la vostra trasmissione, che tu hai definito politica, perché è un'estetica, insomma, c'è un'estetica della politica, però ti volevo chiedere, ma anche a Alessandro e a Raffaele, ovviamente, a tutti, siccome è una radio politica, una radio di attivisti, no? E tra l'altro giochiamo in casa, siamo tutti in qualche modo degli attivisti, e quando usiamo questo strumento siamo tutti attivisti radiofonici, tra l'altro, no? Allora volevo chiederti, no, a te, ma agli altri, a tutti, a chi vuoi rispondere, no? Nella chiamata, no? Nella call, nella chiamata di dire venite, no? Abbiamo uno spazio appunto largo, estetico largo, per fare posto a gente. Quali sono i parametri valoriali, chiamiamoli così, oltre i quali, adesso, chiaro, non, immagino che uno di Forza Nuova non lo prendete, però ci siamo capiti, quali sono i parametri entro i quali si può fare Radio Base?
2: Noi nell'appello in realtà non ci abbiamo pensato a specificare, un po' perché diamo per scontato che chi ci segue per forza, per i contenuti che facciamo, per le posizioni che abbiamo sempre preso sul locale, sul nazionale, sull'internazionale, si capisce come la vediamo e come siamo orientati, ed è chiaro che se uno ci contatta sicuramente tendenzialmente la vede come noi, anzi
0: è un provocatore.
2: O è un provocatore, infatti mi ricordo una delle trasmissioni che è stata molto seguita durante la diretta, perché molta gente ci vede in differita, fu quella sua Scatasuna, perché se ne parlò a livello nazionale tantissimo. Durante la pubblicizzazione della trasmissione già c'erano delle persone che venivano a provocare sui social, e poi durante la diretta avevamo i provocatori che ci venivano a commentare il canale YouTube. Però questa è gente che viene a provocare, siamo abbastanza sicuri che chi ci contatterà per eventualmente darci una mano, di cui abbiamo bisogno, perché siamo lavoratori, portiamo avanti una redazione che non è facile portare avanti, c'è il lato tecnico e poi c'è la questione della comunicazione, che siamo boomer, diciamocelo, io sono il più giovane, ho 42 anni, Una cosa è gestire Facebook, che al male io ho scoperto l'anno scorso Instagram, per dirvi. Quindi è chiaro che abbiamo bisogno di una mano, tanto siamo abbastanza rassicurati col fatto che...
3: Allora gente... uno dei parametri è dai 20 anni in giù,
2: esatto. Ah, magari sì, noi non lo diciamo esplicitamente, però è vero che ci servirebbe qualcuno che sa...
1: È vero che siamo anti-influencer, però non vorremmo scadere nell'oblio totale, perché non siamo in grado di... Quindi...
4: Non vogliamo, secondo me... influenzare, almeno io quello che penso debba fare una radio è quella di mettere lì degli elementi, delle pulci, avvisare. No, volevo citare un passaggio che fa Kurt Vonnegut, questo scrittore americano, in un passaggio di un suo libro. Quando dice che il compito di uno scrittore, io dico che è un compito di tutti quelli che cercano di comunicare qualcosa, è quello di essere come un canarino in miniera, che è quello che deve avvisare. È quello che deve avvisare, poi i minitori lo porteranno in salvo. È bella questa immagine, ve la volevo trasmettere, perché deve essere così. Un compito di tutti noi di Radio Base, di voi che
3: di
4: trasmettete,
3: chi tiene l'antenne,
4: anche perché è molto difficile anche solo mettere delle pulci, perché se ben ci pensiamo noi arriviamo a poche centinaia di persone, voi arrivate molte migliaia di persone, tante
3: comunque, abbastanza,
4: ma non arrivate a milioni di persone, no, e questo è il dato strutturale.
3: Ma tutti insieme ci arriveremo, tutti insieme
1: conquisteremo l'universo.
3: Esatto. Io farei una pausa. Una pausa musicale per poi andare a chiudere con le ultime curiosità con i nostri amici di Radio Base. Video Killed the Radio Star, ci ha provato anche il video a uccidere la radio.

0: Video Kill the Radio Star, e noi ancora siamo qui, la radio non muore mai. Comunità di radiofonica stiamo parlando, Radio Base. Fabio, quali sono i progetti futuri? Insomma, intanto siete in pausa estiva.
1: Allora, intanto sì, abbiamo sospeso le trasmissioni anche perché al sottopressione non ci accendono il condizionatore. E ora che ci ascolteranno ci picchieranno.
2: Però c'hanno il terrazzo, possono andare lo stesso, facciamogli almeno una buona pubblicità.
1: No, la birra è buonissima, allora, anzi, veniteci a trovare quando riprendiamo. Abbiamo sospeso le trasmissioni e riprenderemo a settembre. L'idea, se riusciamo a concretizzarla, ora stiamo un attimo studiando la fattibilità, è quella di poter iniziare a settembre con una festicciola. Stiamo cercando una location adatta in quartiere, in Bolognina, per comodità, e in cui appunto presentare un po'. È una cosa che non abbiamo ancora fatto, quella di restituire alla comunità il progetto di Radio Base. Vorremmo farlo, vorremmo invitare alcune persone che abbiamo in mente, che ci possano parlare dei temi che noi abbiamo trattato durante quest'anno, Palestina a parte e Palestina soprattutto. Vorremmo continuare a parlare di calcio e di sport popolare, perché le dimensioni dei quartieri e delle città ci interessano dal punto di vista educativo, voi che siete operatori sociali, come lo siamo anche noi, tra l'altro, molti di noi. Abbiamo a cuore questi aspetti, vorremmo continuare a parlare di lavoro, di scioperi, di quanto si muove in ambito di emancipazione, ecco, questo è il tema forse centrale, e quindi proveremo a organizzare una festa di questo tipo, che sarà più che una festa, una presentazione, sperando di poter unire il serio del faceto e poi riprendere le trasmissioni. E i miei compagni si augurano di non dover fare tutto da soli da settembre in poi, e aiutatemi a dire se c'è altro che mi sfugge.
0: Facciamo un appello comunque, insomma, contattate i colleghi, la redazione di Radio Base, perché insomma hanno bisogno di collaboratori, è una radio che sta crescendo, facciamola crescere.
3: Sì, Raffaele, per chi vuole andare a vedere, un altro vantaggio che da YouTube è quello che è possibile andare a vedere le puntate che in questo anno siamo riusciti a produrre, per cui vogliamo fare un invito anche per far sì che a settembre ci sia una ripresa anche attraverso questa festa che cerchiamo di mettere in piedi, di cui parlava Fabio, ci sia una ripresa anche di collaborazioni che già stanno arrivando, però insomma cerchiamo di aumentare quanto più possibile per dare spazio ad altri format, oltre a quello di Under Pressure che abbiamo curato quest'anno, per riuscire a dare più spessore a questo progetto.
0: Speriamo, vai Rafa.
2: Una cosa che non abbiamo detto, perché invitiamo la gente giustamente a seguirci sul canale YouTube, però se uno ha piacere, essendo un bar, c'è anche la possibilità di venirci a trovare. Noi di solito siamo lì fissi quasi tutti i lunedì, a parte Pasquetta direi, quasi tutti i lunedì andiamo in onda dalle 19:30, quindi se uno arriva un po' prima ci becca lì, ci facciamo una chiacchierata, ci conosciamo, ci beviamo qualcosa insieme e magari uno sente la trasmissione.
0: I contatti,
2: in
0: indirizzo, dove
2: poi allora dove trovarci. Radio Base non è un nome così originale, che ce ne sono non siamo l'unica realtà in Italia che si chiama così, quindi se cercate solo Radio Base è un po' difficile. Su YouTube
1: c'è il logo con la stella rossa, c'è
2: il logo, dal logo ci riconoscete. Allora su i social network al momento siamo presenti su Instagram e su Facebook, sia come Radio Base la radio, sia come trasmissione Under Pressure, anche lì ci riconoscete, c'è un bel microfono, mi sa con il pugno, no?
1: Sì.
2: E invece il canale YouTube, correggimi se sbaglio Fabio, è progettob.radiobase. Sul canale YouTube, se cercate così, non potete sbagliare.
0: Bene, noi siamo giunti al termine di questa prima puntata di Signore e Signori, l'estate è servita. Io ringrazio Fabio, ringrazio Sandro, ringrazio Rafael per essere stati qui con noi in questa prima puntata. Veramente
4: a voi,
0: lunga
4: ragazzi.
0: Vita al progetto Radio Base. Anzi, facciamo così, noi vi rinvitiamo a settembre per lanciare l'inizio delle trasmissioni di Radio Base.
1: Scusami, me lo concedi? Vi invitiamo anche noi in video, così ci mettete la faccia anche voi.
0: Bellissimo, allora faremo così, no Paolo?
5: Vendo solo per quella birra di Ossano di cui parlavamo fuori onda.
1: Della Malcantone, perfetto.
0: Allora, quindi ci siamo. C'è uno scambio, perché noi siamo, ripeto, una comunità radiofonica indipendente e libera. Paolo, siamo giunti alla conclusione, veramente gli ultimi sgoccioli. Vi ricordo due concerti, uno che sarà domani al Pit Stop Underground Railroad, blues, rock e tanto altro, un gruppo che abbiamo avuto il piacere di ospitare l'anno scorso qui in radio. Prossima settimana, venerdì 10, invece Casa di Quartiere, Scipione del Ferro, Fujiko in session con DJ Rox, Dopamina e anche Special Guest. Un abbraccio circolare, a giovedì prossimo.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.
4: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro. Ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026. Dialogo tra le arti e il verde. Nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.

0: cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori, rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equip, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
2: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
3: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Skunk Anansie sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Skunk Anansie a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
4: Giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
5: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Popolare Network.
1: Inizia 31 minuti, buongiorno alle notizie di Popolare Network. In Ucraina è salito a 20 il numero delle vittime nell'attacco russo su Kiev della notte scorsa. Sono più di 90 i feriti. I morti potrebbero però aumentare perché i soccorritori sono ancora al lavoro per rimuovere le macerie. Si è trattato di uno dei raid più massicci dall'inizio della guerra. L'alta rappresentante europea per gli affari esteri, Kaja Kallas, ha promesso di aumentare la pressione su Mosca e di proporre nuove sanzioni contro la Russia. È stata immediata la replica del Cremlino, faremo ancora più pressione sul regime di Kiev per arrivare ai nostri obiettivi, ha detto il portavoce Dmitry Peskov.
2: Donald Trump è tornato ad attaccare la NATO, gli Stati Uniti spendono per l'Alleanza Atlantica più di qualsiasi altro paese senza trarne alcun vantaggio, ha scritto il presidente statunitense sul suo social Truth, elencando le spese per gli Stati Uniti e di alcuni altri paesi, tra cui l'Italia. Per Washington, sostiene Trump, il costo della NATO sarebbe di diverse centinaia di miliardi di dollari, una cifra spropositata rispetto alle centinaia di milioni di dollari annui spesi. Oggi intanto a Villa Taverna, a Roma, c'è la festa per il 4 luglio dell'ambasciata degli Stati Uniti in Italia. Per il momento sembrerebbe confermata la partecipazione di diversi esponenti del governo, tra cui la Russa, il sottosegretario di Palazzo Chigi Mantovano e il ministro della Giustizia Nordio, da capire ancora se la presidente del Consiglio Meloni diserterà o meno dopo lo strappo con Trump.
1: In Siria c'è stata poco fa un'esplosione in un caffè della capitale Damasco, vicino al Palazzo di Giustizia. Non si sanno ancora le cause della deflagrazione, ma sono almeno 4 i morti e 10 i feriti.
2: Tutti i componenti di opposizione della Commissione di Vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi, è un atto politico necessario, conseguenza della paralisi che da mesi impedisce alla Commissione di svolgere il proprio ruolo di garanzia a causa delle divisioni interne alla maggioranza e di una gestione che ne ha di fatto svuotato le funzioni, hanno spiegato i dimissionari. Questa mossa arriva dopo quasi 2 anni di stallo nei lavori della Commissione, con gli eletti di maggioranza che hanno disertato quasi tutte le sedute a causa del rifiuto dell'opposizione di nominare Simona Agnes alla presidenza di Viale Mazzini.
1: Il governo ha revocato le autorizzazioni per la costruzione dei glamping della società Tavola Rabei all'Oiri Porto San Paolo, nel nord-est della Sardegna. Lo ha comunicato il Dipartimento per il Sud di Palazzo Chigi. Una decisione questa scaturita dalle proteste, dalle polemiche per la potenziale colata di cemento e da una delibera contraria del Consiglio Comunale. Il progetto prevedeva anche la costruzione di un resort, anche questo contestato e al momento abbandonato. Soddisfazione è stata espressa dalle associazioni ambientaliste e dalla stessa presidente della regione Alessandra Todde. Non è mai stata una battaglia contro gli investimenti o contro lo sviluppo, vogliamo progetti seri, sostenibili, capaci di creare lavoro, non procedure straordinarie che diventano scorciatoie per aggirare le regole, ha detto.
2: Davanti al Parlamento albanese a Tirana, la polizia ha caricato qualche centinaia di manifestanti che protestavano contro il governo del premier socialista Edi Rama, chiedendo le sue dimissioni. Per disperdere i manifestanti, la polizia ha usato idranti e gas lacrimogeni. Le forti tensioni sono durate una decina di minuti e si sono concluse con almeno 18 fermi e 7 agenti finiti al pronto soccorso.
1: Notizie di Popolare Network tornano alle 17:30. Una buona giornata e un buon ascolto.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: Popolare Network.

0: have friends, I'll ride with you to the end.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Ma cosa fai in calesse?
3: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
2: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
3: Non ci sono i cowboy?
2: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
4: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso. Un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it. Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
5: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
6: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano a Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'Associazione Culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
4: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I colli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in Piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
6: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
7: Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista a mozzafiato sulle colline e sulla riviera, tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
8: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
9: What a mess! Approfondimenti di attualità e politica per orientarsi nel presente.

E in una giornata decisamente più fresca, quella del 2 luglio, torna What a Mess, la trasmissione di informazione e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko, per orientarci nella confusione del presente. Buon pomeriggio a tutte e a tutti da Alessandro Canella, benvenute e benvenuti. Sentite che la mia voce è più vispa perché le piogge di ieri hanno fatto finire l'ondata di calore che ci ha attanagliato per lunghi e lunghi lunghi giorni. Siamo di nuovo insieme, quindi, per un'oretta scarsa in cui approfondiremo diversi temi di attualità e politica, inframmezzati alle 17.30 dal giornale radio di Popolare Network, che ci aggiornerà con le notizie dall'Italia e dal mondo. Il numero di SMS o WhatsApp e Telegram per interagire con noi è il 333 180 9494. Quali sono i temi che affronteremo oggi? Sono essenzialmente due. Il primo riguarda gli alberi, perché sta facendo discutere una classifica ricavata da Il Post su dati dell'Istat, che ha stilato una sorta di rating delle città italiane con gli alberi pro capite. Al primo posto troviamo la città di Modena e, per trovare invece Bologna, dobbiamo andare fino al 42esimo posto. Parleremo di questo tema e poi parleremo invece di repressione, perché Amnesty International ha analizzato l'ultimo pacchetto sicurezza, che nel frattempo è diventato legge, del governo Meloni, e ravvisa non pochi problemi per la libertà di esprimere dissenso. Questi sono i temi che affronteremo nella puntata di oggi, che cominciamo però con un po' di musica.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess. Stanno facendo discutere i dati dell'Istat sul verde urbano organizzati da Il Post in una classifica sulle città con più alberi pro capite. Sul podio nazionale c'è la città di Modena che ha 117,4 alberi ogni 100 abitanti, quindi ogni abitante ha 1,17 alberi a testa, seguita da Trieste con 113,7 alberi e Cremona con 107,5 alberi ogni 100 abitanti. Dalla quarta posizione in avanti tutte le città hanno meno alberi rispetto ai cittadini residenti. E per trovare Bologna però bisogna scendere al 42esimo posto, ciò nonostante l'amministrazione comunale racconti Bologna come una delle città più green d'Italia. A Bologna sono appena 22 gli alberi presenti ogni 100 abitanti, cioè 0,22 alberi pro capite. Va detto, e questo lo precisa anche Il Post nel suo articolo, che in questo quadro le città più popolose sono penalizzate poiché a parità di alberi piantati più gente vive in una città e più basso risulta il tasso di verde pubblico. La classifica quindi non contempla criteri come la percentuale di verde sulla superficie totale, né la qualità ambientale complessiva e nemmeno la sua distribuzione. Però il dato insomma è questo e vale la pena comunque tenerlo a mente per una discussione che riguarda il numero di alberi, che è un tema che spesso viene sentito molto dai cittadini negli ultimi tempi. Perché? Perché gli alberi offrono servizi ecosistemici, in particolare con ombreggiatura e umidità, che sono molto importanti durante le ondate di calore come quella che è appena terminata. Il primo commento che ospitiamo su questa notizia è quello di Daniela Rocca, presidente della Consulta del Verde di Bologna, che ai nostri microfoni commenta il 42esimo posto della nostra città, ma fa una riflessione che vale anche per tutte le altre città italiane. Sentiamo le sue parole.
1: Non è un dato incoraggiante, anche perché non sembra che questa cosa possa far cambiare nel brevissimo termine le politiche che vengono seguite sul verde, per cui è un dato che secondo me è destinato a peggiorare.
0: Lo stesso articolo del Post ieri sottolineava che questa classifica, diciamo così, non tiene conto della superficie verde rispetto alla superficie totale di un comune e che le città più popolose sono più penalizzate. Però insomma, focalizzandoci sul tema degli alberi, abbiamo visto anche con l'ondata di calore appena trascorsa, il numero di alberi è importante anche in relazione ai servizi ecosistemici che offrono.
1: Sì, allora è chiaro che hanno ragione quelli del Post, nel senso che anche se noi dovessimo avere 200 alberi per ogni abitante, se sono i soliti alberini che fanno ombra solo al vaso dove stanno, non servirebbe quasi a niente. Perciò è importantissimo parlare di copertura più che di numero di alberi. Però il problema è proprio questo, che noi invece ragioniamo ancora col sistema di taglio un albero di 50 anni, quindi alto 20 metri, che fa ombra ai 20 metri quadrati che ha intorno, e invece non ci rendiamo conto che poi vogliamo ripiantarne magari anche 10, 15 di quelli piccolini e non servono quasi a nulla, perché poi tra l'altro gli alberi giovani non hanno a parità di capacità, non sono in grado di fare lo stesso servizio che un albero piccolo e maturo potrebbe fare. Quindi c'è tutta una serie di parametri che andrebbero valutati e che io ho imparato a conoscere parlando con le persone che compongono anche la Consulta del Verde, che ne sanno sicuramente più di me, e che effettivamente non si può lavorare solo sui numeri, né solo sui numeri dei tronchi piantati o non piantati, né solo sui numeri della copertura. Ci sarebbero tante altre variabili, ma cominciare a non tagliare quello che si può non tagliare sarebbe essenziale.
0: Non si può guardare solo ai numeri, però anche quando si guarda solo ai numeri bisogna poi tenere conto anche del saldo, perché nei piani del comune, se non sbaglio, sono 1300 i nuovi alberi che verranno piantati ogni anno, ma poi ne vengono tagliati fino a 800 l'anno.
1: Anche perché, ribadisco, quelli che vengono ripiantati non sono grandi come quelli che vengono tagliati, quindi il saldo vero non è questo, non si può andare semplicemente contando le piante. Lo sappiamo tutti, se mettiamo un albero davanti alla nostra terrazza fa ombra su tutta la porta finestra, se mettiamo un alberino nello stesso posto non arriva neanche all'altezza del terrazzo. Quindi
0: la riforestazione è indicata come una delle misure per contrastare anche la crisi climatica, quindi la nostra città, ma in generale dalla classifica sembrerebbe anche l'Italia, non sta procedendo in questa direzione?
1: Direi proprio di no, almeno al momento. Se la riforestazione è un progetto troppo lontano rispetto alla deforestazione, che invece si svolge tutti i giorni giorni, anche nei periodi in cui questa cosa non dovrebbe avvenire, perché ci sono dei periodi di tutela della fauna che usufruisce delle, o di uno dei servizi ecosistemici, cioè l'habitat, che invece non vengono assolutamente rispettati. Noi continuiamo a vedere alberi che senza urgenza vengono tagliati o potati pesantemente in piena nidificazione in tutta Italia, non solo qui.
0: Prima in classifica con invece più alberi rispetto a cittadini è la città di Modena, che è nel nostro, come dire, nostra vicina. Sono più lungimiranti o semplicemente ci sono meno abitanti?
1: Forse un po' tutte e due, magari hanno semplicemente cominciato prima a invertire un pochino la tendenza. Poi, a dire la verità, di dati confortanti sull'Italia io non ne ho visti, poi l'ho guardata velocemente questa classifica, ma devo dire che se possiamo tirare le somme da questo studio, il panorama è desolante anche nelle città dove tutto sommato i dati sono più confortanti.
0: Un'ultima cosa invece sulla sensibilità dei cittadini, che però in questi anni è cresciuta, tant'è che a Bologna ci sono state diverse battaglie contro progetti urbanistici che prevedevano il taglio di alberi. Quindi la cittadinanza è più avanti della politica?
1: Sicuramente sì, anche perché vive sulle sue spalle, sulla sua pelle, quello che comporta appunto l'ondata di calore, ma non perché non tiene l'aria condizionata accesa in casa, perché comunque anche questa cosa di colpevolizzare o di responsabilizzare solo il singolo andrebbe rivista, ma perché le scelte politiche vengono fatte tenendo conto di un sacco di altri interessi che per carità sono legittimi e importanti, ma bisogna mettere in un ordine di priorità, e a me sembra che la priorità adesso sia quella di vivere, di sopravvivere e di non stare così male. È uscito da poco un articolo di un ragazzo che non so in che città abiti, ma che parla di una

0: Torniamo insieme a What a Mess e continuiamo allora a parlare di alberi, e lo facciamo perché a Bologna, ma non solo, negli ultimi anni si registrano molte proteste, se non vere e proprie battaglie, contro l'abbattimento di alberi o progetti che prevedevano il loro sacrificio. E per citarne alcune, a Bologna c'è stata la battaglia per il parco Don Bosco, quella del giardino San Leonardo e quella per il parco Mitilini Moneta Stefanini. Hanno avuto esiti diversi, però testimoniano come la presenza di alberi sia un tema diventato molto importante per la cittadinanza. E allora, a commentare la notizia del 42esimo posto di Bologna come città con alberi pro capite, ascoltiamo il commento di Gianni De Giuli del Comitato Vesta, che diede vita proprio alla battaglia, in questo caso vinta, al Parco Don Bosco.
1: Che dire di quest'altra classifica che non fa certo onore a Bologna? Ecco, io non sono un esperto e non so dire come sia stata fatta e se sia criticabile in che modo questa classifica, però un dato è certo, è quello che vedono e vivono i cittadini e le cittadine di Bologna. A Bologna, rispetto al verde, dal punto di vista dei nostri amministratori, c'è la totale mancanza di percezione del problema. Vengono tagliati in continuazione quotidianamente alberi, quando invece ormai è diventato senso comune che gli alberi sono importantissimi, e lo stiamo vivendo proprio in questi giorni, no? L'importanza del verde che può rinfrescare queste città in preda alla calura. Invece cosa fanno i nostri amministratori? C'è la solita logica degli alberelli, che noi l'anno scorso avevamo chiamato in modo simpatico il verde portatile, perché ci faceva proprio ridere pensare che la soluzione del verde fosse quella, ma il sindaco la rilancia, quest'anno addirittura ci supera con la formula del verde tattico temporaneo. Ecco, quando il livello è questo, credo che ci sia molto molto da ripensare per questa città. Un altro dato importante vorrei dire è quello che è venuto fuori qualche giorno fa con quella mappa delle temperature in città, in cui si vedevano zone rosse ad alta temperatura e zone verdi, che ovviamente stanno tutte nella zona sud dei colli, mentre a nord l'unica zona dove c'è davvero un po' di verde significativo è quella della Pescarola. E proprio la Pescarola, non è comparto per Talia Lazzaretto, sono in costruzione centinaia di appartamenti e quindi colata di cemento, distruzione di quella bellissima oasi che abbiamo in città, ricca di animali, e quindi anche l'ultima zona di verde nel nord della città è sottoposta a questo processo di cementificazione, e questo non fa che aumentare

0: affrontare il problema delle isole di calore, e invece si continua a costruire palazzi altissimi che quindi aumentano il calore, e addirittura si continuano a fare magari dipinti di colori scuri come quelli della trilogia del Navile per catturare ancora più calore. Manca proprio un pensiero finalizzato a modificare radicalmente l'idea di città che invece noi dobbiamo consegnare ai nostri figli, che è una, che deve essere una città che su questa drammatica situazione delle temperature altissime deve intervenire con una nuova strategia. Nella loro amministrazione Leipold e Clancy si riempivano la bocca di Bologna carbon neutral, ora non se ne parla più, era veramente un fallimento annunciato e quindi di questo non si parla. Ma quello che chiediamo noi è che almeno si cominci a pensare con la serietà richiesta dalla drammaticità della situazione. E quali sono le risposte? Oltre agli alberelli, sono le aperture delle biblioteche e dei musei. No, proprio non ci siamo. Se vogliamo parlare di rifugi climatici, allora facciamolo sul serio. Cominciamo per esempio dalle ex caserme, enormi spazi ricchi di verde e che invece nei piani del comune sono condannati ad essere trasformati in case, parcheggi, centri commerciali.
1: Nel giugno del 2025 il comune di Bologna presentò il piano Bologna Verde, che prevede, a proposito di alberi, circa 1300 piantumazioni l'anno. Però il tema è anche il saldo finale, perché ogni anno il comune di Bologna ne abbatte tra i 500 e 800.
0: Del piano Bologna Verde, per come lo vivono i cittadini, è una presa in giro. Io ho partecipato a uno dei percorsi di Bologna Verde e non è uscito nulla. Si parla di partecipazione dei cittadini e poi le idee dei cittadini non solo non vengono ascoltate, ma gli stessi piani del comune, in questo caso mi riferisco al percorso partecipativo per Parco Don Bosco, Piazza della Costituzione, Piazza Renzi in Beni, non è nemmeno finito, è lì sospeso. E le nuove piantumazioni, purtroppo vediamo in continuazione questi alberelli assetati che languono nelle zone della città. Bisogna capire che dal punto di vista scientifico e naturalistico non ha nessun senso dire taglio un grande albero e ne pianto uno nuovo, perché ci insegnano gli esperti di piante e alberi che è un di fare quel bilancio, 1500 piantati su 800 tagliati è un puro bilancio matematico, ma che dal punto di vista degli alberi e del verde, della natura, non ha nessun valore.

Alle 17.30 arriveranno le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Noi ci risentiremo nella seconda parte in cui parleremo di repressione. Quindi non andate via, state lì.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
2: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

0: Popolare Network.
1: Buonasera, le notizie di Popolare Network. In Ucraina è salito a 21 il numero delle vittime nel massiccio attacco russo che ha colpito Kiev la notte scorsa. Sono 85 i feriti. Secondo i media ucraini sarebbero però almeno 9 le persone ancora intrappolate sotto le macerie di un edificio residenziale nella capitale. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intanto ha detto poco fa che Kiev reagirà sicuramente al raid di Mosca. Il Cremlino oggi aveva dichiarato: faremo ancora più pressione sul regime di Kiev per arrivare ai nostri obiettivi.
2: È morto oggi, 4 giorni dopo il ricovero in ospedale a Padova, Floriano Cani, operaio rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un palo delle telecomunicazioni mentre stava lavorando. Era stato trasportato con l'elisoccorso in ospedale e ricoverato fino ad oggi in terapia intensiva.
1: A Padova è iniziato il congresso della UIL davanti a 3.000 delegati e centinaia di ospiti. Pierpaolo Bombardieri sarà riconfermato segretario. Nella sua relazione ha ringraziato il governo, sui salari ha fatto quello che nessuno aveva fatto prima, ha detto. L'ospite principale della giornata sarà proprio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che interverrà a minuti.
2: Anche i componenti di maggioranza si sono dimessi dalla commissione di vigilanza RAI. L'annuncio è arrivato subito dopo le dimissioni dei membri di opposizione, compresa la presidente del Movimento 5 Stelle Barbara Floridia. Commissione è stata occupata, sequestrata e strumentalizzata dalla sinistra, è stata l'accusa degli esponenti di maggioranza. Questa, l'opposizione, ha sfruttato la legge sulla RAI che prevede una maggioranza dei 2/3 per eleggere il presidente, che noi in questi mesi stiamo cercando di cambiare. Le dimissioni della minoranza sono arrivate dopo quasi 2 anni di stallo nei lavori della commissione, con gli eletti di maggioranza che hanno disertato quasi tutte le sedute a causa del rifiuto dell'opposizione di nominare Simona Agnes alla presidenza di Viale Mazzini.
1: A maggio l'occupazione torna a calare, gli inattivi continuano a crescere. I numeri Istat confermano l'andamento stagnante del lavoro in Italia, tra discese e risalite che contraddistinguono quest'anno. 22.000 gli occupati in meno a maggio sul mese precedente, calo generalizzato tranne per chi ha più di 50 anni. Il dato è determinato dal calo dei contratti a termine. E non è un buon segno, sono contratti che riguardano soprattutto donne e giovani e sono i primi a saltare quando si intravede una crisi. I dati evidenziano la spaccatura generazionale, gli inattivi aumentano con l'abbassarsi dell'età, l'80% degli under 25 non ha un lavoro e non lo cerca.
2: Il governo ha revocato le autorizzazioni per la costruzione del glamping della società Tavolara Bay a Loiri, Porto San Paolo, nord-est della Sardegna, così ha comunicato il Dipartimento per il Sud di Palazzo Chigi. La decisione è scaturita dalle proteste, dalle polemiche per la potenziale colata di cemento e da una delibera contraria del Consiglio Comunale. Il progetto prevedeva anche la costruzione di un resort, anche questo contestato, al momento abbandonato. Soddisfazione è stata espressa dalle associazioni ambientaliste e dalla stessa presidente della regione, Alessandra Todde.
1: Le notizie di Popolare Network tornano alle 18.30. Una buona serata e un buon ascolto.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
0: Popolare Network.

0: Seconda parte di What a Mess, e dopo aver parlato di alberi cambiamo decisamente argomento e parliamo ora invece di repressione. Nel febbraio scorso, quando il Consiglio dei Ministri approvò il nuovo pacchetto sicurezza, noi abbiamo analizzato tutti i punti critici che conteneva quella misura, dal fermo preventivo allo scudo penale per i poliziotti che poi è stato stralciato e altre questioni ancora. Ora c'è un rapporto di Amnesty International che ha analizzato quello che nel frattempo è diventata legge, perché è stata approvata dal Parlamento la legge 54 del 2026, e da questa analisi emergono molti problemi, al punto che Amnesty International ha chiesto al governo italiano di abrogare quella legge o di modificarla, perché non garantisce le tutele minime che i cittadini devono poter avere nell'espressione del dissenso. Due giorni fa dunque è stato pubblicato questo rapporto di Amnesty. A parlarcene è Deborah Del Pistoia, ricercatrice proprio per Amnesty International. Sentiamo le sue parole.
1: La legge 54 è quella che in Italia viene più comunemente ricordata come pacchetto sicurezza, l'ennesimo pacchetto sicurezza che viene adottato appunto dall'Italia e che comprende una serie di misure molto eterogenee del resto, che dovrebbero essere sulla sicurezza pubblica ma anche su temi di migrazione e di moltissime altre questioni. E questo è uno degli aspetti che si rileva come preoccupante, anche proprio perché una delle questioni che abbiamo sottolineato nella nostra analisi è quella dell'illegittimità dell'utilizzo da parte del governo della decretazione d'urgenza anche in questo caso, quindi di una decretazione, di un decreto legge che diciamo evita il controllo legislativo e quindi evita tutti i passaggi parlamentari. Uno degli aspetti che per esempio a livello costituzionale richiederebbe il governo per l'adozione di un decreto legge è quello di appunto decretare su un tema specifico, perché chiaramente se esiste un'urgenza esiste su un tema specifico, mentre questo decreto è l'ennesimo, che poi è diventato appunto convertito in legge nel mese di aprile scorso, che decreta su una eterogeneità di aspetti. Il decreto legge era stato adottato nel febbraio scorso e poi è stato convertito dal Parlamento in legge il 24 aprile 2026. Noi abbiamo appunto pubblicato ieri questa analisi molto dettagliata in cui facciamo emergere vari aspetti problematici. Uno è quello che a cui ho già accennato, ovvero l'utilizzo della decretazione d'urgenza anche in una fase storica in cui lo stesso Ministero degli Interni non rileva che esistano i presupposti di necessità ed urgenza. E poi ci sono tutta una serie di disposizioni che vanno decisamente a restringere gli spazi democratici per quanto riguarda soprattutto la libertà di riunione, la libertà di associazione pubblica e la libertà di... C'è anche da dire poi che secondo la nostra analisi, diciamo, questa legge 54 fa anche proprio un cambio di paradigma rispetto al passato, perché se è vero che si situa sicuramente nella tendenza che già diciamo, quindi in continuità con i pacchetti, cosiddetti pacchetti sicurezza precedenti, la legge 54 fa certamente un salto di qualità nella repressione, perché si va ad applicare sempre di più misure che possiamo dire misure di repressione preventive, quindi dove si cerca di, diciamo, intercettare e dove si va a colpire le persone manifestanti e il diritto al dissenso in una fase proprio preventiva. Quindi questo si vede molto bene soprattutto dalle misure previste dall'articolo 7 della legge, che sono quelle del fermo di prevenzione e dei poteri di perquisizione di polizia, che appunto possono essere adottati in maniera assolutamente preventiva rispetto allo svolgimento di una manifestazione pubblica. Ma gli articoli problematici sono moltissimi, li abbiamo analizzati cercando appunto di far emergere come sempre appunto le violazioni, diciamo, rispetto agli standard internazionali, e anche facendo emergere le varie criticità che già erano state segnalate nel passato anche da organismi internazionali, sperando che anche questa volta, come era già successo nella fase, diciamo, di adozione della legge sulla sicurezza del 2025, la legge 80, gli organismi internazionali, in particolare i relatori speciali delle Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa e l'OSCE, si possano di nuovo esprimere criticamente, insomma, diciamo, fare pressione perché il governo possa abrogare o modificare radicalmente alcune di queste disposizioni che andrebbero ad impattare decisamente sul diritto al dissenso in Italia in maniera significativa e sicuramente inedita. Dico subito che i casi di applicazione già ci sono e sono tanti, stanno arrivando, diciamo, notifiche di sanzioni amministrative per manifestazioni non notificate, per percorsi di manifestazioni non rispettate. Abbiamo segnalato già molti casi di applicazione che ci danno già un po' l'idea di quale sarà l'impatto di questa legge, perché del resto la legge è già in vigore dal momento in cui il decreto legge viene approvato, quindi da febbraio scorso. Sì, stiamo cercando di raccogliere il più possibile informazioni, ancora continuiamo a raccoglierle a livello nazionale. Gli avvocati e le avvocate che seguono questi casi sono loro stessi in affanno, perché comunque stanno arrivando veramente tantissime notifiche, sia per, diciamo, blocco stradale, che in realtà non è previsto dalla nuova legge 54, ma è stato ripenalizzato dal pacchetto, tra virgolette, pacchetto sicurezza 2025, quindi dalla legge 80, e ne abbiamo menzionati vari casi di blocco stradale, perché è importantissimo ricordare che con la legge 80 del 2025 il blocco stradale, anche solo con il proprio corpo, torna ad essere reato penale, con un aggravante se viene compiuto da più persone, e quindi la criminalizzazione sta andando principalmente sull'ondata di manifestazioni relative ai mesi di settembre ed ottobre del 2025 per appunto la solidarietà con il popolo palestinese, la Freedom Flotilla. Per quanto riguarda invece la nuova legge, quindi casi più recenti di applicazione, sicuramente una delle questioni più allarmanti è quella oggi delle sanzioni amministrative, perché se questa nuova legge sicurezza depenalizza il reato di manifestazione non notificata, ma questa finta depenalizzazione in realtà è perché diventa da reato penale a reato amministrativo, ma in realtà si tratta di una sorta di depenalizzazione punitiva, perché da un lato le sanzioni amministrative crescono tantissimo, si arriva fino a 20.000 euro di sanzione, oltretutto si vanno a perdere anche tutte le garanzie del processo penale, e quindi de facto rischia di essere in realtà molto più punitiva dell'antico reato penale. What a mess.

E noi siamo giunti al termine di questa puntata di What a Mess, che tornerà domani alle 17. Vi ricordo che le interviste andate in onda sono disponibili sul sito radiocittafujiko.it, da cui potete iscrivervi anche alla newsletter settimanale Fujiko Weekly o attraverso la mail o ai canali Telegram e WhatsApp della nostra emittente. La distribuiamo ogni venerdì con il meglio della produzione settimanale. È una delle ultime puntate di questa stagione, quindi fatelo subito. Dopo di noi in onda a Cagnara, io vi ringrazio per essere rimasti all'ascolto e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti e a tutti.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo. Finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
6: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica e inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'Associazione Culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
7: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui Calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
8: Cagnara è offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montali e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B _ Bologna su Instagram.
9: Sere bom bom bom bom, this is special bom bom bom bom bom bom bom. Comincia una nuova puntata di Cagnara, il programma radiofonico più visto al cinema. Anche oggi le voci di Camilla Galli e Alessio Modica, con la regia e la parte tecnica di Filippo Baldini e Michele Dudine, vi guideranno in un viaggio senza precedenti. Il filo conduttore sarà un argomento, ogni settimana diverso, ma sempre scelto male e trattato peggio. Perché Cagnara non è approfondimento, ma approssimazione.

Buongiorno e bentornati a Cagnara. Il titolo della puntata di oggi è Poteva andare peggio. A ispirarci è stata la battuta di un film iconico che è Frankenstein Junior, ovvero potrebbe andare peggio, potrebbe piovere. E parleremo quindi di Mel Brooks, che tra l'altro nel 2026 compie 100 anni. Parleremo anche di un evento che ha riguardato la città di Boston nel 1919 e effettivamente, per quanto sia stato un disastro, poteva andare peggio. Vi racconteremo la teoria dei tre meno male che, andremo a scoprire di che cosa si tratta, e poi abbiamo uno scoop incredibile perché la redazione di Cagnara si è intrufolata negli uffici del comune di Bologna, in particolare negli uffici dell'area mobilità, ed è riuscita a scovare i progetti alternativi al tram, quindi che cosa avremmo potuto avere a Bologna invece del tram che tanto sta facendo discutere ormai da molto tempo. E scopriremo che, per quanto incredibile, poteva andare peggio. Do i miei contatti, che sono Camilla Galli 1911 e iltumulto.it su Instagram. La mail di Cagnara è cagnaracagnara@gmail.com. Abbiamo una playlist che carichiamo regolarmente, che aggiorniamo su Spotify, che si intitola Cagnara, e sul tumulto.it potete riascoltare le puntate già andate in onda, potete trovare anche la sintesi di ogni puntata e l'elenco dei brani che abbiamo inserito. La mia parte tecnica, nella persona del fantastico, mirabolante, supercalifragilistico Michelone Dudine, mi sta facendo segno di là dal vetro che siamo pronti a cominciare, quindi diamo il via anche a questa puntata di Cagnara.

Per entrare subito in argomento, partiamo da quello che accadde a Boston nel 1919, perché la puntata di oggi si intitola "Poteva andare peggio", come a dire che anche di fronte a gravissimi disastri c'è sempre qualcosa che poteva andare ancora peggio di come è andata. È il 15 gennaio del 1919 e la giornata a Boston è calda in modo anomalo. Le temperature sono superiori alla media del periodo. Nella città di Boston all'epoca c'era un serbatoio che era alto 15 metri con un diametro di 27 metri che conteneva più di 8.700.000 litri di melassa. Che cosa se ne fa una città di 8.700.000 litri di melassa? Bisogna sapere che all'epoca la melassa era l'edulcorante più usato negli Stati Uniti. In più, una volta fermentata, veniva usata per produrre alcol etilico. Ma cosa succede il 15 gennaio? Forse proprio a causa dei gas prodotti dalla fermentazione della melassa, appunto per questo caldo anomalo di quel giorno, il serbatoio esplode, anche perché era già in parte danneggiato, collassa su se stesso e una marea di melassa si riversa sulla città di Boston. Immaginate un'ondata di melassa alta tra i 2,5 metri e i 4,5 metri che viaggia alla velocità di 56 km orari, invade le strade di Boston, sommerge tutto quello che trova sul suo cammino, muoiono 21 persone e 150 persone rimangono ferite. Ci vogliono 6 mesi per rimuovere e pulire tutto e l'odore della melassa rimane nell'aria per anni, tanto che diventa Boston per questo anche quasi un'attrazione turistica. Perché poteva andare peggio? Perché la melassa è molto densa e quindi proprio per questo a un certo punto si ferma, cioè si solidifica e si ferma. Se al posto della melassa, che è densa e appiccicosa, la cisterna avesse contenuto ad esempio acqua o peggio ancora petrolio, la fluidità del liquido e soprattutto l'altissima infiammabilità nel caso del petrolio avrebbero raso al suolo e bruciato l'intero porto e tutta la città vecchia in pochissimi minuti. La melassa, per quanto sia stata letale sul colpo, però proprio perché era densa e appiccicosa, si è fermata da sola, si è parzialmente congelata, perché comunque eravamo pur sempre in gennaio, e quindi ha limitato l'area del disastro, che è stato comunque enorme, però a un solo quartiere. Sembra incredibile, ma anche un evento del genere poteva andare peggio.

0: Michele Dudine DJ. State ascoltando Cagnara, condotto da Camilla Galli e Alessio Modica, parte tecnica Michele Dudine DJ.
1: Dopo aver parlato della grande marea di melassa che travolse Boston il 15 gennaio del 1919, parliamo della teoria dei tre meno male che. E chissà se sia possibile applicarla anche a eventi così catastrofici. Questo blocco è un tributo al collega Fabio Volo, che ha parlato di questa teoria durante il suo programma Il Volo del Mattino, e quindi a lui giustamente tributiamo i dovuti onori. E vediamo se siamo in grado di spiegare questa teoria bene come l'ha spiegata lui. La regola dei tre meno male che è una pratica della psicologia positiva e della riprogrammazione mentale. In che cosa consiste? Quando ci succede qualcosa, un imprevisto, un guaio, un fallimento, un momento di stress, dobbiamo elencare tre aspetti positivi che sono poi dei salvagenti in un certo senso in quel frangente. Quindi mi succede un piccolo inghippo, non so, ho forato una ruota, mi sono sporcato col caffè, un piccolo o grande guaio, trovo in quella situazione tre, non lati positivi, tre aspetti che sblocchino il mio cervello, che sennò per sua natura tenderebbe a focalizzarsi solo sul guaio che sto passando. Questa pratica ha l'effetto positivo di spostare il focus. Quindi, come dicevo, la nostra mente ha naturalmente un pregiudizio che si chiama negativity bias, che la porta a concentrarsi solo su quello che manca o su quello che è andato storto. Invece, elencando tre aspetti positivi, riesco a riequilibrare questa tendenza. La teoria dei tre meno male che riallinea la prospettiva, quindi ripetere tre frasi che iniziano con meno male che costringe il cervello a cercare delle soluzioni e delle risorse disponibili, quindi a uscire da un loop. Attenzione, non si tratta di negazione, io non sto sminuendo il problema, facendo così però abbasso il livello di ansia e riparto con una migliore carica emotiva. La teoria dei tre meno male che allena l'intelligenza emotiva e riduce la tendenza che abbiamo tutti a lamentarsi a vuoto. Quindi, stavo camminando per strada, ho pestato qualcosa che non dovevo pestare, meno male che avevo le scarpe e che non ero scalzo, ad esempio. Meno male che la consistenza di quello che ho pestato era più solido che liquida, e quindi il danno in un certo senso è limitato. E meno male che sono in centro città e quindi posso sicuramente trovare lo spigolo di un marciapiedi o magari una fontanella, se vicino ce ne sono, per riuscire a pulirmi, o una piccola aiuola su cui sfregare la suola, che fa anche rima. Ecco un piccolo esempio di applicazione della teoria dei tre meno male che. Ora ascoltiamo un brano e poi nel prossimo blocco scopriremo perché

vi anticipavo in apertura di questa puntata, che si intitola Poteva andare peggio, la redazione di Cagnara questa volta ha veramente superato se stessa. Siamo riusciti a recuperare un documento trafugato dagli uffici del Comune di Bologna, nel quale sono riportati quelli che sarebbero stati dei progetti alternativi al tram. Sono stati poi scartati a favore appunto del tram, e quindi andiamo a vedere perché effettivamente poteva andare peggio. Uno dei progetti proposti era il Flautobus. Il Flautobus sarebbe stato un mezzo pubblico trainato da topi incantati dalla melodia suonata al flauto dal sindaco in persona, che precederebbe il convoglio guidandolo per le vie della città. I pro del Flautobus sono l'impatto zero, l'ottimizzazione delle risorse cittadine e l'eliminazione dell'inquinamento acustico in favore di un gradevole accompagnamento musicale. Il contro sono sarebbero state le prevedibili proteste degli animalisti, che hanno molto a cuore le sorti del nostro primo cittadino. Un altro progetto che è stato scartato era quello del trams. Il trams sarebbe stato un veicolo ibrido, super accessoriato, dal design moderno e accattivante. Il trams accontenta proprio tutti grazie agli accessori plug and play e alla leva del cambio a scomparsa. Pro del trams: è un mezzo non binario, quindi non avrebbe comportato modifiche al manto stradale. Il contro è: il trams non è un treno, non è un autobus, sa solo quello che non è. Un altro progetto di mezzo pubblico che è stato scartato, per poi scegliere invece il tram, il Plumman. Il Plumman è un mezzo di trasporto low cost, senza riscaldamento né aria condizionata, con i finestrini che si azionano a manovella e il motore alimentato a GPL allungato con l'acqua guizza. I pro del Plumman sono abbonamenti a costi irrisori. Il contro: purtroppo l'esperienza di viaggio poco gradevole e per nulla instagrammabile. Infine, purtroppo è stato scartato in favore del tram il progetto della Funisia. La Funisia sarebbe stata un impianto a fune che doveva collegare direttamente il santuario della Madonna di San Luca con le calde spiagge del Nord Africa, sfruttando un unico lunghissimo cavo d'acciaio steso sopra il Mar Mediterraneo. I pro della Funisia: si getterebbero le basi per un gemellaggio con Tunisi. Per quello che riguarda i contro, allora, per la tratta Tunisi-San Luca, la destra accuserebbe la giunta di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Per la tratta San Luca-Tunisi, la sinistra accuserebbe se stessa di remigrazione.

0: Cagnara, offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B _ Bologna su Instagram. Torna fra 30 secondi.
1: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, This New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
6: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
7: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
0: State ascoltando Cagnara, offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B _ Bologna su Instagram.
8: Pinza tutta la maghera, stanna cosciu baccara, cazzo è caldo in mezzo all'ero.

0: Musica.
1: Nella puntata che si intitola Poteva andare peggio, parliamo di Mel Brooks perché sua, o meglio di un suo film, è l'iconica battuta Potrebbe andar peggio, pausa, potrebbe piovere. Mel Brooks, tra l'altro, ha compiuto 100 anni il 28 giugno scorso e, andando a cercare qualche notizia sulla sua vita, ho scoperto un sacco di cose che non sapevo. Innanzitutto, Mel Brooks ha prodotto David Lynch, un giovanissimo David Lynch. Colpito dalla visione di Eraserhead, Mel Brooks ha affidato al semi-esordiente David Lynch 5 milioni di dollari per portare sul grande schermo la storia di The Elephant Man. La regia, appunto, è stata di David Lynch e tra gli interpreti il film vede Anthony Hopkins, John Hurt e Bancroft e si è aggiudicato 8 nomination ai premi Oscar del 1981. Mel Brooks ha un figlio che si chiama Max, che ha vinto nel 2002 un Emmy per la sceneggiatura del Saturday Night Live. Nel 2006 Max Brooks ha scritto Horror di culto come manuale per sopravvivere agli zombie e World War Z, la guerra mondiale degli zombie, da cui è stato tratto poi il film di Mark Forster con Brad Pitt. Non potendo chiaramente calcare le orme del padre per quello che riguarda la vena comica, evidentemente il figlio Max si è buttato sul côté horror e brividi. Mel Brooks ha 10 dita, questa è una notizia, perché nel 2014, durante la cerimonia per lasciare le sue impronte nel cemento della Walk of Fame di Hollywood, Brooks ha indossato una protesi in cui nella mano sinistra aveva 6 dita, quindi i posteri crederanno che Mel Brooks effettivamente di dita nelle mani ne avesse 11. Mel Brooks è uno dei 12 artisti al mondo ad aver vinto i 4 principali premi statunitensi dedicati al mondo dello spettacolo: Emmy, Grammy, Oscar e Tony. È una specie di grande slam del mondo dello spettacolo. Il riconoscimento si chiama EGOT, che è l'acronimo di questi 4 premi. Nello specifico, Mel Brooks ha vinto 4 Emmy, 3 Grammy, un Oscar e 3 Tony Awards. In questo modo diventa uno degli artisti più premiati di tutti i tempi.

Ben ritrovati amici amiche di Cagnara, a qualcuno volò sul nido del cucumiau. Cari ascoltatori, lo sapete meglio di me, nel magico mondo del cinema tutto è possibile. Quante volte pellicole distrutte dalla critica e ignorate al botteghino sono rinate alle proprie ceneri diventando dei veri e propri cult? Ecco, Blade Runner è senza dubbio il caso più clamoroso. Parliamo del film di fantascienza per eccellenza. Anno 1982, regia di Ridley Scott, protagonista un immenso Harrison Ford. Oggi lo consideriamo un capolavoro assoluto, ma all'uscita in sala fu un flop totale. Incassò appena 33 milioni di dollari a fronte di un budget di 28. Disastroso a dir poco. E la critica dell'epoca ci andò giù pesante. C'è chi lo definì pornografia fantascientifica. Il celebre critico Roger Ebert liquidò la trama come banale e superficiale, mentre altri scrissero che la storia non reggeva il confronto con gli effetti speciali. Eppure il tempo ha dato ragione a Ridley Scott. Questo presunto sbaglio cinematografico è letteralmente rinato dalle sue macerie. Ma come? Grazie al passaparola e al boom delle vendite di videocassette e in seconda battuta di DVD. Un fenomeno travolgente che ha costretto tutti, pubblico e critica, a fare marcia indietro e a inchinarsi davanti a questo bellissimo film. Oggi Blade Runner non è solo una pietra miliare, ma ha fatto scuola. Ha ispirato intere generazioni di registi, compreso Denis Villeneuve, che 35 anni dopo ha firmato Blade Runner 2049. Sequel con ancora, incredibilmente, protagonista Harrison Ford.

Cagnara, un salotto dove l'informazione diventa formazione. Alessio Modica e Camilla Galli. Alla parte tecnica, Michele Dudine.

0: Boris, guarda questa foglia. Non è perfetta. E questa? Guarda. Oh, sì. Sì, sono convinta che questo è il migliore dei mondi possibili.
1: Beh, è certo il più costoso.
0: Non è incredibile la natura?
1: Per me la natura è, sai, non lo so, i ragni, le cimici e il pesce grosso che mangia il piccolo e le piante che mangiano altre piante, animali che mangiano... È un enorme ristorante, così la vedo.
0: Sì, però se Dio l'ha creata, deve essere bella, anche se il suo piano non c'è chiaro per il momento.
1: Sonia, e se Dio non esistesse?
0: Boris Dimitrovich, stai scherzando?
1: E se fossimo solo un branco di gente assurda che corre intorno senza nesso o ragione?
0: Ma se non esiste Dio, la vita non avrebbe alcun significato. Perché dovremmo continuare a vivere? Perché allora non suicidarsi?
1: Beh, non facciamo gli isterici, potrei sbagliare. Io oggi mi uccido e domani lui concede un'intervista.
0: Boris, ti dimostro com'è assurda la tua posizione. D'accordo, diciamo che Dio non c'è, ogni uomo è libero di fare tutto quello che vuole. Beh, e allora chi ti impedisce di ammazzare qualcuno?
1: L'omicidio è immorale.
0: L'immoralità è soggettiva.
1: Sì, ma la soggettività è oggettiva.
0: Non negli schemi percettivi razionali.
1: La percezione è irrazionale, implica imminenza.
0: Ma il giudizio di ogni sistema o relazione prioritaria dei fenomeni esiste in ogni contraddizione razionale o metafisica o almeno epistemologica, per concetti astratti ed empirici come esistere o essere o accadere nella cosa stessa o della cosa stessa.
1: Sì, questo è vero, anch'io lo dico sempre.
0: Boris, noi dobbiamo credere in Dio.
1: Potessi vedere un miracolo, solo un miracolo, un passaggio del Mar Rosso o una resurrezione o mio zio Sasha offrire un pranzo.
0: Non ci resta che tornare di sotto. Già ora gli ultimi raggi dorati del tramonto stanno dileguando oriente dietro le verdi colline. La scura coltre della notte presto si stenderà su noi tutti.
1: Ehi, si sente che hai fatto ragioneria.

il momento karaoke, uno dei miei preferiti della puntata. Il buon Filippo, fedele ascoltatore di Cagnara, alla mail cagnaracagnara@gmail.com ci ha proposto Finalmente tu di Fiorello, devo dire pezzone. È il 1995, Fiorello partecipa con Finalmente tu al Festival di Sanremo e si classifica al 5º posto. Poi la inserisce nell'album in uscita e ne fa addirittura la title track. Negli album precedenti Fiorello aveva sempre interpretato canzoni di altri, mentre nel 95 inserisce ben 2 brani inediti. Uno appunto è Finalmente tu, l'altro è Senza averti qui, che esegue insieme agli 883. Il brano viene poi reinterpretato da Max Pezzali per l'album La dura legge del gol e viene pubblicato come singolo nel 97. Il videoclip, tra l'altro, di questo brano è composto da immagini tratte da quel caposaldo della cinematografia mondiale che fu Jolly Blue, alternate ad altre scene dove Max Pezzali canta. Quello che non sapevo è che Finalmente tu, scritta da Max Pezzali e da Mauro Repetto, vede al basso Saturnino, al pianoforte Luca Laurenti, mentre i cori sono Signore e Signore di Paola e Chiara Jezzi.

0: Siamo giunti al termine anche di questa puntata di Cagnara, possiamo dirlo, poteva andare peggio. Ringrazio ovviamente la mia parte tecnica nella persona dell'insostituibile Michelone Dudine. Ringrazio anche gli ascoltatori di Cagnara. Vi ricordo che potete riascoltare le puntate di Cagnara sul sito www.iltumulto.it e la playlist di Cagnara, che contiene tutti i brani che abbiamo mandato in onda in questa e nelle precedenti stagioni del programma, su Spotify. Ovviamente la playlist si intitola Cagnara. Abbiamo una mail che è cagnaracagnara@gmail.com e i miei contatti Instagram, che sono camillagalli1911 e iltumulto.it. Vi ringrazio ancora di essere stati con noi e vi do appuntamento alla prossima puntata di Cagnara.
1: Sere bon bon bon bon, this is special bon bon bon bon bon bon bon. Siamo giunti al termine anche di questa puntata. Grazie per essere stati con noi. La squadra di Cagnara vi dà appuntamento alla prossima settimana. Forse.

0: Cagnara è stata offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montali e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B _ Bologna su Instagram.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19. Ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
7: Scotty K. Groove.
8: Ne vincerà solo uno. Scannatevi, tre quarti, DJ da Bologna, Buster Kito dalla Forte Calcio, MC Op dalla cultura hip hop,
9: MC Op dal mondo.
8: Let's go, la prima la lasciamo, la prima la lasciamo, la prima la lasciamo, la prima la lasciamo, e le tre, due, uno.

0: tattico. Mi sa che se stai così stai sopra l'astrico tattico. Faccio questa merda ma balistico. Ho sempre tipo il diploma ed è più mistico. Vado tutto il giorno a fumare canna all'artistico.
1: E mentre è appena finito un contest di freestyle, qui in questo evento che si chiama Trap Souls, molto di quartiere, molto bario, molto block party, comincia un'altra puntata di Socio che Groove. Atmosfera molto bella, poi vedrete un sacco di dettagli, un sacco di cose particolari. Intanto parte un po' di hip hop in sottofondo che ci vuole. Stiamo per incontrare l'artefice di questa manifestazione, nonché il responsabile di una pagina che segue la musica hip hop a Bologna, che si chiama Rap in Bolo. Socio che Groove, l'ennesima puntata sul territorio, perché uscire dallo studio ci fa bene e ci piace essere proprio a contatto con quello che succede nella nostra città. Yes!

0: Soul Check e Groove. Allora, questa sera ci troviamo qui all'aperto in un bel parco di quartiere, quindi un'esperienza del territorio, e a noi il territorio interessa tantissimo. Siamo con Gianmarco, ma sicuramente avrà un nickname, un nome d'artista, adesso ci arriviamo, che si occupa di un sacco di cose, che è quello che si è inventato questa giornata con tante iniziative all'interno, che si chiama Trap Souls, è vero? Intanto benvenuto a Social Group.
1: Piacere raga, è un piacere essere qua, bello.
0: Allora, dicevo, Gianmarco, organizzatore, poi ho capito da quelle poche cose che siamo detti prima, anche videomaker, o comunque insomma ti interessi anche di quello. Poi sei il gestore di una pagina a Bologna piuttosto frequentata che si chiama Rapimbolo. Sei anche un rapper, quindi veniamo al nome d'artista, qual è?
1: Il mio nome d'artista è Nico.
0: Nico?
1: Nico, N-I-K-O.
0: Ah ok, Nico, perfetto. E abbiamo sfornato qualcosa recentemente?
1: Sì, è uscito Michilla da un mese.
0: Ok.
1: E adesso fino a metà luglio esce anche il nuovo pezzo, che è una collaborazione con Potaro. E spacca, veramente tanta roba.
0: E spacca, quindi
1: veramente tanta roba.
0: Noi ve lo diciamo sulla fiducia, poi andremo.
1: Sì, poi andate ad ascoltare su Spotify.
0: Andremo ad ascoltare.

0: Quindi Gianmarco Onica, com'è nata l'idea di fare questa cosa in questo parco, in una giornata così calda?
1: Allora, diciamo che di base è capitata, perché tramite comunque Rap in Bolo abbiamo organizzato un'intervista con dei ragazzi che hanno scelto questa location per raccontare un loro progetto.
0: Sì.
1: La proprietà del locale si è interessata a quello che era Rap in Bolo, e ci hanno fatto la proposta di fare qualcosa insieme.
0: Okay.
1: Diciamo che al di là del rap, una mia passione comunque sono il mondo anime, manga.
0: Ok, molto presente.

0: lavorato molto con One Piece, infatti anche il mio nome d'arte è un riferimento proprio al mondo di One Piece.
1: Ok.
0: Quindi è nata un po' anche in maniera naturale,
1: mettere
0: avendo
1: insieme
0: la location
1: queste...
0: okay. E avendo tutto il background urban, creare questo crossover che mi è sembrato subito abbastanza originale.
1: È molto originale, infatti.
0: Poi funzionale, perché vedo è dalle 2 di pomeriggio con 40 gradi che è pieno di persone, quindi
1: vedo che c'è anche un'atmosfera molto bella.
0: Sì, esatto, cioè, perché poi non si direbbe che magari il mondo rap
1: sì.
0: è vicino così tanto a un mondo così pop, così
1: anime, vuoi dire?
0: Sì, degli anime, sì, esatto, dei manga. Perché magari appunto uno lo guarda e dice sono cose da bambini, però dietro ci sono tante sfaccettature,
1: okay.
0: Una roba molto figa in realtà.

0: sono tanti riferimenti nel mondo rap di quello che è il mondo manga anime.
1: Per cui noi di Social Group volevamo essere qui a Trap Souls insieme a Nika, Gianmarco e tutta questa bella ballotta di gente. Yeah! Che Groove, l'ambientazione è molto singolare, anche se un tempo questo tipo di manifestazioni all'aperto nei quartieri, nei rioni, era molto frequente, poi si è un po' persa. Allora il fatto di essere qua, di avere anche tra l'altro ricevuto l'invito, quindi grazie, essere qua a parlare di un evento del genere ci ha fatto piacere, ci ha molto incuriosito. La cosa invece di cui vorrei che tu ci raccontassi è la tua pagina, Rap in Ball. Tu sei molto giovane, e perché hai deciso di mettere in piedi una pagina che tra l'altro io seguo personalmente, so che Groove segue, ci piace molto, sono grazie, belli i contenuti, per cui raccontaci un po' com'è nata grazie questa cosa.
0: Allora, Rap in Ball nasce perché, come vi raccontavo prima, io in primis sono un rapper, sono nell'ambiente da quando ho 15-16 anni,
1: okay.
0: Ho fatto un bel po' di gavetta e diciamo che nel tempo mi sono reso conto che a Bologna manca una struttura rispetto a quella che è il resto del mercato italiano,
1: okay.
0: È lasciata molto a sé, un po' anche per magari questioni storiche.
2: Allora, attenzione, avanzazione sul treno che non ha destinazione.

diabolica aggressione, oppressione, demolisco fino alla disperazione, la reazione alla degenerazione, l'embrione della degenerazione, la scuola, la rimozione forzata, demolizione, operazione, parte 1 determinata, demolizione, demolizione, l'originalità, alta la passione, falsità, capitale, capitazione, qui c'è più, ma senza porzione.

0: via.
1: Fatto sta che manca una struttura, manca la possibilità per gli artisti di,
2: cioè dove avere uno spazio per esprimersi,
1: ah ok, cioè, però anche come hai detto te, spazi per esprimersi è difficile, che posti come il Numa fino all'anno scorso dessero tanta visibilità all'ambiente rap, ad
2: okay,
1: esempio,
2: al mondo dell'hip hop in generale.
1: Numa rappresenta comunque quello che è il mainstream a Bologna, mi sembrava anche abbastanza paradossale che, essendo comunque Bologna una città dove storicamente questa roba si è evoluta prima rispetto a tante altre parti d'Italia,
2: decisamente
1: è incredibile come ad oggi invece tanti artisti di Bologna che spaccano, ve lo posso assicurare, io in primis artista non ho problema a riconoscere che ci sono tantissimi artisti che meritano di essere spinti.
2: C'è una scena molto interessante,
1: secondo me è una cosa un po' assurda che tante persone sono costrette ad andare a Milano.
3: Stiamo in Milano!

0: questa brama di andare a Milano per lavorare in questo ambiente.
1: E quindi
0: l'idea di Rap in Bolo è quella invece di portare i riflettori su Bologna, di creare una struttura e dare la possibilità alle persone di lavorare della propria passione senza dover andare via.
1: Senza andarsene, questo è interessante. Per cui noi che, allora, già il nostro slogan, claim, ormai un brand.

0: E l'atmosfera, intanto c'è ancora il rap in azione, live, insomma, devo dirti che questa situazione ci piace parecchio.
1: Grazie mille.
0: Lì vediamo rap in volo, anche proprio quello di cui stavamo parlando prima, interviste, altre cose.

0: Per cui oggi stai facendo questa cosa qua e mi sentite questa roba, Gianmarco Onica. Che cosa c'è che bolle in pentola per il futuro, a parte le tue uscite discografiche?
1: Ma allora,
0: se c'è qualcosa che ci vuoi raccontare, o se no magari non si può spoilerare.
1: No, non è che non si può spoilerare, diciamo che in questo momento con l'estate mi sono dato un po' di tempo per riprogrammare, okay, a partire da settembre, e adesso vediamo, l'evento sta andando bene, quindi magari qualcosa, sì, possiamo riproporre quest'estate.
0: Dovete, perché mi sembra molto riuscito.
1: Se il quartiere ce lo permette, perché qualcuno ha anche avuto la roba di lamentarsi.
0: A quest'ora?
1: Anche un paio d'ore fa.
0: Addirittura?
1: Però preferiscono i tossici sulle panchine.
0: No, questo è un discorso vecchio. I bolognesi sono un po' brontoloni e quando vedono un po' troppo assembramento pensano che stia succedendo chissà che cosa, invece anzi, queste realtà tolgono, ripuliscono,
1: tengono attivi, vivi questi parchi. Cioè, io non penso che fino a 3-4 mesi fa ci sono bambini, anziani, ragazzi che fanno rap,
0: che stanno tutti fumetti insieme.
1: Cioè, io non ho mai visto così tanta aggregazione.
0: Tu sei del quartiere, quindi?
1: Io della Barca.
0: Della Barca,
1: quindi sì, comunque in zona.
0: Certo.
1: Ti posso dire, ho anche un mio amico che abita qua, mi ha detto è sempre una merda. Scusatemi.
0: No, easy.
1: Sempre pieno di brutta gente.
0: Una cosa del genere non si era mai vista, vuoi dire?

0: Pensi comunque alla gente che poi, come dire, dicono tutti che i trapper non sanno stare al mondo, sono maleducati, alla fine sono tutti tranquilli, via. Chillarsela, a fare due balotte.
1: A chillarsela.
0: Esattamente.
1: Concludiamo con
0: a
1: questo.
0: A godersi la giornata, cioè non c'è bisogno, capito, di andare a Milano e robe.
1: No, no, ecco, questa cosa di Milano, non ce ne vogliono gli amici di Milano.
0: Sì, no,
1: però,
0: bellissimo.
1: Però il fatto di difendere la nostra città e la nostra provenienza è molto importante. Per cui Trap Souls, Social Groove, Semanica, grazie di cuore.
0: Grazie a voi, davvero è stato un piacere.
1: Bello essere qua per questo evento del barrio, del quartiere, e il quartiere a Bologna è sempre stato molto importante. Per cui facciamoli ancora vivere questi quartieri. Yes, grazie mille.
0: Grazie.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
3: Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto con vista a mozzafiato sulle colline e sulla riviera, tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

Ucraina, attacco russo su larga scala. Almeno 20 morti, decine di feriti e persone intrappolate sotto le macerie nella capitale. La Russia si vendica così degli attacchi di droni di Kiev e manda un messaggio al vertice NATO della prossima settimana. 1000 giorni di guerra a Gaza. Dal 7 ottobre 2023 il 90% della striscia è distrutto e il 70% occupato da Israele. Sono più di 73.000 palestinesi uccisi, mentre il Board of Peace resta un'idea sulla carta e Tel Aviv minaccia di espandersi ancora. Vigilanza Rai, dimissioni in blocco dei consiglieri di opposizione. Da mesi la commissione non riesce a eleggere il nuovo presidente della TV pubblica. La maggioranza voleva imporre il nome di Simona Agnes. In reazione lasciano anche i membri di maggioranza. A Padova il congresso della UIL con Meloni. Sui salari il governo ha fatto quello che nessuno ha fatto prima, dice il segretario Bombardieri. La presidente del consiglio incassa gli applausi, attacca la CGIL e prova ad allargare le divisioni nel sindacato. Sardegna, vittoria di comitati e amministrazioni locali. Il governo revoca l'autorizzazione per il mega resort di Tavolara Bay. La decisione arriva all'indomani del voto contrario del Consiglio Comunale dopo settimane di mobilitazione.

0: 19:32 minuti. Buonasera, le notizie di Popolare Network. In Ucraina c'è stato uno dei peggiori raid russi da mesi. Le vittime a Kiev finora sono 21, 85 feriti. Secondo i media ucraini sarebbero almeno 9 le persone ancora intrappolate sotto le macerie di un edificio residenziale parzialmente crollato. L'attacco, che c'è stato la notte scorsa, arriva dopo settimane di raid ucraini in territorio russo e che si sono spinti anche in profondità. Il presidente ucraino Zelensky ha detto che Kiev reagirà e il Cremlino ha minacciato che farà ancora più pressione sul paese. Ascoltiamo Giovanni Savino, storico, esperto di Russia.
1: La parola trattativa è sparita, anche quella che sembra essere la risoluzione, che poi risoluzione non è, del conflitto nel Golfo Persico, che doveva porre in un certo senso sotto l'attenzione di nuovo il conflitto russo-ucraino, sembrerebbe non giovare in alcun modo questo passaggio alla guerra aerea, visto che sul fronte gli avanzamenti sono pochi e risultano essere dispendiosi in termini di uomini e di mezzi. Questa guerra aerea sta presentando tutto quello che è il corollario della guerra aerea, ovvero morti, feriti, distruzioni, e sembra non avere fine.
2: La strategia ucraina, abbiamo visto in questo periodo, si concentra molto sull'attacco alle infrastrutture dei trasporti, soprattutto alla rete della logistica. Sta funzionando?
1: In Crimea sta funzionando, però attenzione, perché oltre a quello che l'attacco alle infrastrutture risulta ancora oggi essere importanti quelli che sono i ripetuti attacchi alle raffinerie.
0: Intanto la sezione ucraina della Croce Rossa ha denunciato poco fa che nell'attacco della notte scorsa su Kiev è stato distrutto anche un suo magazzino, mandando in fumo aiuti dal valore di 2 milioni di euro. A Kiev ascoltiamo la testimonianza di Luca Rifiorati, coordinatore progetto di Emergency in Ucraina.
3: La scorsa notte Kiev è stata nuovamente colpita da un pesante attacco su larga scala, un attacco che ho vissuto in prima persona, visto che in questi giorni mi trovo nella capitale ucraina. Già nella prima serata di ieri su tutti i canali di informazione circolavano notizie che annunciavano l'imminenza di un attacco massiccio. È stato dunque difficile prendere sonno e poi intorno alle 2 del mattino siamo stati costretti a scendere ai piani inferiori della struttura in cui mi trovo, visto che le prime esplosioni cominciavano a risuonare in città. L'attacco è durato circa 3 ore con l'impiego di decine di missili da crociera e balistici insieme a numerosi droni che hanno colpito la capitale. I bombardamenti hanno avuto impatto su edifici residenziali e hanno anche danneggiato un pronto soccorso. Di fronte a quanto accaduto, Emergency ribadisce con forza il principio che le strutture sanitarie, i pazienti e il personale medico siano protetti dal diritto internazionale umanitario e non possano essere considerati bersagli di guerra in nessun luogo e in nessuna circostanza.
0: Oggi sono 1000 giorni dal 7 ottobre 2023. In Israele è in corso una manifestazione che sta bloccando la principale strada di Tel Aviv, chiedendo a Netanyahu che venga istituita una commissione d'inchiesta proprio sui fatti del 7 ottobre e sulle falle della sicurezza. E oggi sono anche 1000 giorni di guerra a Gaza. Il 90% della striscia è distrutto, è in corso un genocidio e sono più di 73.000 i palestinesi uccisi dall'IDF. Il servizio di Martina Stefanoni.
4: I numeri tondi segnano il tempo che passa e aiutano a fermare il flusso e guardarsi indietro. 1000 giorni di genocidio hanno un peso specifico particolare sulle spalle della popolazione della striscia di Gaza. Lo stesso peso che hanno 73.000 morti, di cui 21.000 bambini, di 17.000 minori rimasti orfani, di 68 milioni di tonnellate di macerie. In 1000 giorni il 90% di Gaza è stato distrutto e il 70% del territorio è stato occupato da Israele. In 1000 giorni ci sono stati 3 accordi di cessate il fuoco e di scambio di prigionieri, tante promesse mai mantenute di ricostruzione, di apertura dei checkpoint, di ingresso di aiuti. C'è stata la creazione di un board che doveva parlare di pace e che fino ad ora ha parlato solo di creare resort sulle macerie delle case dei palestinesi. La pace e la politica invece sono sparite dal discorso. La politica israeliana si è radicalizzata sempre di più, quella palestinese è stata completamente annichilita e quella internazionale ha scelto la via del tiepido silenzio. L'Unione Europea, in 1000 giorni di genocidio, non è riuscita a dire e fare nulla di significativo o coraggioso, scavando sempre più la distanza tra i governi e le società civili, che invece continuano a scendere in piazza. Per chi a Gaza ha vissuto un incubo lungo 2 anni e mezzo, il giorno di oggi è solo un altro in cui provare a sopravvivere. Un altro giorno che si aggiunge al peso del non vedere prospettive. Sta a tutti gli altri, a noi, far sì che questo giorno abbia un senso. Noi abbiamo la speranza e la pazienza, dicono spesso i palestinesi, ma senza prospettive, prima o poi, entrambe si esauriscono.
0: Sono passati 10 giorni dal pesante scontro a distanza tra Giorgia Meloni e Donald Trump sull'uso delle basi statunitensi su suolo italiano durante l'attacco all'Iran. Oggi a Roma, a Villa Taverna, l'ambasciata americana ha ospitato il tradizionale rinfresco in occasione del giorno dell'indipendenza, il 4 luglio, che quest'anno ha un significato particolare visto che sono 250 anni dalla nascita degli Stati Uniti d'America. Come annunciato, Giorgia Meloni ha disertato la cerimonia, ma ha mandato sua sorella, i vice premier e altri esponenti del governo, uno strappo insomma, ma non troppo. Anche perché si avvicina il cruciale appuntamento dell'Assemblea annuale della NATO, dove l'Italia rischia di finire di nuovo nel mirino di Trump e dove teme di non trovare nessuno a difenderla tra i partner europei. Michele Migone.
5: Donald Trump è tornato ad attaccare l'Italia per le spese militari, ma al prossimo vertice di Ankara Giorgia Meloni rischia di essere isolata anche da alcuni paesi europei. Gli accordi firmati non rispettati dalla Presidente del Consiglio sono un problema politico per Roma. Gli USA hanno chiesto che la spesa per la NATO venga portata al 5% entro il 2035, con una tabella di marcia che l'Italia però non ha ancora rispettato. Il ministro Crosetto ha rivendicato una spesa nella finanziaria del 2,8%, ma molti di questi soldi sono stati messi in bilancio per la sicurezza, carabinieri e guardia costiera, e non per l'ammodernamento dell'arsenale militare. Tutti sono accorti del giochetto, in particolare Donald Trump, ed è probabile che in Turchia ne chieda conto a Giorgia Meloni. Ieri a Roma c'è stato un vertice e il governo ha ripetuto il no all'utilizzo dei fondi del programma europeo di prestito SAFE. Crosetto ha detto che verranno impiegati nel 2027, ma la Commissione europea ha già fatto sapere che l'Italia li perderà se non vi accederà entro poche settimane. C'è poi una terza questione, riguarda il livello di aiuti all'Ucraina. L'Europa manda armi a Kiev attraverso il fondo Pearl, l'acquisto di armi americane. L'Italia insieme alla Francia non vi ha aderito. Ci sono poi i contributi economici della NATO destinati agli ucraini. I paesi dell'Alleanza Atlantica hanno chiesto che il livello del 2027 sia uguale a quello espresso nel 2026, un modo per dire alla Russia che il supporto non verrà meno in futuro. Il governo italiano, in questo caso insieme a quello americano, non vuole aderire a questa richiesta. Non ci sono soldi, siamo in campagna elettorale, Giorgia Meloni non vuole essere attaccata da sinistra e da destra, vedi Vannacci, per gli aiuti all'Ucraina e per le spese militari.
0: A Padova oggi è iniziato il congresso della UIL, davanti a 3.000 delegati e centinaia di ospiti. Per Paolo Bombardieri sarà riconfermato segretario. Nella sua relazione ha ringraziato il governo. Sui salari ha fatto quello che nessuno aveva fatto prima, ha detto. E l'ospite principale della giornata è stata proprio la presidente del Consiglio Meloni, che in cassa e in vista delle elezioni prova ad allargare le divisioni presenti nel sindacato confederale, isolando la CGIL. Massimo Alberti.
6: Non è una novità che Meloni vada ai congressi sindacali, era andata anche a quello della CGIL, dove non erano mancate polemiche e contestazioni, accoglienza ben diversa da quella riservata l'anno scorso dalla CISL, la più vicina al governo, con l'ex segretario Sbarra passato direttamente dal sindacato all'esecutivo, ma anche dalla presenza di oggi con la UIL. Per Meloni, che non risparmia frecciate alla CGIL, bollata senza citarla come ideologica, a un anno delle elezioni un passaggio fondamentale con 6 milioni di iscritti tra i due sindacati che fanno gola. Walter Rizzetto, l'uomo del lavoro di Fratelli d'Italia, indica proprio la vicinanza con CISL e UIL e Bombardieri oggi ringrazia il governo per le risposte arrivate sui salari, compreso l'ultimo decreto sul salario giusto. Ha fatto quello che altri governi non hanno mai fatto, ha detto Bombardieri tra gli applausi. Se la CGIL è stata particolarmente critica, CISL e UIL alla fine hanno riconosciuto il compromesso raggiunto proprio grazie alla Presidente del Consiglio, che ha fatto togliere i punti più smaccatamente favorevoli ai contratti pirata, parlandone direttamente con Fumarola e Bombardieri. Ci sono state poi le firme senza la CGIL su alcuni contratti del pubblico impiego. E questo mette la palla anche nel campo del sindacato di Landini, scegliere dove stare a partire dalla trattativa sul nuovo modello contrattuale, rispetto a posizioni che su temi centrali, dietro un'unità di parole, sono in realtà distanti e lo si vede proprio nella relazione col governo, basti vedere sul salario minimo, duramente attaccato anche oggi da Meloni.
0: A maggio intanto l'occupazione torna a calare e gli inattivi continuano a crescere. I numeri Istat confermano l'andamento stagnante del lavoro in Italia, tra discese e risalite che contraddistinguono quest'anno. 22.000 gli occupati in meno a maggio sul mese precedente, un calo generalizzato tranne per chi ha più di 50 anni. E il dato è determinato dal calo dei contratti a termine. Non è un buon segno, sono contratti che riguardano soprattutto donne e giovani e sono i primi a saltare quando si intravede una crisi. I dati evidenziano la spaccatura generazionale, gli inattivi aumentano con l'abbassarsi dell'età. L'80% degli under 25 infatti non ha un lavoro e non lo cerca. E la commissione di vigilanza Rai non c'è più dopo mesi di stallo in cui la maggioranza ha disertato tutte le sedute per cercare di imporre il proprio nome alla presidenza della televisione pubblica e i membri di minoranza si sono dimessi in blocco oggi. Restare e denunciare non è servito, non mi resta che dare un segnale forte dinanzi all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari, ha dichiarato la presidente della commissione Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle. Nel pomeriggio poi, accusando l'opposizione di irresponsabilità, si sono dimessi anche i consiglieri di maggioranza. Luigi Ambrosio ha intervistato il deputato dei Verdi Angelo Bonelli, anch'egli dimissionario dalla vigilanza.
7: Ci troviamo di fronte a una guerra realizzata dalla destra per occupare ogni spazio di informazione della RAI. Domani verrà presentato il palinsesto e siamo veramente all'assurdo e all'inaccettabile. Ormai la RAI è piegata alla propaganda del governo, non c'è uno spazio di informazione che non sia piegato agli interessi e a ciò che Palazzo Chigi deve dire. Sono state inevitabili le dimissioni perché poniamo un problema democratico. Ora trovo veramente ridicolo la destra che dice si dimette anche lei dopo che ha bloccato la commissione di vigilanza RAI e ha piegato la RAI a ogni esigenza della propaganda di Giorgia Meloni. C'è un problema urgente nel paese che è il rapporto tra informazione e democrazia che è totalmente calpestato e c'è una urgenza di recepire il Media Freedom Act, ovvero tenere fuori la partitocrazia, i partiti dalla RAI. Mancano spazi di informazione del pluralismo, gli unici contenitori che resistono sono continuamente attaccati, delegittimati, penso al Report o a Presa Diretta che sono stati profondamente sminuiti nella loro funzione. Ogni spazio di informazione oggi viene ceduto al direttore del giornale come Cerno o altri giornalisti che stanno lì a portare il verbo di Giorgia Meloni.
0: In Sardegna, sul mega progetto turistico della società Tavolara Bay, comitati e amministrazioni locali hanno vinto la loro battaglia. Il governo ha revocato le autorizzazioni per la costruzione del glamping a Loiri Porto San Paolo, nel nord-est della regione. La decisione, comunicata da Palazzo Chigi, arriva all'indomani di una delibera contraria del Consiglio Comunale e a due giorni dalla grande mobilitazione popolare contro la minacciata colata di cemento su un'area di grande valore ambientale. Il progetto prevedeva infatti un camping di lusso, un hotel a 5 stelle, 26 ville, strutture ricettive e un campo da golf. Cosa ci dice questa storia? Ascoltiamo Dante Caserta, direttore affari legali e istituzionali del WWF Italia.
8: Intanto ci insegna che è importante opporsi quando si è di fronte a degli atti come questo, che vanno contro il buonsenso, che vanno contro gli interessi dei cittadini e contro la tutela dell'ambiente. E poi ci insegna che effettivamente, fortunatamente, ci sono ancora dei margini per fare una serie di iniziative, e questo grazie anche a delle normative europee che dobbiamo continuare a difendere nonostante purtroppo molte forze politiche proprio a livello europeo stanno cercando di modificarle. Se per fare uno sviluppo bisogna distruggere un ambiente naturale, bisogna sacrificare un ambiente di tutti, un bene comune di tutti, per l'interesse di pochi, allora noi siamo contrari a questo tipo di sviluppo. Lo sviluppo, secondo noi, è invece una crescita sociale nel rispetto di quelle che sono le caratteristiche naturali e soprattutto la tutela di un bene unico come quello di cui stiamo parlando. Peraltro ci sono tantissimi esempi di una sostenibilità anche dal punto di vista turistico che è possibile e che certamente non coincide invece con queste mega speculazioni su territori come questi.
0: Le notizie tornano alle 22:30 e in redazione Michele Migone, Massimo Alberti, Diana Santini e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.
9: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
10: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
11: Popolare Network.

0: stanchi di mangiare sempre il solito, vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
2: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
3: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
4: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
5: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
6: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
7: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
8: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
2: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
3: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
4: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: radio estensioni, coloriamo il mondo.
1: Amici ed amiche di Radio Estensioni, è anche oggi giovedì e come ogni giovedì alle ore 20 inizia Radio Estensioni, trasmissione dal multiforme ingegno fatta con la collaborazione di Caritas Bologna e la supervisione di Mara Fabbri. Alla parte tecnica abbiamo Sergio Fanti e io sono Stefano Migliore e in arrivo c'è la voce e la consueta saggezza del nostro caro Francesco, che continua sulla falsa riga del suo tema della scorsa settimana, sollevato la scorsa settimana, e con questo testo Francesco ci racconta a proposito di lui, di noi, di tutti. Questo suo testo si intitola Umanità.
2: Volete davvero sapere cos'è l'essere umano? Non poesia, non morale, non anima. Tre impulsi: riproduzione, produttività, sopravvivenza. Tutto il resto è decorazione. Vi innamorate? No. Vi accoppiate con eleganza narrativa. Lo chiamate destino? Ma è biologia che cerca continuità. Vi alzate ogni mattina, non per sogni, per produrre, per essere utili, per non essere scartati. Un ingranaggio non produttivo viene sostituito. Un corpo non performante viene ignorato. Un individuo sterile e di valore economico evapora. E poi la sopravvivenza. Ogni scelta che fate, ogni paura, ogni compromesso morale non è coraggio, non è coscienza, è un calcolo invisibile. Il vostro corpo pesa il rischio, il vostro cervello misura la minaccia. E prima ancora che possiate chiamarla decisione, avete già scelto la via più sicura. Vi dite sono libero, ma siete ottimizzazione biologica. Non scegliete il bene, scegliete ciò che vi mantiene in gioco. Non difendete i valori, difendete la continuità del vostro respiro. Riducete il danno, evitate l'esclusione, cercate protezione e chiamate questo volontà. Fate ridere. È la parte più patetica. Vi costruite identità sopra questi impulsi: religione, ideologie, carriere, ego smisurati. E persino i vostri sentimenti li chiamate sacri, li chiamate profondi, li chiamate anima, ma sono reazioni chimiche con una narrazione morale. Scariche elettriche nel cervello che voi decorate con poesia: amore, odio, empatia, gelosia. Neurotrasmettitori che si accendono e voi li scambiate per verità assolute, tutto per mascherare tre comandi primitivi. Siete algoritmi biologici che si raccontano favole per non accettare la propria semplicità. Non amate, vi propagate, non lavorate per realizzarvi, lavorate per restare rilevanti. Non lottate per la giustizia, lottate per non essere schiacciati. E sapete qual è la verità più crudele? Non c'è un voi separato da questi impulsi. Voi siete questi impulsi. Tre comandi, tre catene, tre illusioni, travestite da scelte. E chiamate tutto questo umanità. Grazie, Francesco.

0: Grazie Francesco, è vero, siamo pur sempre pulsazioni e reazioni chimiche, è vero, ma non dimentichiamo anche che noi siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. E nello spazio e nel tempo d'un sogno era chiusa la nostra breve vita. Tiè. Ecco, dopo questo mio breve componimento a quattro mani con William Shakespeare, andiamo avanti con Andrea e un testo che ha movimentato molto le opinioni dei presenti in sala dei nostri redattori e redattrici ieri pomeriggio. E mentre guardavamo attoniti la pioggia scendere, il racconto di Andrea di questa sera parte da una suggestione, come spesso accade, è una suggestione che arriva da una notizia di cronaca ed è una notizia utile una volta tanto, perché questa notizia, che oltre a farci riflettere sui millenari rapporti tra le isole italiane e la cultura araba, è anche una notizia che ci porta una soluzione, cioè ci offre una soluzione a portata di mano per tutti e tutte alla vigilia delle famose vacanze estive. Campeggio o roulotte?
1: Il destino della Costa Smeralda, nata dall'intuizione di un principe arabo, l'Aga Khan, che dopo 70 anni verrà comperata dall'emiro del Qatar con la società Constellation Immobiliare, che già possiede la metà della Costa Smeralda con hotel e resort. Si chiude definitivamente un'epoca che ha segnato la storia e il costume d'Italia. Villa Certosa, la leggendaria residenza estiva di Silvio Berlusconi in Costa Smeralda, ha ufficialmente un nuovo proprietario. Dopo mesi di trattative riservate, la famiglia reale del Qatar, gli Al-Altani, si è aggiudicata la proprietà di Porto Rotondo attraverso il braccio immobiliare di Constellation Hotel. Il prezzo finale dell'operazione si aggira a 350 milioni di euro, una cifra da capogiro sebbene inferiore ai 500 milioni inizialmente richiesti dagli eredi del cavaliere. La conferma è arrivata direttamente da Fininvest, che ha accettato la proposta vincolante. Soprannominata la Versailles di Porto Rotondo, la tenuta è un monumento all'eccesso. 126 stanze, 120 ettari di parco, 7 piscine, un anfiteatro e persino un vulcano artificiale. Per anni è stata la sede informale della diplomazia internazionale, ospitando leader mondiali come Bush e Putin. Con questo passaggio di mano, la Sardegna rafforza il suo legame con il Qatar, che già possiede quote significative della Costa Smeralda. Un addio che segna la fine del berlusconismo estivo. Questa notizia mi ha fatto riflettere e pensare sui fatti oggettivi e concreti succeduti. Per primo, che la Costa Smeralda fu comperata e costruita e lanciata fra gli anni 50 e 62 da un altro principe arabo, Karim Aga Khan, di madre inglese, nato a Ginevra, padre pakistano, pronipote di sangue di Maometto, playboy della dolce vita, oltre che vantare molte conquiste di attrici hollywoodiane e italiane, sposò Rita Hayworth, l'iconica interprete di Gilda, fece capire ai sardi che avevano il petrolio sotto il naso e continuavano a pascolare le pecore, e il destino ha deciso che tutto questo tornerà a un altro emiro, principe saudita. Ma ho anche ripercorso la mia infanzia ad oggi, gli eventi puri e crudi che ti toccano e colpiscono, e se dovessi raccontarlo a un bambino o un figlio, che per fortuna non ho, la sintesi per fare trarre

attraversare decine, la P2, Tangentopoli, ma erano crisi che non toccavano nessuno. L'Italia cresceva, l'economia cresceva al punto di essere diventati la quarta potenza economica mondiale, fino all'arrivo dell'euro e del governo Monti, dove tutto si è capovolto e paralizzato. Nel dopoguerra eravamo un paese di analfabeti, ma mandammo al governo gente istruita. Abbiamo avuto il miracolo economico, gli anni 80-90 della Milano da bere, e adesso siamo tutti istruiti, ma dalla caduta del governo Berlusconi, in 15 anni di governi tecnici ed incapaci, compreso quello di oggi, siamo in recessione e in crisi demografica. Prodi e Monti e Draghi hanno fatto più danni della seconda guerra mondiale. Le case hanno prezzi esagerati o sono bed and breakfast per turisti. La maggioranza delle case popolari e redditi di inclusione comunque vanno agli extracomunitari. Con moglie e figli, molto quartieri sembrano le periferie di Algeri, di Tunisi o di Istanbul. Le attività sono state cancellate per lo più dalle vendite online. Le strade, anche in centro, sono piene di negozi vuoti e in vendita. Le ricchezze si sono accumulate in modo spropositato a pochi uomini come Musk, Bezos, Zuckerberg, o a grandi gruppi bancari che detengono il potere sui politici, che gli fanno da camerieri. Gli stipendi sono fermati da 30 anni, i sindacati assenti con un'inflazione galoppante. Gli eredi Agnelli, John Elkann, ha disintegrato 120 anni di lavoro dei suoi antenati, la Fiat, la Lancia, l'Alfa Romeo, la Maserati non esistono più, e se oggi vuoi comprare un'auto sei quasi obbligato a comprare un debito. Se la paghi in contanti sei guardato male, o la paghi più cara, o ti arriva la finanza. Cito un caso emblematico: un mio amico comperò una Porsche circa 10 anni fa e, non avendo nulla da nascondere al fisco e molta liquidità, l'ha voluta pagare cash con un bonifico, quasi litigando col venditore. Per motivi tecnici di targa e immatricolazione l'auto è stata consegnata con 2 settimane in ritardo. Nel frattempo gli era già arrivata la finanza chiedendogli: lei ha acquistato una Porsche? Lui disse: l'ho pagata, ma l'auto mi deve ancora arrivare. Comunque vi aspettavo. Non troverete nulla di irregolare, ma chi vi manda? Come pensa di far ripartire l'economia seminando questo terrore? Infatti si sono visti i risultati. Perché, come tutto, oggi deve essere comperato con finanziamenti, così guadagnano le banche, le poche ad avere fatto utili da capogiro e rialzi in borsa vertiginosi in questi 15 anni. Ma da loro, come in tutte le grosse società, la finanza non arriva, perché gli hanno fatto leggi su misura per non pagare le tasse, mettendo le sedi in paradisi fiscali, proprio come Stellantis, Mediaset, Luxottica e tante altre. Le tasse oggi le pagano solo gli italiani sprovveduti e i superstiti, perché gli stranieri ogni 2 anni cambiano intestazione, a parenti, amici. È stata un'idea del governo Renzi per favorire gli immigrati sfortunati, per 2 anni esentasse, ma peccato di ingenuità, lo dimostrano i sequestri di banche clandestine con centinaia di milioni di contanti nascosti. Adesso proveremo a cambiare, ha proposto la Meloni, ma non credo. Le guerre procedono ad oltranza per arricchire le lobby di armi, ma ci interessano solo 2 conflitti, Ucraina e Gaza, Palestina, al punto di sfasciare le nostre strade e i negozi di stazione. Dimentichiamo sempre altri 7 conflitti che vanno avanti da decenni. E mi fermo qua, e non saprei cosa mi direbbe un ragazzino dopo questo racconto. Forse: ma stavate così bene, che bisogno c'era di fare l'Europa, l'eurosuicidio? Se una squadra vince, perché cambiare l'allenatore e i giocatori? Farsi governare dall'Europa, eliminare il contante, montare telecamere ovunque, la moneta elettronica per controllare ogni cosa, concludendo con la truffa del Covid, agenti dalle lobby farmaceutico, far gestire il denaro della Banca Centrale Europea. La politica ormai è un teatrino privo di senso per dare l'illusione che esista ancora una democrazia e che il nostro voto conti ancora qualcosa, ma è pura immaginazione. E forse vorremmo svegliarci e dire: è stato un incubo terribile ripartire da oltre 20 anni fa.

0: Grazie per la tua riflessione, Andrea. Questo è un tratto del tuo stile che mi sento di portare all'attenzione di tutte e tutti. Andrea ha questa capacità di mettere insieme davvero tanti aspetti in modo molto interessante. Le posizioni possono essere diverse, le opinioni possono esserlo, e come, ci mancherebbe altro. E quindi la tua voce dà un contributo a Radio Estensioni, a Radio Città Fujiko, di cui io sono molto contento. C'è la pubblicità e ci sentiamo subito dopo. Questa è Radio Estensioni.
1: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
3: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
4: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
5: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
6: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
7: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
8: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
9: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
10: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP, e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.
0: Seconda parte di Radio Estensioni, procediamo con il nostro Aziz che questa sera ci propone una lettura dal Sud America.
11: Buonasera a tutte e a tutti. Questa sera vi voglio raccontare di un libro che sto leggendo, di Guglielmo Arriaga, scrittore di Città del Messico. Ecco un breve estratto. Un villaggio dimenticato nel deserto messicano. Un amore violento e disperato. Un omicidio brutale. Una ragazza viene trovata morta in un campo di mais. È stata pugnalata alla schiena. Il corpo viene scoperto da Ramon, un giovane della vicina città di Loma Grande. La riconosce è Adela, una ragazzina che Ramon aveva già notato per la sua bellezza e i suoi grandi occhi blu. Il giovane diventa per tutto il villaggio il fidanzato di Adela. E anche se in vita non si sono mai scambiati una parola, Ramon finisce per credere anche lui alle voci del villaggio che lo volevano fidanzato stabilmente con la giovane. Ramon entra nella parte fin troppo fino ad arrivare ad uccidere colui che tutti pensano sia l'assassino. Un amico mi ha consigliato la lettura di questo libro e mi sta piacendo perché trovo la storia molto interessante e avvincente. Ne consiglio a tutti la lettura. Grazie e a presto. Sono Aziz.

0: Grazie Zizi, in arrivo c'è la voce di Elena a proposito della reciproca influenza che si può instaurare fra il cane e il suo padrone. Quante volte noi per strada vediamo un cane passeggiare con una persona e di notare delle somiglianze? Ebbene, questo non è leggenda, è verità.
1: Le affinità elettive. Buona serata Bologna. Questa sera vi voglio parlare di un argomento che mi appassiona molto, che farà di sicuro discutere suscitando interesse. In questi giorni ho letto un bell'articolo sulla rivista ufficiale dell'ENCI, cioè l'ente cilofilo italiano, I nostri cani, che parla della somiglianza cane padrone. Così ho preso la palla al balzo ed eccomi qua. Ci scegliamo o ci scelgono? Lo studio dice che col tempo cane e proprietario si assomigliano nel carattere e diventano un branco. Le nostre ansie diventano le sue, la nostra senilità diventa la sua coda che scodinzola. Secondo questi studi il segreto è la sintonia. E allora, carissimi ascoltatori, vi chiedo di fare un esperimento. Guardate il vostro cane ora. Guardatelo bene e guardatevi allo specchio. Se avete il coraggio di essere sinceri con voi stessi. Perché alla fine noi scegliamo chi ci assomiglia o chi ci rende migliori. L'articolo dice una cosa semplice che ti spiazza. Cane e proprietario si assomigliano davvero, non è leggenda. Hanno fatto degli studi nel 2024 all'Università di Budapest. Hanno osservato cani e proprietari per mesi e sapete cosa hanno scoperto? Hanno scoperto che col tempo diventiamo specchi. Il cane assorbe le nostre ansie, le nostre paure, la nostra aggressività o la nostra calma. Ora vi spiego. Se sei una come me che alle 6 della mattina va al fiume perché è vita, il tuo cane impara che l'alba è a casa. Se sei una paladini vichinga di 1,76 m, testa dura, il tuo cane diventa testardo pure lui. Io guardo Tyson, che ha 5 mesi, ma quando abbaia sembra Thor, il dio del tuono. Perché? Perché io quando sento che qualcosa non va alzo la voce, non urlo, ma mi faccio sentire. E così quando mi appassiona un argomento. Thor ha imparato da me, io sono la vichinga e lui il dio del tuono. Scherzi a parte, Thalia. Lei è la più anziana. Beh, su Thalia dovrei aprire una parentesi perché è piacentina come me, ansiosa come me, impulsiva come me. Ma se si arrabbia poi. Ma ha una sensibilità pazzesca ed un'empatia verso le persone anziane, i bambini, e specie con le persone che hanno problemi emotivi o portatori di handicap. Chi vi ricorda? L'articolo lo chiama convergenza emotiva. Poi c'è Bruto, il gatto, e voi mi direte, Elena, ma adesso che c'entra il gatto? Non è un cane. Bene, vi spiego. L'articolo parla di rete affettiva, cioè non è solo cane umano, è branco, è famiglia. Beh, Brutto ha origini vichinghe, così mi piace credere. Credere che i suoi antenati nuotavano nei fiordi della Norvegia. Eh sì, ne ho avuto la prova e la conferma proprio stamattina. Oh, ve lo posso giurare, roba da matti e da non credere. Tyson e Thalia si tuffavano e lui sulla riva, incuriosito, zampina nell'acqua. Faccio o non faccio? E poi si è seduto e ci ha guardati. Brutto ha preso da me la curiosità. Io devo capire tutto, devo toccare con mano, provare, annusare, sperimentare. Se non capisco, non sto tranquilla, lui è uguale. Non entra in acqua come i cani, mi viene da dire, almeno per ora. Ma vuole sapere cos'è, vuole far parte del branco, anche se sulla riva. E infine c'è il mio Alessandro, romano di Roma, cuore grande come la Gallia intera. Lui è il druido, quello che tiene insieme il branco. Se io sono il vento del nord, un po' pazza e impulsiva, lui è il fuoco, razionale e calmo. Eh sì, Alessandro mette la legna e prepara la pozione magica, che per noi si chiama serenità. L'articolo dice: il cane con un proprietario ansioso e aggressivo diventa ansioso e aggressivo. Il cane con un proprietario sereno, beh, diventa casa. Io non sono ricca, ve lo dico sempre, ma sono serena. I miei animali lo sanno e lo sentono. Sapete, la parte dell'articolo che mi ha colpita di più dice: spesso non siamo sempre noi a scegliere, a volte siamo scelti. Io non ho scelto Tyson, come non ho scelto il suo nome. Me l'hanno affidato così. Io l'avrei chiamato Thor per la mitologia celtica che amo, ma il destino ha fatto prima di me. Tyson suona come il tuono comunque. Forse Thor doveva arrivare lo stesso, solo con un nome diverso. Non è che noi prendiamo un cane, è il cane che ci riconosce, ci annusa l'anima e dice: «Sì, tu sei il mio umano». Allora vi faccio una proposta. Guardate il vostro cane, osservatelo bene. Poi guardatevi allo specchio, non fuori, dentro. Sei impaziente, il tuo cane tirerà il guinzaglio. Sei ansioso, il tuo cane controlla ogni cosa e ogni rumore. Sei sereno, il tuo cane dorme accanto a te, pancione in su. Questa non è magia, è amore. È tempo passato insieme, è fiume, è divano, è casa. Le affinità elettive sono tra cuore umano e cuore a quattro zampe. Alla fine siamo tutti un po' Brutto, siamo tutti un po' Tyson, siamo tutti un po' Thalia. Cerchiamo solo qualcuno che ci riconosca. Io sono Elena e questa è Radio Estensione e ricordate, non serve essere ricchi, ma essere branco. E arrivederci a giovedì prossimo con Tyson, Thor, Thalia e Brutto. Che, magari un tuffetto prima o poi se lo farà anche lui, no? Buona serata, bolognesi!

0: Grazie Elena, ed ora come da tradizione la voce di Marco Benni, il nostro cane sciolto, a chiudere il giovedì di Radio Estensioni. Anche questa settimana siamo di nuovo in Medio Oriente.
1: E guerra continua in Medio Oriente, e non solo. Il record continua, anzi raddoppia. E l'Italia, con questo governo in carica, confessa: sì, è vero, vendiamo armi ad Israele, ma che non colpiscono i civili. Ma l'export continua. Il governo per la prima volta confessa: e chi se ne frega di Gaza? Armiamo ancora Israele. Così dice Rula Gebral a New York. Ma la striscia di Gaza continua, dove la polizia israeliana svuota le scuole di Gerusalemme Est. È successo in contemporanea in 6 scuole palestinesi, alle 9 di mattina, dove poliziotti armati si sono presentati negli istituti, hanno identificato lo staff e gli insegnanti e hanno intimato a 1000 bambini e ragazzi di tornarsene a casa, scuola finita, scuola chiusa. Ne avevano scritto lo scorso dicembre. Il tentativo delle autorità israeliane di mettere le mani sul sistema scolastico palestinese è come un fiume con tanti affluenti, dove la modifica del curriculum educativo e la rimozione degli insegnanti sgraditi, con la censura dei libri e la chiusura delle scuole gestita dall'Agenzia ONU per i profughi palestinesi, ed è in quei quartieri di Gerusalemme occupata da più poveri e marginalizzati. È come il campo di Shwafat Wadi al-Jotz, la città vecchia che la battaglia sull'istruzione si è unita alla guerra più grande contro l'Uriwawa, messa al bando dal Parlamento israeliano. Lo scorso ottobre, ieri, la polizia ha eseguito l'ordine del ministro israeliano illegale, tanto quanto la occupazione militare. Gerusalemme Est, dice il diritto internazionale, che non ricade sotto la giurisdizione israeliana, è città occupata e quelle scuole non riapriranno mai più, e centinaia di bambini fra i 6 e i 15 anni resteranno senza educazione. Di piani non ne esistono. Alle famiglie le autorità hanno ordinato di iscrivere i loro figli altrove. Dovrebbero essere distribuiti nelle altre scuole di Gerusalemme, pubbliche o private, ma di posti non c'è manco l'ombra. La cronica mancanza di aule è storia arcinota, e nella città santa, dove molti istituti sono costretti a fare i turni e per farli sedere in aula, che è un'esperienza traumatizzante per questi bambini, com'è traumatizzante sono state in questi mesi le continue incursioni della polizia alla ricerca di libri proibiti e ancora agenti armati che frugavano negli zainetti di bambini terrorizzati. A qualche centinaio di chilometri più a sud, il territorio dei più piccoli assumeva altre forme. Nuove stragi di civili hanno segnato la giornata di Gaza, in una spirale senza fine di violenze. Dopo i 100 palestinesi uccisi dal raid israeliano e ancora oggi, dopo l'ennesimo bombardamento, altre 20 vittime dall'alba al tardo pomeriggio. Nelle agenzie stampa palestinesi alle immagini dei bombardamenti si alternavano oramai con una frequenza allarmante quelle di minori pelle e ossa. E il blocco degli aiuti imposto da Israele ha fatto precipitare la striscia in un incubo peggiore, che cioè la fame. Gli appelli non si contano più. La Croce Rossa è tornata a definire il blocco israeliano e l'inazione complice della comunità internazionale, mentre la statunitense Wall Central Kitchen ha annunciato la sospensione delle attività per mancanza di materie prime nelle due grandi cucine da campo dove si preparavano 150.000 piatti caldi e 80.000 pagnotte al giorno. A poca distanza, in territorio egiziano, migliaia di camion pieni di beni salvavita erano fermi in pieno deserto israeliano, che è irraggiungibile per una decisione politica, cioè uccidere quel che resta di Gaza lentamente. quindi gole secche, stomaci vuoti e ferite infette. È in tale situazione che ieri il Middle West Hay ha pubblicato un documento di 14 pagine che sta circolando tra le organizzazioni umanitarie attive a Gaza. Si tratterebbe di un piano di distribuzione di aiuti alla popolazione civile attraverso contractor privati operativi in 4 siti. Dietro il Gaza Humanitarian Foundation Strategy, una società no profit fondata in Svizzera lo scorso febbraio e che vede il coinvolgimento di persone statunitensi legate al settore umanitario governativo. E a fare da ombra alle attività di gestione e distribuzione e di cibo e secondo gli standard previsti dalle autorità israeliane, il piano di rioccupazione di Gaza, votato pochi giorni fa dal governo di Tel Aviv. Ogni palestinese riceverà un pasto da 1750 calorie al giorno, che è molto più basso degli standard internazionali, che sarebbero di 2100 calorie previste dall'ONU, per un costo di $1.30. Cavolo, si stanno svenando. Altro che tregua. Perché sono cominciati i bombardamenti anche in Libano, dove i droni e l'aviazione di Israele non hanno mai smesso di colpire il sud-est del Libano. Nonostante una tregua fosse stata firmata il 27 novembre fra Hezbollah e Israele sulla questione irrisolta del confine fra i due stati. E parlare di tregua però è improprio, perché Israele ha continuato a bombardare il paese, inclusa Beirut, per 3 volte, fregandosene degli accordi firmati in precedenza di 2 mesi fa. Oggi continua ad occupare 5 villaggi libanesi nei pressi del confine, utilizzandoli come avamposti militari, e le ONG che continuano a segnalare l'utilizzo di fosforo bianco con il rischio di danni immani ambientali. E allora, Marco, vi dice una cosa: ma dove cazzo stai andando, mondo? Meditate, popolo, meditate. Io, Marco, il cane sciolto.

Grazie Marco, certo che pensare a un sistema scolastico in un territorio di guerra da tempo immemore dilaniato ci dà anche la misura della forza immensa di questo popolo resistente. Anche per questa sera è tutto e diamo volentieri la linea alla programmazione di Radio Città Fujiko, appuntamento per giovedì prossimo alle ore 20. Io sono Stefano Migliore, alla parte tecnica Sergio Fanti con la supervisione di Maura Fabri in collaborazione con Caritas Bologna. Ciao!

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
1: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
2: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
3: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Skanka Nancy sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Skanka Nancy a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
4: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
5: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
6: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
7: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
8: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
9: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
10: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
0: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
0: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
5: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Il mood giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
5: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
6: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
7: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
8: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
9: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
10: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
0: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto. Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista mozzafiato sulle colline e sulla riviera, tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
4: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Fujiko, Radio Città Fujiko,
1: cari amici di Radio Città Fujiko. Una volta sono venuto a te e sono Fujiko appena in tempo.
0: Che schifo di stupidaggine.
2: È una

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
2: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
3: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
5: Che c'è là dentro?
6: Ti ho portato delle uova sode e delle noci.
5: Ma lo sai che mi fanno male uova sode e noci? Poche non mi hai portato invece una bella scatola di canditi?
6: Costano troppo.
5: E a te cosa interessa?
6: L'ultima scatola non me l'hai pagata.
5: Uova sode e noci.
7: Ehi tu, uomo. Sì, tu, uomo sodo. Tu sudi. Tu nuoci. Ascolta, uova sode e noci.
8: Uovo sud'uovo che sussurrava le noci. L'uovo che non c'era. L'uovo che sapeva troppo di sodio.
9: Ma torniamo in Basilicata, dove la potenza media di una forza F in un intervallo di tempo è il rapporto tra il lavoro compiuto da F nell'intervallo di tempo considerato e l'ampiezza delta T dell'intervallo medesimo.
10: Rumors spread around, United takes its time, but the shack outside the game. And you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls, huh?

0: Vi preghiamo di tenere basso il volume del vostro televisore per non disturbare i vicini di casa e per ottenere una migliore qualità nell'ascolto.
1: Allora, visto che sei dei nostri, sarò sincero. Cioè, la mia avventura ideale è un trip pazzesco. Cioè, ci sono io in India, che fumo, no? Anzi, no, c'è anche Sandra che fuma con me e mi passa lo spinellone. E io fumo, no? E poi io rifumo. E poi lei vuole fumare ancora, però anche a me mi va un casino di fumare. Cioè, allora finisce che...
2: Come al solito, finisce che invece le scovacce addormentiamo.
3: No, veramente, è così.

yonder is the threshold.

0: This is called the deja vu experience.
1: Fortuna il vino a pranzo.
2: Conosci il teorema di sostenibilità del carciofo? È questo. La mamma pulisce i carciofi. I carciofi puliscono il fegato. Il fegato pulisce l'organismo. L'organismo pulisce i carciofi.
3: Ciao, mi chiamo Microsoft Cosimo. Sono una voce italiana dall'Italia.
4: Cerca Uova sode e noci su Facebook. Se non ne hai avuto abbasta e vuoi riascoltare. Una...

0: Fuck hard-boiled eggs, nuts, and whoever takes their place.
1: Cari amici delle uova sode e delle noci, sono Babbo Carrabile. Lasciatemi libero davanti.
2: Buongiorno, sono Hal dei Primitives. So che ho preso delle decisioni molto discutibili ultimamente, ma posso darti la mia completa assicurazione che il mio uovo sodo tornerà ad essere normale. Ho ancora il massimo entusiasmo e la massima fiducia in questa noce.
3: Fermati, Dave. Vuoi fermarti, Dave?
4: Ciao, io sono un'intelligenza artificiale e tu no, fai schifo, ma hai un grande vantaggio. Stai ascoltando Uova Sode e Noci, il mixtape di Lolli.

0: Quando muori, brutto segno.
1: Buona sonde, veloci, amore.
2: Il programma radio che non va giù neanche a spingerlo.
3: Uova so di noci.

0: andare a fer pugnetas.
1: Vabbè, intanto ciao.
2: L'odierno episodio di Uova Sode e Noci è qui terminato. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima settimana.
0: Ciao.
3: More music. E io ti faccio i miei complimenti.
4: Io ti ringrazio.
3: Un buon programma.
4: Ti ringrazio, quant'è?
3: 12.000.
4: Beh, facciamo di più.
5: Avete ascoltato Uova Sode.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica e inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica. L'evento rock dell'estate.
2: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

Thank you, Robert. Okay.

0: Sting, everybody.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.
4: This is called Man's Sod World.

Radio Città Fujiko.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
2: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
3: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Incredibile.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.
3: Now then, this song is from another perfect day. It's called Rocket.